Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 10 minuti.
1: Tema generale ormai lo conosciamo tutti, conoscere Gesù. Questa sera Fares Marzone da Foggia ci tratterà il sottotema Egli ridà la vita. A voi tutti un buon ascolto, ci risentiamo alla fine naturalmente per i saluti finali.
2: Di nuovo buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi scuso per questa voce un po' particolare, ma ho preso forse un colpo d'aria in macchina, essendo sudato qui.

0: fa molto caldo, almeno in questa parte del sud Italia, e probabilmente questo ha influito sulla mia voce. Però, come ho detto a Corrado, la scalderò piano piano e cercherò di farmi sentire. Ora, durante la sua attività terrena, il Signore Gesù ha compiuto, come sappiamo, perché da un certo tempo sto parlando dei miracoli che Gesù ha compiuto diversi tipi di miracoli, di guarigione fisica, di interventi sugli elementi della natura, di liberazione di indemoniati. Di sicuro sono da notare le tre risurrezioni. È possibile che ce ne siano state anche altre, ma quelle riportate nei Vangeli sono tre. E tra queste tre risurrezioni, due sono di giovani, un ragazzo ed una ragazza, e l'altro di un uomo, Lazzaro. E quella di Lazzaro è sicuramente la risurrezione o il miracolo più conosciuto, anche perché nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, dove è descritta questa risurrezione, ci sono dei dettagli molto importanti, come ad esempio i colloqui di Gesù con Marta e Maria, le due sorelle di Lazzaro. E poi c'è l'intervento sovrannaturale di Gesù avvenuto dopo 4 giorni, e questo elemento temporale è molto importante perché il morto era già entrato in una ulteriore fase di decomposizione del suo corpo. Giusto per aprire e chiudere immediatamente una parentesi, come era stato profetizzato nel Salmo 16 e come hanno predicato il giorno della Pentecoste l'apostolo Pietro e poi ad Antiochia di Pisidia l'apostolo Paolo, Atti 2 e Atti 13, il Signore Gesù non ha visto il suo corpo entrare in decomposizione, perché c'è una fase di ulteriore decomposizione dopo il terzo giorno. Qui mi occupo di una risurrezione che è riportata soltanto e scritta soltanto nel Vangelo di Luca e di un altro episodio. Entrambi questi racconti veri, ovviamente, hanno delle somiglianze ma anche dei contrasti. Si tratta di due episodi, di due figli unici, episodi che dal punto di vista umano potremmo ben definire come delle vere e proprie tragedie. Nel primo, la storia è quella del figlio unico della vedova di Nain che era morto. Nel Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti da 11 a 17, leggo questo racconto che è pieno di commozione, di intensità, di emozione, di coinvolgimento emotivo. Ci dice l'Evangelista, dopo aver riportato qualcosa di cui dirò, facendo una sintesi: poco dopo egli si avviò verso una città chiamata Nain, nella Galilea. I suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e molta gente della città era con lei. Il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei e le disse: non piangere. E avvicinatosi toccò la bara, i portatori si fermarono ed egli disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. Questo episodio è riportato dopo il miracolo della guarigione del servo molto stimato di un centurione romano che stava per morire. Questo ufficiale dell'esercito romano godeva di eccellente, di buona reputazione presso i giudei, mandò gli anziani a supplicare Gesù di intervenire e guarire questo servo. Gesù si incamminò con loro. Quando ad un certo punto si incontrò con altri amici del centurione, i quali gli riportarono le sue parole: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola, dice l'ufficiale, e il mio servo sarà guarito. Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Gesù aveva dimostrato di essere in grado di guarire quest'uomo molto malato, e per di più, come si può vedere nella diapositiva numero 1, ha compiuto questo miracolo a distanza, e d'altronde poteva farlo. Esatto. Il nostro racconto inizia con le parole dell'evangelista Luca, il quale afferma che poco dopo l'evento che ho riassunto, cioè la guarigione di quel servo, Gesù si recò in una città, Nain, menzionata solo qui nei Vangeli, che si trovava una decina di chilometri a sud di Nazareth. Era quindi nella Galilea, nel territorio dove Gesù era vissuto fino all'età di circa 30 anni, territorio nel quale ha compiuto la maggior parte dei suoi miracoli. Ora, la vita in queste città scorreva normalmente, la maggior parte delle persone viveva di pastorizia e agricoltura, e ovviamente qualcuno anche di pesca, anzi più di qualcuno. Naturalmente c'erano persone che vendevano al mercato, e i villaggi, come anche le città piccole o grandi, pullulavano, a differenza di oggi, almeno per quanto riguarda la nostra nazione, pullulavano di bambini che giocavano per le strade. Diventati un po' più grandi, di solito le ragazze vivevano in casa con le madri in attesa di sposarsi e imparavano a fare i lavori di casa, i lavori domestici. I ragazzi di solito proseguivano nel mestiere dei loro padri. Se moriva il padre, ed il ragazzo era figlio unico, anche se ancora molto giovane, avrebbe dovuto occuparsi totalmente del sostegno della madre, non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale e fisico, ovviamente, perché in quel tempo, dal punto di vista materiale, non c'erano né pensioni di reversibilità né pensioni sociali. Luca ci descrive questo racconto emozionante con l'entrata in questa città, che non era grande, parlando di due cortei, uno che entra e uno che esce dalla città. Entrambi sono numerosi, c'è molta folla in entrambi questi cortei, entrambi seguono una persona, ma la differenza è abissale. Uno è il corteo che accompagna Gesù e i suoi discepoli. C'era una gran folla che andava con lui. Ci chiediamo perché lo seguiva, sicuramente per ascoltarlo, ma anche perché erano interessati a qualcosa di materiale. Infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 26, si leggono queste sue parole, queste parole di Gesù: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Questo corteo di Gesù è il corteo della vita, e quando sta per entrare in città, al suo ingresso si incrocia un altro corteo. Questo corteo è totalmente diverso. È il corteo del pianto, della disperazione, è il corteo della morte, perché è quello di una donna vedova, e molta gente di Nain la segue, perché il corteo porta fuori il suo unico figlio morto per seppellirlo. I due cortei sono simili ma non uguali, e possiamo ben pensare che la folla della città, accompagnando questo triste corteo, volesse dimostrare tutto l'affetto verso questa donna che era rimasta sola e in una condizione socio-economica molto difficile per quei tempi. Anche se è vero, infatti, che nelle sinagoghe i diaconi, che erano quelli che svolgevano un servizio a carattere pratico, i diaconi raccoglievano delle offerte il cui ricavato, fra le altre cose, era per aiutare chi fosse nel bisogno, possiamo ben pensare che cosa passasse nella mente di quella donna in quel momento. Aveva sperato, come una buona madre, che il suo ragazzo crescesse sano e forte, che poi si sposasse, che gli donasse dei nipotini vivaci che le avrebbero fatto una bella compagnia durante la vecchiaia. Possiamo solo immaginare il grande dolore di questa donna per la perdita di quest'unico figlio. E naturalmente c'era anche l'aspetto del sostegno economico. Come avrebbe fatto a campare, come si dice in alcune parti d'Italia, come avrebbe fatto a vivere? Ma ecco che il capo del corteo della vita, il Signore, vedutala, ebbe pietà di lei. Gesù ha visto questa donna. Nella lingua in cui è stato scritto il Vangelo, come tutto il resto del Nuovo Testamento, ci sono diversi verbi per indicare vedere. Il verbo usato qui indica proprio un'osservazione non superficiale ma intensa. E Gesù, per intervenire, non ha bisogno di chiedere lo status sociale di questa donna, che conosce perfettamente. Ci dice l'Evangelista Luca che, avendola vista, cioè osservata, ne ebbe pietà, e d'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti. I Vangeli ci descrivono sovente la compassione di Gesù anche in altre circostanze, prima e dopo questo racconto. Il suo era un sentimento molto profondo di interesse verso i bisogni dell'umanità, prima di tutto a livello spirituale, ma anche morale, fisico e materiale. A questo sentimento di profondo interesse Gesù fa seguire un'affermazione che avrà stupito i discepoli e le folle dei due cortei, e naturalmente anche questa donna. Se questa donna avesse saputo chi aveva davanti, gli avrebbe probabilmente chiesto di intervenire in qualche modo, anche se dal silenzio dei Vangeli fino ad allora Gesù non aveva ancora risuscitato nessuno. Il fatto che questa donna sia in silenzio però può farci capire o che non sapesse chi fosse colui che era davanti a lei, e le notizie correvano anche allora, oppure che lei avrà sicuramente sentito parlare dei miracoli che Gesù aveva compiuto a pochi chilometri di distanza, ma forse, presa dal forte dolore e dal pianto, non lo aveva riconosciuto o proprio non pensava minimamente di trovarsi davanti a lui. Ed egli, Gesù, sembra dire tutt'altro che una frase di incoraggiamento: non piangere. Ma come si fa, ditemi voi, come si fa a dire ad una donna in quella condizione, vedova, con un figlio unico, giovane, che è morto da poco e che sta accompagnando al seppellimento, come si fa a dire ad una donna in una simile condizione non piangere? Si può dire questa frase, si possono pronunciare queste parole solo se si è in grado di intervenire per lenire questo immenso dolore. Parliamo un attimo del pianto. Che cos'è il pianto? Perché si piange? Penso che lo sappiamo tutti, però è buono anche a volte rifletterci un attimino. Lo si fa, si piange da bambini quando ci si fa male o quando vogliamo ottenere qualcosa frignando. Da adulti ovviamente la cosa è diversa. Apostolo Pietro che aveva detto che sarebbe andato in prigione alla morte per il Signore Gesù, dopo averlo rinnegato 3 volte, non fu rimproverato da lui, che lo guardò semplicemente. Pietro allora uscì dal cortile dove si trovava e ci dice la scrittura che pianse amaramente. In lui c'era un profondo sentimento di delusione per aver rinnegato il Signore e Maestro di cui aveva detto che lo avrebbe seguito. Da adulti ci capita di piangere di fronte a forti dolori tra inaspettatamente un parente che non si vedeva da molti anni e si piange davanti alla morte di una persona che conosciamo o ancora di più per un parente. Quando Gesù compirà il miracolo nel risuscitare una ragazza quasi dodicenne, perché il miracolo che sto menzionando è susseguente al nostro, dicevo, quando Gesù risusciterà l'unica figlia di circa 12 anni del capo della sinagoga Jairo, Luca ci dice che mentre Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni e i genitori della ragazza erano nella stanza dove c'era questa ragazza morta, tutti gli altri piangevano. Uno degli ultimi miracoli compiuti da Gesù è stato quello della risurrezione di Lazzaro. Prima che questo accadesse, l'apostolo Giovanni, autore dell'omonimo Vangelo, ci dice che Gesù vide piangere Maria e vide piangere anche i giudei venuti con lei. Chi di noi non ha mai pianto davanti alla morte di qualcuno? O qualcuno mi dirà che ci sono i più emotivi, ed è vero, e ci sono quelli che rimangono impassibili. Forse questi ultimi non piangono esternando il loro dolore con le lacrime, ma lo interiorizzano. E poi probabilmente in certi momenti in privato piangono e come, inclusi gli uomini. La cosa interessante da notare è che nel Vangelo di Giovanni è riportato il versetto più breve della scrittura. Ora, prima di dirne il contenuto, che c'entra molto con quello che sto dicendo. Dicevo, prima di dirne il contenuto, è doveroso dire che quando gli scrittori biblici hanno scritto la scrittura, non l'hanno suddivisa in capitoli ed in versetti. Questo è avvenuto secoli e secoli dopo e indubbiamente questo è di grande utilità, anche se è sempre una buona cosa leggere il contesto, ovvero quello che precede e anche ciò che segue, perché ci fa capire quel dato versetto, quel dato brano. Ora, la prima Bibbia contenente la divisione in capitoli è stata la traduzione in inglese di Wycliffe del 1382. Nel 1555 venne pubblicata la prima Bibbia con la suddivisione in versetti. La prima copia di un Nuovo Testamento in italiano e in francese, la versione era bilingue, con la suddivisione in versetti, è stata quella tradotta da Giovanni Luigi o Giovan Luigi Pascale e stampata nel 1555. Ma ritorniamo al nostro episodio. Il versetto della Bibbia più breve è quello che si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11 e versetto 35. Gesù pianse. Ci dobbiamo chiedere il motivo. Perché Gesù pianse? Probabilmente la prima risposta che ci viene in mente, ed è sicuramente esatta, ma incompleta, è che Gesù pianse perché voleva bene a questa famiglia, composta da Lazzaro e dalle sue sorelle. Quindi c'era un grande affetto del Signore per Lazzaro, ma nel pianto di Gesù c'era molto più che affetto per un amico morto. L'Apostolo Paolo scrive nel capitolo 6 della lettera dei Romani che il salario, la paga del peccato è la morte. Quindi Gesù pianse perché aveva davanti a sé la conseguenza della trasgressione dell'uomo, della sua ribellione a Dio. Quando i nostri progenitori peccarono, Dio, il Signore, rivolgendosi ad Adamo, gli disse quanto è scritto in Genesi 3:19: mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Adamo ed altri che nacquero da lui ed Eva e dai loro posteri vissero per secoli. Adamo arrivò all'età di 930 anni. Dopodiché ci sono due paroline molto piccole, molto stremizzite, molto corte, due paroline molto importanti: poi morì. Ecco dunque, la conseguenza del peccato è stata prima di tutto la morte spirituale, ovvero la separazione da Dio. Poi è sopravvenuta la morte fisica. Ecco perché Gesù pianse. Ritorniamo però al nostro racconto. Quando Gesù dice a questa vedova di Nain non piangere, non è crudele nel suo dire, anzi le mostra tutta la sua compassione, perché dopo aver detto questa frase agisce. E questa vedova, che forse stava per reagire in qualche modo piangendo ancora di più o dicendo qualcosa a quest'uomo che invece di simpatizzare con lei aveva detto quella frase che a lei sembrava sicuramente fuori luogo, sta per vivere un momento unico nella sua vita, perché Gesù tocca la bara, i portatori si fermano e a questo punto Gesù parla e con tutta la sua autorità dice: ragazzo, dico a te, alzati. E la dimostrazione della sua avvenuta risurrezione è chiara dalla sua triplice azione, dalla triplice azione di questo ragazzo. Il ragazzo si alzò, si mise seduto e cominciò a parlare. Semplicemente fantastico. E Gesù rende il figlio a sua madre. Probabilmente anche qui questa vedova avrà pianto, però adesso avrà pianto di una gioia incontenibile. In poche ore questa donna era passata da uno scoramento, scoraggiamento indicibile a una gioia enorme, e anche la folla reagì positivamente a questo miracolo, come si legge in due versetti, gli ultimi due che ho letto in precedenza, tutti versetti, capitolo 7, versetti 16 e 17 del Vangelo di Luca, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo dire intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno. E la diapositiva numero 2 evidenzia come Gesù sia il Signore sulla morte, il Signore della vita. Passato un po' di tempo, dopo la confessione di Pietro e la manifestazione gloriosa di Gesù sul monte della Trasfigurazione, leggendo i Vangeli sinottici Matteo, Marco e Luca, ci si imbatte in un altro tipo di miracolo che ha compiuto Gesù. Leggo nel Vangelo sempre di Luca, nel capitolo 9, dal versetto 37 fino alla prima parte del versetto 43. Il giorno seguente, quando i discepoli, Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte della Trasfigurazione, Una grande folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida, e lo spirito lo contorce facendolo schiumare, e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qua tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni, ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Qui ci sono delle analogie che ho fatto, in un certo senso, anche osservare col tipo di lettura che ho fatto, e anche dei contrasti con il miracolo esaminato in precedenza. Anche qui ci sono Gesù e i discepoli, in questo caso Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano appena scesi dal monte e raggiungono gli altri. E c'è anche qui una grande folla, ma a differenza del corteo che usciva dalla città di Nain e si incontra con il corteo della vita di Gesù, qui è la folla che va volutamente incontro a Gesù. La vedova di Nain non aveva fatto nessuna richiesta, probabilmente non sapeva che quel tale che guidava quel corteo fosse Gesù. Qui invece c'è il padre di un figlio unico che chiede l'intervento di Gesù, in questo caso di liberazione, che supplica con forza Gesù. Possiamo ben immaginare la forte preoccupazione del padre di quell'unico figlio che vedeva ridotto molto male e nell'assoluta impossibilità di rimediare a questo stato di cose dal punto di vista morale e spirituale, oltre che fisico anche. Infatti, a differenza del ragazzo morto, il suo ragazzo era in vita, ma era come se non lo fosse, viste le enormi difficoltà che questo padre elenca. E quest'uomo aveva fatto di tutto per rimediare alla situazione, fra l'altro chiedendo l'intervento ai discepoli che erano rimasti in attesa di Gesù, e poi anche degli altri tre, ma essi non avevano potuto fare nulla. Gesù mostra il suo potere sul maligno, i suoi accoliti, e libera questo ragazzo con il suo intervento. L'evangelista Luca scrive tre azioni che Gesù ha compiuto: sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. Solo Gesù era in grado di fare una simile azione, e poi di guarire il ragazzo e di darlo a suo padre. Si può solo minimamente immaginare la gioia di quest'ultimo, la gioia di questo padre, la gioia di quest'uomo. E il risultato di questo intervento liberatorio fu che tutti furono sbalorditi della grandezza di Dio, e la diapositiva numero 3 riassume i due miracoli messi a confronto con analogie e contrasti. Da un lato abbiamo la risurrezione del figlio unico della vedova di Nain, dall'altro abbiamo la liberazione di un figlio unico, di un padre molto preoccupato. Per quanto riguarda il figlio unico della vedova di Nain, una folla esce dalla città, per l'altro una gran folla va incontro a Gesù. Per il figlio della vedova di Nain, egli è unico ed è morto. Dall'altro lato c'è un ragazzo, figlio unico, ma che è indemoniato. La madre del ragazzo morto non chiede nulla, il padre del ragazzo indemoniato supplica Gesù di intervenire. Gesù con le sue autorevoli parole risuscita il ragazzo e lo restituisce alla madre. Dall'altro lato Gesù sgrida lo spirito immondo, libera il ragazzo e lo rende a suo padre. C'è lo stupore della folla e anche nell'altro caso tutti sono sbalorditi. Si può togliere la diapositiva, grazie. Luca ci dice, ripeto, che tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. La parola per indicare la grandezza o la maestà di Dio che Luca usa qui è molto interessante, perché si trova soltanto altre due volte nel Nuovo Testamento, nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli e nella seconda lettera di Pietro, capitolo 1 e versetto 16. Questa seconda citazione è molto importante, perché qui l'apostolo fa riferimento all'evento straordinario del quale egli era stato testimone insieme a Giacomo e a Giovanni, quello della trasfigurazione di Gesù sul monte, in cui Gesù si era manifestato, unico caso nella sua vita, in tutta la sua gloria. Era necessaria questa gloria, anche se non visibile. Dicevo, era necessaria questa gloria, ovvero questa maestà divina, per poter intervenire, per liberare e guarire quel ragazzo. Gesù, dopo la sua apparizione in gloria, era sceso dal monte, comunque in tutta la sua natura divina, oltre che umana, era il Dio uomo. Ed è stato proprio grazie alla sua natura divina che ha potuto portare la sua luce, la luce divina, in quello squallore morale nella vita di quel ragazzo, in quella miseria spirituale che c'era nella vita di quel ragazzo, che Gesù, in quanto Dio, ha potuto liberare in modo definitivo, come si può vedere nella diapositiva numero 4. Questi miracoli che hanno portato del bene a due famiglie, prima di tutto ai ragazzi, uno risuscitato e l'altro liberato, e poi alla vedova, madre del ragazzo, e al padre dell'altro, dimostrano la deità di Cristo. Solo Dio, infatti, può ridare la vita, e in entrambi i casi Gesù ha ridato la vita. Al primo ragazzo Gesù ha ridato la vita fisica, al secondo ragazzo Gesù ha dato la vita morale, la vita sociale. Entrambi questi miracoli però possono illustrare molto bene la possibilità che Gesù possa intervenire ad un livello molto più elevato, cioè quello spirituale. A questo livello tutti noi siamo spiritualmente morti e tenuti soggiogati dal diavolo, anche se, si badi bene, non tutte le persone sono nella condizione di quel ragazzo, pur essendo peccatori. Infatti da Adamo in poi ogni essere umano è per natura un peccatore. Scrive l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 23, che tutti indistintamente, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E anche scrive l'apostolo Paolo che tutti sono sottomessi al peccato, ma Gesù vuole intervenire nella vita di ognuno, vuole dare la vita, quella eterna, quella nuova. Parlando dei già cristiani, l'apostolo Paolo ha scritto nella lettera ai cristiani di Efeso e dintorni, nella lettera agli Efesini, della condizione spirituale nella quale essi erano vissuti prima dell'incontro personale con Gesù. Si legge nella lettera agli Efesini, capitolo 2, nei primi tre versetti: Dio ha vivificato, ha dato la vita anche a voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti, Paolo si include come giudeo e si include anche a livello personale, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Qui, miei cari, si parla dell'opera del diavolo contro l'umanità, presentando le conseguenze del peccato. Chi è in questa condizione è spiritualmente morto. È come se fosse, lasciatemi usare questa immagine molto cruda, forte, è come se fosse un cadavere che cammina. Meno male. Ringraziamo il Signore che il brano della lettera agli Efesini continua, e dal versetto 4 l'Apostolo Paolo afferma: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati, ci ha risuscitati con Lui, ci ha salvati per grazia mediante la fede, mediante l'accettazione della grazia sulla base della fede, del sacrificio unico e irripetibile di Cristo al Calvario. Caro ascoltatore, ancora una volta mi rivolgo a te in un modo individuale, in un modo personale. Gesù ha ridato la vita a entrambi questi ragazzi, risuscitando l'uno e liberando l'altro, e Gesù vuol dare la vita a tutti, ma la vita spirituale, quella molto più importante. Basta volerlo. La frase chiave sulla quale l'evangelista Luca fa ruotare tutto il Vangelo è che Gesù, qui definito il figlio dell'uomo, è venuto per cercare e salvare quello che era perduto. Il ragazzo morto era perduto, come lo era anche quello indemoniato, come lo erano giovani e anziani, donne e uomini, ricchi e poveri, che Gesù ha incontrato, che Gesù ha guarito, che Gesù soprattutto ha salvato spiritualmente. Come loro, anche tutti noi, per natura, per nascita, siamo spiritualmente perduti. Ancora oggi Gesù vuol dare la vita, quella spirituale, quella vera, a chiunque si rende conto che la propria condizione è lontana da Dio, senza alcuna speranza. Chi capisce questo e chiede il suo intervento diretto ha la certezza che Gesù interviene. È come se interviene. Signore, salvami. Questo è stato il grido di chi oggi ha questa vita. Signore, salvami, può essere oggi il grido di chi non ha ancora questa vita. Signore, salvami. Se questo non è ancora stato il tuo grido, che lo possa essere. Solo così potrai avere la vita che inizia qui in terra e continuerà per l'eternità con Lui nella gloria. Amen. Voglio pregare. Signore, buon Padre Celeste, grazie perché hai fatto scrivere nella Tua parola questi due straordinari miracoli che il Tuo unigenito figliuolo, il Signore Gesù, ha compiuto. Ma grazie perché nella Tua parola hai fatto scrivere che noi, che tutti che eravamo spiritualmente morti nei nostri peccati, possiamo avere una vita nuova, una vita spirituale. Oh buon Padre Celeste, non finirò mai di ringraziarti durante questa vita, e avrò tutta l'eternità di tempo per farlo, ringraziando il tuo unigenito figliuolo del suo amore manifestato sulla croce per me, per tutta l'umanità. Ma ti supplico che quando qualcuno degli amici, delle amiche ascolterà questo messaggio, se ancora non ha gridato Signore salvami, lo possa fare mentre ancora in tempo. e così riceverà immediatamente il perdono dei propri peccati e la vita eterna. Grazie, Signore, perché ancora oggi tu salvi. Ti lodo e ti adoro, buon Padre Celeste, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù, il Salvatore, il Signore, che è con te benedetto, da ora ed in eterno. Amen.
1: Nel collegamento con Cristian Online anche questa sera abbiamo avuto Fares Marsone con il tema generale conoscere Gesù. Fares questa sera ci ha parlato sul sottotema Egli ridà la vita. Appuntamento a domani con Cristian Online. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto e grazie per l'ascolto.
2: A Radio Logos sono le ore 2:51.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che avete la bontà di ascoltare il nostro programma, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, dei versetti 29 e 30.

I suoi discepoli gli dissero: «Ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei proceduto da Dio».

0: Con il suo intervento, Gesù anticipò le domande dei discepoli, dando loro risposte chiare ed appropriate. Dissipò il loro turbamento e manifestò di conoscere i pensieri e i ragionamenti dei loro cuori prima ancora che venissero espressi. I discepoli si rallegrarono riconoscendo la sua onniscienza e giungendo a dichiarare la loro fede, la loro fiducia in lui. In questo riconoscimento è inclusa la convinzione della sua divinità e della sua missione divina, anche se nella loro confessione di fede è presente più semplicità e sincerità che profonda conoscenza e reale adesione. Il fatto che Gesù abbia loro risposto prima dell'esposizione della loro domanda ci fa riconoscere che egli conosce tutto della nostra vita e non necessita delle nostre richieste per intervenire in nostro favore. Questo fatto ci costringe a chiederci per quale motivo dobbiamo far conoscere le nostre richieste a Dio in preghiera e suppliche. È un'espressione dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. È un'espressione che le Scritture Sante ci raccomandano. In altri termini, se Dio conosce ogni cosa e sa di cosa abbiamo bisogno, perché dobbiamo chiedere attraverso la preghiera? Bene, è fuori di dubbio che il Signore conosce tutti i nostri bisogni, ma vuole che li conosciamo anche noi. Così, nella richiesta specifica, manifestiamo di avere coscienza della nostra necessità. Veniamo a confessare la nostra impotenza, la nostra umana fragilità e affermiamo di essere dipendenti da Lui. Cosicché rendere note le nostre richieste non serve al Signore, ma serve a noi, alla nostra vita spirituale, alla nostra crescita spirituale. Attraverso la preghiera possiamo renderci quotidianamente conto della nostra autentica nullità e di avere bisogno di tutto. Inoltre, elencare le nostre richieste a Dio significa esercitare continuamente la nostra fede e significa mantenere vivo il nostro rapporto con Lui. Partecipiamo a Dio le nostre cose, anche le più intime, le più nascoste, mentre Lui ci rende partecipi delle sue. Conosciamo bene la onnisapienza del Signore e sappiamo che Egli provvede per noi al di là delle nostre povere richieste sulla base della sua conoscenza e della sua grazia e della sua fedeltà. Ma attraverso una vita di preghiera lo poniamo al centro della nostra esistenza, manifestando di desiderare di essere guidati, consigliati, appagati dal dono che Egli fa di se stesso a ciascuno di noi. Cari ascoltatori, che ciascuno di noi possa fare nel quotidiano questa benedetta esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 59 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, vorrei proporti oggi alcune riflessioni ancora, e direi poi di concludere qui, sul tema dell'amore e della vita di coppia, basata sull'amore ovviamente. Diciamo che nelle diverse società e in diversi momenti storici e culturali le basi del matrimonio, ecco, sono state diverse. C'è stato il periodo in cui i matrimoni erano fatti per accordi politici o per interessi di tipo economico, per utilità di tipo personale o sulla base dell'attrazione fisica, o sulla possibilità della procreazione e via dicendo. Ci sono veramente tante basi nel corso della storia per arrivare al matrimonio. Attualmente il criterio universalmente accettato nella nostra cultura, quella occidentale, è l'innamoramento. Abbiamo già parlato di cosa significhi amore, e cioè impegno, volere il bene dell'altro e non semplicemente un sentimento di tipo passionale. Ma vorremmo a questo punto anche aggiungere che la felicità non deve mai essere lo scopo finale del matrimonio, bensì, diciamo, il suo prodotto intermedio. Perché se la persona si sente vuota o soddisfatta solo parzialmente di se stessa e si sposa alla ricerca di qualcuno che la soddisfi, allora il punto di partenza per il matrimonio, per questa vita a due, è già viziato all'origine. Nel matrimonio non si deve entrare per ricevere, bensì per dare. Questo è il ruolo fondamentale dell'amore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. E partiamo oggi da un testo molto bello, lo troviamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, il versetto 15. Dice così: quindi Cristo è il mediatore di un nuovo patto tra Dio e gli uomini, affinché tutti quelli che sono chiamati da Dio possano ricevere quelle cose meravigliose ed eterne che Dio ha loro promesso. Questo è possibile perché Cristo è morto per liberare gli uomini dalla pena dei peccati commessi, mentre dipendevano ancora dal vecchio patto. C'è una parola in questo versetto sulla quale vorrei fermarmi, una parola importantissima: mediatore. Chi è un mediatore? Un mediatore è qualcuno che si pone fra due realtà che da sole fanno fatica a incontrarsi, hanno delle difficoltà. Qualcuno che avvicina, che rende possibile un dialogo, che ricostruisce un collegamento. E allora potremmo immaginare Cristo come un ponte. Cristo potrebbe essere intanto il pontefice, cioè colui che fa il ponte, colui che costruisce il ponte, ma è il ponte lui stesso, rappresenta il ponte lui stesso. Ed è un ponte. Importantissimo per noi, soprattutto se consideriamo che il ponte ha una caratteristica interessante: non serve ad essere guardato e basta, potremmo dire anche contemplato, ma serve ad essere attraversato. Qualche tempo fa una persona raccontava di essere arrivata durante un'escursione nei boschi davanti a un piccolo corso d'acqua. Nulla di particolarmente impressionante, ma abbastanza largo da impedire di proseguire comodamente. Poco più avanti c'era una semplice passerella di legno. Era lì da tempo, solida, accessibile. E quella persona sorrise e disse: mi sono accorto che continuavo a cercare un modo complicato per passare dall'altra parte, quando invece il passaggio era già lì, a pochi metri da me. Forse qualche volta accade qualcosa di simile anche nel nostro rapporto con Dio. Sì, perché pensiamo di dover trovare noi la strada, di inventarla ogni volta, ognuno per conto proprio, dover essere abbastanza bravi, abbastanza coerenti, abbastanza religiosi, l'avete sentite le virgolette, ecco, abbastanza degni anche. Eppure questo versetto di Ebrei ci presenta una prospettiva completamente diversa. Il passaggio non dobbiamo costruirlo noi. Cristo è già il mediatore. Ed è un'affermazione che ritroviamo espressa con straordinaria chiarezza anche nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, non molti mediatori dunque, uno solo è il mediatore. E a buon intenditor poche parole si dice, non aggiungo altro. E non c'è neppure un percorso riservato a pochi. Il Nuovo Testamento concentra tutto su Cristo, è Lui il punto d'incontro per tutti, colui che rende possibile la relazione fra Dio il Padre e l'essere umano. Il testo parla infatti di un nuovo patto, e qui dobbiamo evitare un equivoco: nuovo non significa semplicemente che Dio ha deciso di cambiare in maniera improvvisa è volubile, potremmo dire, l'atteggiamento suo verso gli esseri umani. La novità riguarda soprattutto il modo in cui la relazione con Dio viene resa accessibile. Non una relazione fondata sulla nostra capacità di raggiungere la perfezione, ma sulla disponibilità di Dio a venirci incontro. E questo può interessare anche chi oggi non si definisce credente, perché al di là del linguaggio religioso rimane una domanda profondamente umana, e cioè: possiamo ricominciare senza essere per sempre prigionieri di ciò che abbiamo sbagliato? Ho tradotto la parola peccato con quest'ultima frase, magari peccato risulta qualcosa di desueto, di antico, o anche fastidiosa questa parola per alcuni. Prigionieri di ciò che abbiamo sbagliato, ecco. Sì, possiamo ricominciare senza essere per sempre prigionieri di ciò che abbiamo sbagliato. È questa la risposta sorprendente del Vangelo. Il Vangelo dice sì, possiamo ricominciare, siamo liberi. Cristo ha spezzato le catene. E non perché il passato non abbia importanza, ma perché il passato non deve possedere il nostro futuro. E questa idea non nasce improvvisamente nel Nuovo Testamento. Molto tempo prima il profeta Geremia aveva scritto, capitolo 31, versetto 33, «Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro». La scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ecco, non soltanto parole scritte all'esterno, ma è qualcosa che raggiunge il cuore, i sentimenti più profondi. Ed è proprio da qui che ripartiremo tra poco. E riascoltiamo il testo iniziale in una rapida lettura, Ebrei 9:15. Quindi Cristo è il mediatore di un nuovo patto tra Dio e gli uomini, affinché tutti quelli che sono chiamati da Dio possano ricevere quelle cose meravigliose ed eterne che Dio ha loro promesso. Questo è possibile perché Cristo è morto per liberare gli uomini dalla pena dei peccati commessi mentre dipendevano ancora dal vecchio patto. Ecco, nella prima parte abbiamo visto soprattutto questo. Cristo viene presentato come il mediatore, come il pontefice o anche come il ponte che rende possibile l'incontro tra l'essere umano e Dio. E Geremia, il profeta, ci ha fatto comprendere qualcosa di ancora più profondo. Il nuovo patto non riguarda soltanto regole o comportamenti esteriori o atteggiamenti religiosi. Dio dice: scriverò la mia legge dei 10 comandamenti sul loro cuore. E il cuore, nella Bibbia, è il centro della persona, pensieri, desideri, scelte, motivazioni, sentimenti. Dio non sembra quindi interessato semplicemente a ottenere persone che si comportino in maniera corretta. Vuole persone trasformate nella loro interiorità. C'è una grande differenza. Possiamo fare una cosa giusta perché abbiamo paura, per esempio. Possiamo farla perché qualcuno ci controlla, ci scruta nei minimi movimenti. Possiamo farla per ricevere approvazione. Oppure possiamo farla perché dentro di noi è nato un modo nuovo di guardare agli altri, a noi stessi, alla vita. È questo il movimento che il nuovo patto vuole produrre. Un cambiamento epocale, vorrei dire, un cambiamento che a noi esseri umani può sembrare assurdo, ma Dio lo può operare e lo può fare gratuitamente, per grazia. A volte, quando le persone si allontanano dalla cosiddetta religione, è perché la percepiscono soltanto come un elenco di obblighi, di regole. Se Dio fosse soltanto qualcuno che osserva da lontano, contando i nostri errori e segnandoseli in maniera certosina, probabilmente avremmo buone ragioni per sentirci sempre sotto esame. Ma Ebrei ci racconta qualcosa di differente. Dio non rimane dall'altra parte del ponte gridandoci: cercate di arrivare fino a qui, È Lui che crea il collegamento. Cristo, mediatore del nuovo patto, dice in sostanza che nessun essere umano deve presentarsi davanti a Dio fingendo di non avere fragilità. Possiamo arrivare così come siamo, con domande ancora aperte, con dubbi, con pagine della nostra vita che avremmo scritto diversamente, con decisioni che dobbiamo ancora prendere, e perfino con una fede piccola, incerta, magari appena accennata, o forse appena sperata, ma ancora non c'è. Forse qualcuno che ci ascolta pensa: io non so nemmeno se riesco a credere. E allora potrebbe cominciare da una domanda molto semplice: Dio, se davvero ci sei, aiutami a conoscerti per quello che sei veramente. Non è una formula magica, è una preghiera, se vogliamo chiamarla così, è semplicemente l'apertura di una porta. E allora l'invito che vorrei lasciarvi oggi in chiusura della nostra riflessione estemporanea è questo: non trascorrete la vita cercando di costruire da soli o da sole un ponte che, secondo il Vangelo, Dio ha già costruito e lo ha fatto gratuitamente, non dobbiamo pagare il pedaggio. Avviciniamoci, facciamo una domanda, leggiamo una pagina della Bibbia, concediamoci perfino qualche minuto di silenzio. Proviamo a parlare con Dio anche se non sappiamo bene quali parole usare. E se abbiamo commesso degli errori, leggi peccati, non permettiamo a questi errori di diventare l'unica definizione della nostra vita. Il nuovo patto fra Dio e gli esseri umani parla precisamente di questo. Il passato esiste, ma Dio può aprire un futuro completamente diverso e dimenticare il passato. Le cose meravigliose ed eterne che venivano ricordate nel versetto di Ebrei non sono soltanto una promessa lontana. Cominciano ogni volta che una persona, una sola persona, scopre di poter vivere senza essere continuamente incatenata a ciò che è stata ieri, nel suo passato personale. Per oggi concludiamo qui. Appuntamento con Dio. Che il Signore ci benedica tutte e tutti. E portiamo con noi questa immagine: il ponte è davanti a noi, davanti ai nostri piedi spirituali. Forse oggi possiamo semplicemente cominciare ad attraversarlo. Alla prossima.
2: Siamo in compagnia di Daniele Calosi, segretario FIOM CGL della Toscana. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, com'è andato questo compleanno? La CGL ha festeggiato 120 anni, che insomma li porta bene?
3: Ecco, giusto. Diciamo che intanto è stato un momento anche emozionante, perché insomma rappresenta il Presidente della Repubblica nell'ambito dei nostri festeggiamenti. È stata fatta alla Scala di Milano, perché la CGL è nata a Milano nel 1906. Siamo un'organizzazione che ha attraversato due secoli del paese, e ha guidato i cambiamenti sociali, provando a migliorare e riuscendoci anche le condizioni materiali di vita delle persone, e continuiamo nell'alveo che ci ha fatto nascere esattamente 120 anni fa. Tra l'altro poi abbiamo l'onore di avere tra i nostri segretari generali uno dei padri fondatori della nostra Repubblica, Giuseppe Di Vittorio, che è stato un costituente della Costituzione, quindi insomma
2: tanta roba.
3: Vale due volte la presenza del Presidente.
2: Allora, io leggo la corrispondenza del Corriere della Sera, pagina 13, se non sbaglio, sì. C'è la storia anche in grande sintesi. Nata il 29 settembre del 1906 la CGIL a Milano come sindacato di matrice socialista, è stata poi bandita dal regime fascista e ha proseguito l'attività nella clandestinità, contribuendo alla resistenza. Nel 1944, con il patto di Roma firmato da Di Vittorio, Grandi e Carnevari, la sigla del sindacato è cambiata in CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dalla quale sono successivamente nate, per scissione, la CISL di matrice cattolica nel 1948 e la UIL di matrice laica riformista nel 1950. C'erano i rappresentanti della CISL e della UIL? O no? Non sono venuti?
3: Sì, no, sono venuti, erano presenti.
2: Questa scissione però è ancora tutta presente, intatta proprio, no? Com'è?
3: Ma io credo che comunque sia, più che una scissione, sono state scelte di natura democratica che i lavoratori all'epoca hanno deciso di consegnare a un sistema di rappresentanza sociale che faceva da dopo il fascismo la possibilità dei lavoratori di potersi scegliere il sindacato a cui volevano iscriversi. Quindi, cioè, se all'interno dell'unico sindacato presente, che era la CGIL, due correnti, diciamo così, di estrazione socialista e di estrazione cattolica decisero di fondare altri due sindacati, l'hanno fatto anch'essi nell'alveo della Costituzione. Cioè,
2: ma la presero bene? I dirigenti di quel tempo la presero bene questa scissione?
3: Ma io penso, insomma, non lo so se la presero bene o male. Io sono certo che tante delle cose abbiamo fatto l'abbiamo costruita anche un rapporto unitario con CISL e UIL. Poi certo, è ovvio, certo, ci sono visioni diverse, però la cosa che volevo far notare anche ai vostri ascoltatori è che i lavoratori per la prima volta dopo il fascismo hanno potuto decidere di iscriversi liberamente a quale sindacato iscriversi, che
2: senta,
3: non mi pare una cosa banale.
2: No, assolutamente. E ora, per i compleanni normalmente, insomma, è il momento anche, ora usare l'espressione autocelebrazione è un po' eccessivo, però insomma non è il momento delle analisi, ma secondo lei ci sono spazi di miglioramento anche per i sindacati, anche perché nel frattempo sono sorti molti sindacati di base che criticavano, no, i sindacati giganti tra virgolette, ecco, dal suo punto di vista c'è ancora un work in progress, ecco, o no?
3: Ma io credo non solo che ci sia un work in progress, ma il sindacato confederale continua ad essere, e noi che siamo il primo sindacato in Italia, continuiamo ad essere ancora un sindacato fortemente voluto dai lavoratori e dalle lavoratrici. Basta pensare che quando rinnoviamo una rappresentanza sindacale dentro un luogo di lavoro, del pubblico o del privato, le liste della CGIL, della CISL, della UIL e degli altri sindacati devono essere votate da tutti i lavoratori, cioè se non si raggiunge il 50% più uno degli aventi diritto le elezioni non sono valide, e noi prendiamo in genere più voti di quelli che sono i nostri iscritti dentro il luogo di lavoro. Quindi significa, primo, che i lavoratori riconoscono nell'azione della CGIL, nella nostra azione sul luogo di lavoro, sia esso pubblico che privato, un'azione di tutela e di garanzia ai loro diritti, e dall'altro, che è un discorso più ampio, insomma, abbiamo anche un sistema di democrazia sulle elezioni che, se fosse applicato alle elezioni politiche regionali, in Campania è andata a votare il 20%, un'elezione di un RSU in un'azienda con il 20% di votanti non sarebbe valida. Quindi c'è anche un sistema di democrazia diretto che fa del sindacato comunque ancora un elemento di forte rappresentanza, soprattutto il sindacato confederale, soprattutto la CGIL, rispetto a sindacati autonomi che hanno una visione corporativa, noi abbiamo una visione complessiva del paese.
2: Allora, sul tema dei sindacati, naturalmente ci sarebbe tantissime cose da dire, ci sono biblioteche, insomma, da leggere su questi argomenti, però ci sono poi delle persone che sostengono che i sindacati sono stati un elemento di grande positività per la storia del nostro paese, e altri invece che sostengono che in tante occasioni sono stati un freno. D'altra parte dobbiamo anche ricordare che le chiese, la Chiesa Cattolica, ha avuto un atteggiamento nei confronti dei sindacati, della difesa del lavoro, alla fine piuttosto positiva, tant'è che la CISL è stata un'emanazione per certi aspetti, no, del pensiero cattolico sul tema del lavoro. Ecco, quindi critiche da una parte, appoggi dall'altra. Di nuovo, quali sono gli elementi su cui bisogna migliorare secondo lei? Ora la trascino una cosa un po'.
3: Io credo che noi abbiamo molto da migliorare, ad esempio anche una sburocratizzazione interna del nostro modo di operare quotidianamente al sindacato. Noi, io parlo per la CGIL, non posso parlare dei miei colleghi di CISL e di UIL, penso che noi andremo presto nei prossimi mesi al congresso, sarà un congresso importante, vedrai il cambio ai vertici dell'organizzazione, ma noi prima di andare a quel congresso abbiamo deciso di fare una conferenza di programma che dovrà programmare le azioni che vogliamo mettere in campo, e non può essere un approccio burocratico, perché o noi torniamo o facciamo il sindacato, che è quel sindacato che noi si chiama di strada, cioè sempre più vicino alle istanze dei lavoratori, fuori dagli uffici ma verso le fabbriche, verso in qualsiasi luogo di lavoro, verso i campi dove c'è lo sfruttamento, pensa al caporalato. Cioè noi abbiamo delle situazioni in Italia dove la CGIL, non parlo della mia categoria, la FIOM, comunque noi ancora rappresentiamo dei lavoratori che stanno fisicamente, nella stragrande maggioranza dei casi, dentro una fabbrica 8 ore al giorno, sono tutti lì. Ma noi rappresentiamo anche i lavoratori, i miei colleghi ad esempio del settore dell'agricoltura rappresentano dei lavoratori che la mattina con i caporali vengono portati nei campi. Ecco, la mattina dovete sapere che davanti a quei caporali, a fermare quei caporali, a provare a sindacalizzare e a dare dei diritti a quei lavoratori, ci sono dei sindacalisti la mattina alle 4 vanno lì, tutelano queste persone.
2: Con dei rischi, con dei rischi anche di carattere
3: CGIL
2: personale.
3: Esatto.
2: Allora ci fermiamo qui per una canzone, poi magari riprendiamo alcuni temi e diamo un'occhiata anche ad alcuni titoli dei giornali di oggi. Con Daniele Calosi, segretario FIOM CGIL a Toscana, a questo punto, dopo aver parlato della festa dei 120 anni della CGIL, auguri per i prossimi 120 anni, mi sembra che sia giusto farlo questo. Vabbè,
3: cercheremo di esserci anche tra 120 anni.
2: Ecco, noi saremo ancora qui a parlare di questo, giusto?
3: Assolutamente.
2: Siamo molto ottimisti, molto ottimisti. Vabbè. Un accenno invece a un tema dell'attualità più stretta, se ne parla su tutti i giornali, l'inflazione sale al 4,2%. E questo è una brutta notizia, anche perché l'inflazione non colpisce tutti alla stessa maniera. Già entrando nel merito di questi dati, si legge che l'aumento più alto, il 15,4% rispetto ad agosto, fa riferimento agli ortaggi. Quindi non c'è solamente l'aumento della benzina, ma c'è anche il cambiamento del clima che influisce anche sui prezzi di certi prodotti. E quindi chi ne risente di più, immagino che siano le fasce più povere della popolazione. Meloni, a nome del governo, chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità, e non mancano ovviamente le polemiche, che oltretutto sono amplificate anche dal periodo ormai possiamo dire preelettorale. Ecco, sul tema dell'inflazione, che non riguarda solo l'Italia, ma uno potrebbe dire: signori, c'è una guerra, c'è i cambiamenti climatici, che volete che possiamo farci? Cosa ne pensa un sindacalista come Daniele Calosi?
3: Ma una cosa l'ha fatta il governo, non ha fatto niente, cioè non, è una scelta quella di non fare niente, e poi fare un'operazione di macchiaggio sulla fine della legislatura dove ha messo il gap sui prezzi del nostro ente petrolifero nazionale, all'ENI, per quanto riguarda il costo della benzina e del gasolio, il bollo auto. Ma il punto vero, lo diceva lei nella domanda, nella riflessione che stava facendo, è che noi ci troviamo di fronte a un'inflazione che non colpisce tutti allo stesso modo. L'inflazione colpisce le fasce più deboli della società, che sono quelle che non hanno un elemento di tutela sui redditi, sulle pensioni, e che trovano nel carrello della spesa, nella busta della spesa, nel costo di, per quanto riguarda il vivere di tutti i giorni, appunto un aumento di questo costo. Quindi un governo che ha deciso di non intervenire e di far pagare socialmente ai più deboli il costo alto delle scelte non fatte. Io credo che questo si chiami odio sociale. Non so diversamente come chiamarlo. Questo è un governo che si appresta a fare forse una manovra economica elettorale, ma se vede che non ci sono margini, rischia, addirittura pensa anche di fare una manovrina e poi dopo di andare immediatamente al voto. Ormai si pensa solo ed esclusivamente al futuro di quello che può essere il futuro del Presidente del Consiglio e della sua maggioranza.
2: Senta, la lettera all'Unione Europea ha ragion d'essere, insomma, nel senso che...
3: Ma ha ragion d'essere se fosse stata fatta un po' di mesi fa. Ha ragion d'essere se, ad esempio, l'intervento sulle compagnie petrolifere fosse stato fatto mesi fa. Avrebbe ragion d'essere se la tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere fosse stato fatto mesi fa,
2: chi
3: e
2: dice,
3: non l'hanno fatto e hanno deciso di mettere il
2: meglio
3: tetto.
2: Tardi che mai, c'ha ragione o no, insomma.
3: Ma io dico, era meglio presto, perché questo mai non si trasformerà in un miglioramento delle condizioni delle persone. Oggi una persona, rispetto a 4 anni fa, si deve chiedere, la persona che vive il proprio lavoro, sta meglio o sta peggio? Ha più possibilità di spesa o meno possibilità di spesa? C'è una condizione migliore da un punto di vista sociale o peggiore? A queste risposte si deve...
2: Certo, uno potrebbe dire, l'obiezione è, le congiunture internazionali non dipendono tutte dal nostro paese, da come il governo opera.
3: Assolutamente, però noi abbiamo un governo che ha deciso di rincorrere quelle congiunture internazionali. Basta pensare sulla politica internazionale, a colui che ha scatenato una guerra in Iran e oggi ci porta a questa situazione, che è gli Stati Uniti, che di aumento del prezzo del petrolio e soprattutto di aumento dei prezzi della raffinazione, il nostro Presidente del Consiglio voleva dargli il premio Nobel per la pace.
2: Quindi ci sono schieramenti, diciamo, sul piano internazionale non perfettamente azzeccati, diciamo così, mettiamolo in questi termini.
3: Esatto, e allora, paghiamo anche le conseguenze delle scelte.
2: Ovviamente l'Italia non è l'unica a pagarla, perché sono...
3: Certo,
2: ecco, no. Una battuta, non so se riesci in un minuto. Insomma, ovviamente poi i cittadini saranno chiamati alle elezioni nel prossimo anno, ma i sindacati possono fare qualcosa su queste questioni, oppure, insomma, siamo tutti spettatori? Proprio in,
3: ma noi, noi mettiamo in campo il 17 di ottobre, con una serie di associazioni, tante associazioni, una grande iniziativa a Roma, con una manifestazione che si chiama La Via Maestra, cioè per seguire e continuare a seguire la via maestra dettata dalla nostra Costituzione, applicandola, che è il miglior programma elettorale, chiedendo anche interventi decisi sul terreno dell'economia, no, all'aumento dei prezzi.
2: Insomma, quindi sarete protagonisti nel cercare
3: nell'autunno, nel prossimo, ormai alle porte, che il 17 di ottobre è tra 16 giorni, a Roma, con una manifestazione che ci vede impegnati come CGL a chiedere una svolta decisa, visto che ci sono le elezioni alle porte. Mi auguro che la politica smetta di essere una politica sorda, e anche quella del cosiddetto centro-sinistra, campo largo, quello che a parole si dicono vicino alle istanze delle persone, insomma, facciano un bagno d'umiltà e vengano nel mondo reale a vedere anche loro come si vive tutti i giorni del proprio lavoro.
2: Questa è un'osservazione interessante, che, come dire, sottolinea, non dico l'equidistanza, ma un certo equilibrio anche rispetto al panorama politico nel nostro paese da parte dei sindacati. Non sempre viene riconosciuto questo atteggiamento. Va bene, Daniele Calosi, grazie per essere stato in nostra compagnia.
3: Grazie a voi.
2: E a risentirci.
3: Buona giornata.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 9, dove è scritto: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. La riflessione è a cura di Marcella Manconi. Questa affermazione molto decisa, ma detta con uno spirito positivo, appartiene a un uomo colpito da varie sventure: morte dei servi e dei suoi 10 figli, perdita dei beni e della salute. La situazione in cui si è trovato era per lui senza alcuna possibilità di comprensione, imperscrutabile. Chissà quante volte dal suo giaciglio ha pensato e ripensato alle ragioni della sua sofferenza. Noi conosciamo il perché, ma Giobbe ne era all'oscuro. Questa affermazione di Giobbe sulla grandezza di Dio e sul suo diritto di agire anche in maniera incomprensibile è un grido di fede. Egli termina il suo dire quantificando le meraviglie di Dio. Sono innumerevoli, non si possono contare. Scrivere su un foglietto quante cose grandi, imperscrutabili e meravigliose ha fatto Dio nella nostra vita ci aiuterà a ricordarle nei momenti tristi per esercitare la nostra fede e nei momenti gioiosi per lodarlo e ringraziarlo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Carissimo buongiorno ancora oggi nel Signore a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 22. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. L'esempio da seguire. Due passeggeri nello scompartimento di un treno iniziarono a parlare di argomenti religiosi. Uno di loro, oppositore del cristianesimo, cercava di spiegare il suo rifiuto della fede criticando con sarcasmo le debolezze dei cristiani. Un altro, un anziano credente, ascoltava attentamente la conversazione. Sapeva purtroppo bene che molti rimproveri di quell'uomo erano veri e quindi giustificati. Perciò per un po' rimase in silenzio. Tuttavia, quando lo schernitore si rivolse all'altro passeggero per essere appoggiato, l'anziano intervenne. «Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano». Amo il Signore Gesù Cristo e i suoi seguaci. Non oso dire una parola in difesa dei cristiani, ma lo invito. L'anziano intervenne. Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano. Amo il Signore Gesù Cristo.

a conoscerlo, più mi sono reso conto di quanto io fossi diverso da lui, di quanto fossi debole con tutti i miei errori. Ora mi dica, non era giusto che io lo amassi quando ho scoperto che era morto per cancellare i miei peccati? Da quel momento ho iniziato a servirlo e tutto il male che può essere commesso da coloro che asseriscono di seguirlo non mi allontanerà mai da lui. La mia salvezza dipende da ciò che egli ha fatto, non da ciò che fanno coloro che si definiscono cristiani. Bene, riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È l'8 ottobre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 23 leggeremo il verso 23 che dice: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Questo verso unisce tre concetti che, secondo la Bibbia, sono alla base della crescita spirituale e morale, ovvero la saggezza, l'istruzione e l'intelligenza. Difatti la saggezza è la capacità di applicare le nostre conoscenze per fare scelte giuste. L'istruzione viene dall'ascolto e dall'apprendimento, per cui riusciamo a correggere errori e quindi a disciplinarci. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente, comprendere concetti, risolvere problemi e apprendere dalle esperienze che abbiamo avuto. Ma tutto ciò non basta per riuscire a dare un valore ai beni morali e spirituali, perché dobbiamo attivarci per capire cosa possiamo fare e chi vogliamo essere. L'autore dei Proverbi ci consiglia di acquistare verità, ovvero avere un ruolo attivo per impegnarci, sacrificando tempo, facendo sforzo, sacrificando il nostro orgoglio e i beni materiali pur di comprendere la volontà di Dio vivendo la fede con onestà. Questo significa che il credente deve essere pronto a rinunciare alle scorciatoie morali, anche quando gli sembrano lecite. Deve rinunciare al guadagno disonesto e non cercare di essere approvato dalla società, ma solo da Dio. Perché la verità ci costa sacrificio e sforzo, perché dobbiamo sottomettere i nostri istinti e quindi la nostra natura. Una volta che l'abbiamo afferrata, questa verità non dobbiamo più farcela scappare, né la dobbiamo scambiare né vendere in cambio di vantaggi terreni. Questa è la vera sapienza che ci aiuta a organizzare e gestire la nostra vita, avendo come obiettivo non i beni materiali terreni, ma la volontà di Dio che ci lascia liberi di demolire o costruire sia il nostro presente che il nostro futuro eterno.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Non perdere la calma. Un volo affollato della United Airlines era stato cancellato. Un'operatrice stava gestendo la lunga fila di passeggeri infastiditi cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco, sbatté il biglietto sul tavolo e disse: «Devo essere su questo volo e devo essere in prima classe». L'operatrice rispose con calma: «Mi spiace, signore, sarò felice di aiutarla, ma devo prima occuparmi delle persone che sono in fila. Poi sono sicura che riusciremo a trovare una soluzione». Il passeggero, del tutto indifferente, gridò ad alta voce così che tutti in fila potessero sentirlo: «Lei sa chi sono io?». Senza esitare, l'operatrice sorrise, prese il microfono del sistema di diffusione e disse: «Attenzione, per favore, abbiamo un passeggero al gate 14 che non sa chi è. Se qualcuno può aiutarlo a ritrovare la sua identità, si prega di recarsi al gate 14.

0: Caro amico e cara amica, in un'era dove regnano confusione e prepotenza, è facile che le persone basino la propria identità su ciò che hanno e non su ciò che sono. Ovviamente è tutta un'illusione che svanisce nel momento in cui davanti a loro si presentano situazioni che rendono vane le risorse. È quando non hai niente che cominci a porti le domande: chi sono? Che cosa devo fare? Molte volte Dio permette delle situazioni intorno a noi per condurci a questo fatidico momento, perché è qui che possiamo trovare il nostro vero io. Chi sei? Cosa devi fare? Cosa hai a disposizione? Queste sono le domande a cui la Bibbia risponde. Se oggi te le stai ponendo, aprila. Troverai non solo le risposte, ma la tua vera identità.
1: La calma conservata dall'operatrice di questa storia è veramente encomiabile, perché in alcune situazioni è davvero difficile rimanere calmi. Ma come dice il libro dei Proverbi al capitolo 15, la risposta dolce calma la collera. Il parlare dolcemente e senza toni accesi sarebbe la soluzione per risolvere ogni contesa. La parola di Dio ce lo conferma, leggiamo infatti nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 10 che la calma placa le offese anche gravi. Anche le lettere dell'Apostolo Paolo ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi invitano a rimuovere da noi ogni forma di ira, di collera e di clamore e ad essere invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Cristo ci ha perdonato in Cristo. E tutti questi atteggiamenti sono riconducibili al verso che abbiamo letto in apertura stamattina, che ci ha consigliato di acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. Tutte caratteristiche che dobbiamo custodire nel nostro cuore, coltivandole, curandole, alimentandole ogni giorno con la parola di Dio, come ripetiamo spesso, perché quella parola ci renderà saggi e in grado di affrontare qualunque circostanza. A voi tutti un caro saluto affettuoso, buona giornata e un abbraccio.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo in compagnia di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Buongiorno Graziano, ben trovato.
2: Buongiorno ragazzi, ben trovati a tutti coloro che stanno in ascolto in questo momento.
1: Beh, ormai diciamo che questa lunga estate va a concludersi, anche se molto lentamente. Bah. E quindi comunque i ricordi sono ancora freschi di quello che abbiamo fatto o che avremmo voluto fare durante l'estate. Ricordiamo benissimo anche le temperature terribili. Ancora oggi comunque le massime, almeno dalle parti di Firenze, arrivo a 29-30 gradi, penso che in varie parti d'Italia ancora il caldo si fa sentire, però insomma assolutamente sopportabile. La tua estate, Graziano Caponago, tu che sei un esperto di viaggi, dove ti sei rifugiato, tra virgolette?
2: Ma io... quest'estate ho cercato fresco al nord e in Svizzera, ma non l'ho trovato perché ad Oslo ho trovato 35 gradi e la gente si buttava in mare nel porto, la gente si buttava in mare per cercare rifugio, perché veramente impazziva. Calcola che il suo al nord non c'è l'aria condizionata perché non ne hanno praticamente bisogno. E così.
1: Ma sai, è stata qualche. È una punta di una giornata oppure si è prolungato nel tempo?
2: No, è stata. Allora, lì magari quella è stata una punta, però nei giorni che sono stato su si stava molto, molto bene. Proprio magliettina, tranquilli, il sole bello caldo, giorno, no?
1: Quindi per un italiano era perfetto, però per loro che non ci sono abituati,
2: per loro no, loro veramente ci soffrivano parecchio. Ma comunque tu dicevi prima l'estate, i prossimi dell'estate, in questi giorni a Basilea in Svizzera c'è 30 gradi. Io sono tornato dalla Svizzera 2 settimane fa, anzi 10 giorni fa, e se mi vedi ho la bronzatura del muratore, perché la maglietta maniche corte bianco, sotto sono nero, soltanto camminando nei boschi, camminando in montagna.
1: Tra l'altro gli esperti ci dicono che la situazione continuerà anche nei prossimi anni, se addirittura potrebbe peggiorare. Anzi,
2: noi sappiamo.
1: Il turismo in questo caso, che cerca refrigerio, cerca la natura, ecco, c'è un turismo diverso che si sta affermando secondo te, o che si potrebbe affermare nel prossimo futuro?
2: Ma guarda, io credo che non è tanto questione di tipo di turismo che si afferma, è una questione di approccio mentale, perché tu sai che sono tantissimi anni che mi occupo di nord, esattamente 43, per cui non 2 giorni, e di Svizzera più o meno altrettanto, per cui conosco bene questa realtà, e sono arrivato a una considerazione fondamentale, che c'è proprio una differenza culturale tra loro e noi, ma noi intesi come latini, come popoli dell'Europa meridionale. Cioè noi viviamo contro la natura, per noi la natura è qualcosa da sfruttare, qualcosa con cui combattiamo per ottenere il massimo. Loro invece vivono con la natura, nella natura, per la natura, per cui hanno proprio una idea differente di ambiente, di cura dell'ambiente, che questo è proprio quello che sia un fatto culturale, non è tanto un fatto di chi va su al nord ora come ora va su per cercare fresco, non certo per cercare certo paesaggi meravigliosi e tutto, ma fondamentalmente è una fuga un po' dal nostro mondo. Il problema è l'approccio con questo mondo.
1: Allora facci capire come dovrebbe essere il turista, diciamo secondo i canoni magari norvegesi, ecco, per io dico, scappo dall'Italia perché durante l'estate ad agosto c'erano 40 gradi a Firenze. Vado lì, sto bene, e cosa c'è di male, ecco, in questo sentimento di sollievo? Facci capire.
2: No, non c'è assolutamente niente di male in questo sentimento di sollievo. È soltanto una constatazione della differente mentalità, differente approccio con la natura. Chiaro che poi la cosa fondamentale è sempre mantenere un rispetto per l'ambiente
1: che lì è evidente.
2: Ma stai, ti faccio un esempio. Se tu vai nel nord della Norvegia, dove praticamente c'è una casa ogni tanti chilometri, non c'è praticamente pochissima gente, tu vedi che queste case hanno davanti, qua, tantissime di queste hanno davanti un camper, e tu dici ma che cosa cavolo te ne fai in un camper in un posto dove non c'è niente, eppure in questi nuclei abitati che magari hanno 10 case, la gente dice no, voglio starmene da solo nella natura ancora più selvaggia, poi nel loro camper magari fanno 30 km all'interno per stare 3 giorni lì, nel niente, nel semplicemente a godere di quello che il Signore ha creato, perché poi sai, noi siamo una radio cristiana, queste cose possiamo tranquillamente pensare, dirle, la bellezza che è di questi viaggi, di queste esperienze, è proprio dire, accidenti, qui è stato Gesù che ha disegnato queste meraviglie, e secondo me è un pensiero molto molto bello.
1: Quello immagino,
2: è il quando mi trovo, ecco, in questi posti.
1: Quando ti trovi in quali posti? Dai, facci qualche ricordo di quest'estate.
2: Ma il più recente è stato adesso che ho fatto 15 giorni su e giù per la Svizzera. Sono andato nella Svizzera centrale e nord orientale, la parte tedesca fondamentalmente, anzi senza fondamentalmente, con una puntata in Canton Ticino, e se c'è qualcuno che abita a Milano nelle zone nord, un consiglio è di visitare la Val Bavona, che è in Canton Ticino proprio vicino a Locarno, nel sud della Svizzera, per cui vicinissimo a Milano, che è una valle meravigliosa che ho scoperto per la prima volta dopo tanti anni, nonostante fosse vicino a casa, sai che sono milanese. Beh, è una valle selvaggia con ancora i villaggi, con le case in pietra, custoditi, veramente una sorpresa notevole. È stato forse il punto del viaggio che mi ha più emozionato, di tutte queste esperienze. Poi un'altra cosa che ho visto, sono andato, è presente che poco tempo fa hanno fatto quella conferenza internazionale su Svizzera in quel resort sul lago, ecco, sono andato a vederlo, e accidenti, è veramente una impressionante, con una vista splendida sul lago, ma soprattutto c'è un ascensore 100 metri attaccati alla parete della roccia che ti porta su a un alto piano, da dove poi vedi tutto l'acqua dei quattro cantoni. Quello sicuramente, allora, è un altro dei punti.
1: Ci fermiamo un attimo per una canzone di Angelo Maugeri, L'ossigeno nelle mie vene. Immagino che si riferisca anche lui a qualche recente viaggio in Svizzera, non lo so, o in Norvegia. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Graziano Caponago, perché abbiamo qualche difficoltà a entrare in relazione con la natura, noi che viviamo in città. Mm-hmm. Allora dai, ti chiediamo anche qualche consiglio, ma intanto ci ascoltiamo Angelo Maugeri. Torniamo a parlare con il giornalista Graziano Caponago, giornalista esperto di viaggi. E Graziano, tu ci stavi parlando della tua esperienza anche estiva di contatto con la natura, ecco, sostanzialmente l'importanza di trovare degli spazi anche interiori, se vuoi, in contatto con la natura, che poi ci porta, per chi è ha già un'esperienza di fede, a un bel rapporto anche con il Signore, ecco. Però non è semplicissimo. Io ricordo che quando ero più giovane, mia mamma e mio babbo ci portavano a Vallombrosa, no? In questi prati verdi, e io mi annoiavo. Dico, mamma mia. qual è il trucco per riuscire ad apprezzare anche questo rapporto con la natura, che sarebbe importante?
2: Ma guarda, sapendo che dovevo parlare di questo argomento, per la nostra telefonata sono uscito, adesso sono nel parco vicino a casa mia, che sto camminando tranquillamente sotto gli alberi, al sole, così. Credo che il rapporto con la natura sia una roba seriamente, perdonatemi il bisticcio, naturale, cioè debba essere semplice, istintivo, anche non c'è bisogno di andare sull'Himalaya per godersi le montagne, non c'è bisogno di andare nell'Oceano Pacifico profondo per vedere il mare, insomma ci sono tante, è un approccio mentale più che un approccio fisico.
1: L'hai sempre avuto te questo approccio? È sempre stato una tua caratteristica, oppure è emerso con la maturità?
2: No, ma credo che sia abbastanza istintivo in me, anche se, vedi, c'è chi ha un approccio muscolare, se mi permetti il termine, così, cioè il devo sfidare la natura, bicicletta, sì, certo, mountain bike, arrampicate, scalate, eccetera, eccetera. C'è invece, io sono molto, molto, molto più terra a terra, forse la mia pigrizia e la mia stanza me lo consentono, una passeggiata in mezzo al bosco, semi pianeggiante o con poco dislivello, basta, non c'è
1: cioè,
2: bisogno.
1: Cogli l'aspetto estetico, innanzitutto.
2: Ma colgo l'aspetto estetico, sì, sicuramente per i bei paesaggi, ma anche proprio il piacere del... Il piacere di essere a contatto col verde, negli alberi, perdonami se mi ripeto, col creato, certo. È quello, proprio è il momento di unione profonda con quello che il Signore crede, e soprattutto un momento che personalmente rafforza molto la mia fede.
1: Va detto, Graziano, che noi siamo figli anche di una società che ha una mentalità estrattiva. Cioè anche sì, il rapporto con la natura, d'accordo, è un rapporto molto utilitaristico in cui,
2: d'accordo, perfettamente, vabbè, d'accordo.
1: Poi naturalmente tutto questo è anche retaggio di una storia che c'è, la natura non è sempre stata amica, tra virgolette, ci sono stati anche,
2: no.
1: Però adesso, come dire, i rapporti di forza sono talmente sbilanciati che rischiamo veramente di segarci il ramo su cui siamo seduti. Ecco, a questo proposito, tu hai parlato della Svizzera, ma in Svizzera sono veramente dispiaciuti per lo scioglimento dei ghiacciai. Non so se in Norvegia c'è anche lì preoccupazione. Come dire, hai notato anche questo nei tuoi...
2: Sì, no, assolutamente. In Svizzera il problema dei ghiacciai è notevolissimo, ci sono fotografie prima e dopo, in pochi anni c'è una perdita enorme. Adesso giusto stavo leggendo nel ZZ, noi circa Zeitung, un giornale di Zurigo, e proprio c'era la questione dell'acqua, che quest'inverno non ci sarà acqua per le centrali idroelettriche perché ha nevicato poco, perché ha piovuto poco,
1: quindi la gente è preoccupata,
2: 3-4 metri sotto. Ma ti dico soltanto questo, nel mio viaggio volevo fare per il battello sul lago di Costanza, per andare fino a una città via battello, poi prendere il treno e proseguire. Beh, il battello è sul Reno, che è praticamente il maggiore fiume europeo, o uno dei maggiori fiumi europei, ha dovuto fermarsi prima perché non c'era pescaggio nel fiume. E il fiume veramente è quel fiume enorme, meraviglioso, grande, che tutti conosciamo per le cascate di Sofuse, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà non dico che fosse un rigagnolo, ma era veramente molto, molto basso. Tanto è vero che il battello, quando attraccava all'imbarcadero, attaccava alla bitta più bassa ed era più o meno 2 metri sotto il livello medio.
1: E insomma,
2: capisci che quando vedi queste cose ti fai una domanda, dici: se anche il padre dei fiumi dell'Europa centrale è così basso, beh, ma noi ci vediamo il Po che in certi punti momenti lo attraversa a piedi, capisci? È un problema comune, e in Svizzera è molto molto sentito, perché poi loro hanno gran parte della loro energia è idroelettrica, per cui bacini bassi, poca elettricità, con tutti i problemi che ne conseguono. Ma questo comunque è un problema europeo. In Norvegia è un po', la situazione è un po' migliore, un po' migliore, non si dice, è migliore, ma
1: anche lì non mancano le preoccupazioni.
2: Beh, dappertutto, certo. I 35 gradi di Oslo fanno pensare, e non è un caso, insomma.
1: Ci fermiamo qui, poi su questi temi naturalmente ci ritorneremo anche con te, Graziano. Io spero che tutto questo sia anche una spia che induca le persone, ma anche i governi, a prendere dei provvedimenti importanti. Purtroppo non mi pare che siamo in questa situazione, comunque staremo a vedere. Grazie davvero, Graziano, per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
2: Per voi, sempre un piacere stare con voi.
1: Benissimo. E ci lasciamo con una vecchia canzone di Lucio Battisti, che secondo me ti piace, perché il titolo è Sì viaggiare.
2: Certamente, sì viaggiare è sempre bello.
1: Grazie allora, Graziano, a risentirci. A presto.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Ladies and gentlemen, please welcome to the stage

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati. Trovo che il tempo vola straordinariamente veloce. Il libro più letto, questo libro che ci sta insegnando a vivere, a portare avanti la nostra vita in maniera diversa. E oggi Enzo parlerà di due confronti tra due sacerdozi diversi. Ascoltiamo insieme Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E anche da parte mia un grosso benvenuto a tutti voi che siete in ascolto, un grosso abbraccio veramente di cuore a tutti voi che ci seguite ormai da tempo, sempre fedeli. Ieri nel nostro studio, per ultimo, abbiamo letto al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6, di due cose immutabili. Ripeto ancora ciò che è scritto lì: affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Abbiamo detto che queste due cose immutabili sono la morte e la resurrezione di Cristo e poi la sua ascensione e intercessione per noi. Leggiamo ora gli ultimi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E quando Cristo ascese nuovamente al cielo, egli assunse l'ufficio di sommo sacerdote. E come sommo sacerdote, egli entrò nel tempio in cielo, che era servito da modello per il tabernacolo terreno. Egli passò attraverso la cortina, nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, e presentò là il suo sangue. Poi si sedette alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Nel suo servizio come sommo sacerdote, Aronne non si è mai seduto. Nel tabernacolo, davanti al propiziatorio, che era una figura del trono di Dio, Aronne si affrettava a entrare e si affrettava a uscire. Gesù, invece, sommo sacerdote superiore, è entrato nel tabernacolo celeste e si è posto a sedere perché ha completato la redenzione. Gesù Cristo è ora la presenza di Dio dove ci ha preceduto e dove intercede continuamente per noi. E così arriviamo al capitolo seguente, il capitolo 7. Il soggetto dei capitoli seguenti sarà comunque il Cristo vivente che è al presente e alla destra di Dio. Si tratta di un soggetto un po' trascurato tra i credenti del giorno d'oggi. Infatti si parla molto della morte e della resurrezione di Cristo, e questo è meraviglioso, ma bisogna andare oltre, al Cristo vivente che è alla destra di Dio, dove compie un ministero per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ora sarà proprio la misura in cui questo ministero, espletato a favore dei credenti, sarà reale ed efficace a mettere alla prova la loro vita spirituale. Prima di iniziare lo studio di questo capitolo, è bene chiedersi in che modo il contenuto di questo capitolo influenza la vita spirituale di un credente. Passiamo ora a esaminare il capitolo 7, in cui lo scrittore metterà a confronto il sacerdozio di Melchisedec con il sacerdozio di Aronne. Leggiamo i primi due versetti. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace.

capitolo è introdotto dalla congiunzione poiché, che, come abbiamo già avuto modo di vedere, è usata dallo scrittore agli ebrei come cemento per tenere insieme ciò che ha detto in precedenza e ciò che sta per dire. Essa ci rimanda al versetto 20 del capitolo 6. Melchisedec è una figura di Cristo. Nei resoconti storici che troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 14, versetti dal 17 al 24, Melchisedec è chiamato re di Salem e sacerdote dell'Altissimo. Non viene detto molto di Melchisedec nel libro della Genesi, dove questo personaggio compare dal nulla e scompare nel nulla. Il suo nome ritorna poi nel Salmo 110, al versetto 4, dove troviamo questa profezia concernente il Messia, il Signore Gesù Cristo. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Noi viviamo nel giorno del sacerdozio di Cristo. Il termine che la Bibbia utilizza per indicare differenti età o i periodi di tempo che mostrano l'ordine progressivo con cui Dio ha trattato con la famiglia umana è dispensazione. Qui c'è un esempio. Nell'Antico Testamento Aronne era sommo sacerdote quando c'era il tabernacolo. Oggi abbiamo un altro sommo sacerdote che non compie il suo ministero in un edificio terreno. È lassù, alla destra di Dio ed è là, in questo momento, è il Signore Gesù. Mentre non ci sono molti riferimenti a Melchisedec nell'Antico Testamento, ce ne sono diversi proprio qui, nell'Epistola agli Ebrei. In Ebrei, al capitolo 5, versetto 10, leggiamo: «Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec». Poi ancora in Ebrei, al capitolo 6, versetto 20, «dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Ora qui, nel versetto 1, lo scrittore dice: «Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse». Egli parlerà molto di Melchisedec in questo capitolo. Il versetto chiave di questo capitolo è il 17, poiché gli è resa questa testimonianza: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». E dato che guarderemo a Cristo come a un sacerdote dell'ordine di Melchisedec, abbiamo bisogno appunto di sapere tutto il possibile su questo Melchisedec e dobbiamo tornare indietro di Melchisedec in questo capitolo. Il versetto chiave di questo capitolo è il 17, poiché gli è resa questa testimonianza: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». E dato che guarderemo a Cristo come a un sacerdote dell'ordine

0: i re dell'Ovest, vale a dire contro quelli che vivevano attorno al Mar Morto. I re dell'Est avevano vinto ed avevano portato via gli abitanti delle città sconfitte come schiavi e le ricchezze come bottino.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Fu portata ad Abramo la notizia che Lot era stato trascinato in schiavitù. Immediatamente Abramo armò 318 uomini, tra familiari e domestici che appartenevano alla sua casa, il che significa che aveva una casa non da poco. Per ogni uomo che poteva armare dovevano esserci almeno una donna e un bambino. Il che significa che Abramo doveva avere alle sue dipendenze circa 1000 persone. Egli prese questi 318 uomini e con un attacco di sorpresa riuscì a riportare la vittoria sui re dell'Est. Gli importava soltanto di liberare Lot, ma nel fare questo riuscì a liberare anche il re di Sodoma e tutti gli altri. In Genesi 14, versetto 17, ci viene detto: «Come egli se ne ritornava dopo aver sconfitto Chedor Laomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Il re di Sodoma fece ad Abramo un'offerta che egli declinò. Poi, improvvisamente, leggiamo al versetto 18, Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo». Alcuni suppongono che Salem fosse Gerusalemme, ma probabilmente Salem non è un posto geografico. Il termine Salem significa pace. Nel testo non è detto che Melchisedec fosse re di Gerusalemme. Era un re di pace, era un uomo che in quel giorno poteva mettere pace. Melchisedec era anche re di giustizia. Questo è il significato del nome Melchisedec. Melech è un termine ebraico che significa re e Tzedek significa giustizia. Melchisedec è una figura di Cristo, lo rappresenta in diversi modi. Egli è re di pace e re di giustizia. Il Signore Gesù è re ed è re di giustizia. Ci è stato fatto giustizia. Melchisedec era sacerdote dell'Altissimo. Il Signore Gesù è il nostro grande sommo sacerdote davanti a Dio. La cosa molto interessante è che quando Melchisedec andò incontro ad Abramo, portò pane e vino. Anche questo può essere visto come figura della Santa Cena. Per lo Spirito Santo essi guardavano avanti alla venuta di Cristo 2000 anni prima che egli venisse. Leggiamo il versetto 3 di Ebrei capitolo 7. «E senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio, questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno». Questo versetto dice letteralmente che Melchisedec è rassomigliato al figlio di Dio. Il Signore Gesù è venuto dall'eternità e ritorna nell'eternità. Non ha principio né fine. Egli è il principio, egli è la fine. Egli racchiude tutto il tempo e tutta l'eternità. Ora, come riuscire a trovare un uomo che rappresenti questo? È il libro della Genesi, nel quale troviamo le genealogie dei patriarchi, a presentarci Melchisedec. Eppure, è strano che proprio in questo libro che presenta le genealogie, Melchisedec scaturisca dalle pagine della Bibbia dal nulla, per poi sparire da quelle pagine nel nulla, e non lo ritroviamo più in pratica. Perché Dio ha tralasciato la genealogia di Melchisedec? Perché Melchisedec doveva essere la figura del Signore Gesù nel suo sacerdozio. Dalla profezia data nel Salmo 10 vediamo che Melchisedec è una figura di Cristo, in quanto il Signore Gesù è il Dio eterno, ed è sacerdote perché è il figlio di Dio ed è sacerdote per sempre. Egli non cessa di essere sacerdote e di esercitare il suo ministero perché è eterno.

era sacerdote dell'Altissimo. Questa è la prima volta nelle scritture che Dio viene chiamato il Dio Altissimo. Egli giunse proprio mentre il re di Sodoma stava facendo ad Abramo la proposta di tenere per sé il bottino che aveva recuperato in cambio delle persone che aveva liberato. Ora, secondo il codice di Hammurabi di quel tempo, il bottino apparteneva ad Abramo, ma Abramo disse: «Non sia mai, non prenderò da te neppure un laccio di sandalo, neppure un filo, rifiuto qualunque cosa da te». Poi Dio apparve ad Abramo e disse: «Io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». Queste parole le troviamo in Genesi 15, al versetto 1. Melchisedec svolse un ministero nei confronti di Abramo. Il Signore Gesù Cristo è il grande sommo sacerdote ed egli svolge un ministero verso di noi oggi, un ministero anche verso di te se sei un credente. E se ciò non è avvenuto, vuol dire che non sei cresciuto quanto alla fede. Sei cosciente del fatto che Gesù ti benedice ogni giorno? Hai sperimentato il suo soccorso, il suo aiuto nella tua vita? Ti stiamo parlando di una realtà, non di una teoria, di una religione, di un rituale al quale devi assoggettarti, no. Ti stiamo parlando di un uomo nella gloria che è vivo e che è il Dio vivente. È il Dio vivente anche per te? Nota che cosa dice il testo di Genesi, capitolo 14, versetto 19. Egli, ossia Melchisedec, benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra». Noi viviamo in un universo che appartiene a Lui. Egli ne è il padrone e ha detto che oggi tutte le cose sono nostre. Ti piace osservare l'alba? È uno spettacolo meraviglioso che il Signore rinnova ogni mattina. Lo ringrazi ogni mattina per averti dato un altro giorno. Lo ringrazi per la sua grande bontà, per il suo grande amore verso di te. Gesù è vivente, è lassù, alla destra di Dio, ma quanto è reale tutto questo per te.

Nel racconto della Genesi vediamo che Melchisedec giunse da Abramo proprio al momento giusto. Abramo stava per essere provato e aveva bisogno che qualcuno lo incoraggiasse e lo fortificasse. Melchisedec venne con pane e vino.

0: Leggiamo dal versetto 4 al 10 di Ebrei capitolo 7. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là invece le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Abramo pagò la decima a Melchisedec. Egli riconobbe che Melchisedec era superiore e che era il sacerdote del Dio vivente. In Abramo anche i figli di Levi, che erano suoi discendenti, pagarono la decima a Melchisedec. E questo mostra che Melchisedec era superiore ad Aronne e alla sua famiglia. Uno dei modi di riconoscere la signoria di Gesù Cristo è quello di portargli un dono. Ogni dono fatto alla Chiesa o esercitando qualche ministero dovrebbe essere innanzitutto un dono fatto al Signore Gesù Cristo. Se riconosciamo la sua signoria e siamo dei sacerdoti che lo lodano, portiamogli un dono. Potremmo pensare che Abramo fosse superiore a Melchisedec dal momento che egli è il capostipite degli ebrei, il popolo che il Signore si era scelto come suo, ma non è così. Melchisedec era un gentile ed era il sacerdote dell'Altissimo. Non sappiamo come egli abbia conosciuto il Signore e creduto in lui. Nessuno sa nulla di quest'uomo, ma egli benedisse Abramo cui erano state rivolte le promesse di Dio. Al versetto 7 l'autore pone l'accento sull'incontestabilità della superiorità di Melchisedec rispetto ad Abramo, in quanto su Abramo Melchisedec pronunciò la sua benedizione a dimostrazione del fatto che colui che è inferiore viene benedetto da colui che è superiore. Il versetto 9 dice: nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima. La tribù sacerdotale di Levi era nei lombi di Abramo quando egli pagò la decima a Melchisedec, e così anche Levi pagò la decima a Melchisedec. Nello stesso modo, tempo addietro, quando Adamo ha peccato, tutti gli uomini hanno peccato. In Adamo tutti muoiono perché ricevono il salario, la conseguenza del peccato, che è la morte. Tuttavia oggi i credenti sono stati resi perfetti perché sono in Cristo. Ti rendi conto della portata di questa affermazione? Dio ci vede in Cristo. E allora noi siamo perfetti in Lui. Bene, voglio lasciarti proprio con questa certezza: se tu ti affidi a Cristo, allora Dio ti vedrà perfetto in Lui. E voglio lasciarti proprio con queste affermazioni che provengono dalla parola di Dio, con queste certezze. Bene, con questo è veramente tutto. Io ti ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Dio ci tiene per mano.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Gesù dona la pace con Dio. Beh, è una constatazione, ma è anche un messaggio chiaro che viene dato dall'apostolo Paolo alla fine del capitolo 1 della sua lettera ai credenti della città di Colosse. Oggi infatti commenteremo i versetti di questo capitolo dal 21 al 29. Paolo aveva scritto ai colossesi nell'incipit di questa lettera, nell'introduzione, vari concetti molto importanti, l'ultimo dei quali, prima dei versetti che commenteremo oggi, diceva che Cristo, dice che Cristo è anche il capo del corpo costituito dalla sua gente, cioè la Chiesa che lui stesso ha fondato, di cui lui stesso è il fondamento, e Cristo è il primogenito di coloro che risorgono dai morti. E noi avevamo spiegato che appunto primogenito si intende non come il primo a risorgere in senso temporale, ma come il primo in senso di importanza fra coloro che hanno riavuto la vita. Per gli altri è Cristo che ha generato questo miracolo, ma in sé lui è la vita dell'intero universo, il creatore dell'intero universo, aveva detto anche Paolo pochi versetti prima di quello, e quindi abbiamo chiarito questo concetto. E ultima cosa importante della volta scorsa, Paolo concludeva: poiché Dio ha voluto essere presente in suo figlio con tutto se stesso, cioè in Cristo abita tutta la pienezza del Padre, tutta la pienezza della Deità, e per mezzo di Cristo Dio ha riconciliato con sé tutte le cose, sia in cielo che in terra, e quindi si può dire che il sangue versato da Cristo sulla croce ha riappacificato tutti con Dio. Ecco, questo era il concetto conclusivo. E Paolo riprende e dice che questo concetto appunto vale anche per voi, lo scrive ai credenti di Colosse, ma credo che lo scriva anche a ciascuno, a ciascuna di noi. E vale per voi, dice Paolo, che una volta eravate lontani da Dio. Nel caso dei colossesi, loro prima erano dei pagani, quindi credevano in tanti dei diversi, dipendeva dalla loro provenienza culturale, sociale, eccetera, ma credevano anche in tanti dei diversi contemporaneamente, quindi una forma di politeismo appunto, come era comune a quell'epoca. E Paolo dice: però adesso Cristo vi ha dato la pace con Dio. Vi ha dato questa pace per mezzo della sua morte sulla croce e vi ha presentati a Dio santi, immacolati, senza che nessuno possa muovervi la minima accusa. Ecco, Cristo ha fatto in modo che nessuno possa più accusarci. Beh, ricordate, qualcuno di voi lo riconoscerà, lo ricorderà sicuramente, un versetto della Bibbia che diceva che è stato precipitato giù l'accusatore dei nostri fratelli, il tentatore, il nemico di Dio, colui che induce a commettere il peccato con le sue tentazioni, e dopo che il peccato noi lo commettiamo ci accusa davanti a Dio. Ecco, Gesù con il suo sacrificio ha fatto in modo che nessuno possa, nessuno potesse e nessuno possa più accusarci, perché ha lavato con il suo sangue il peccato che noi commettiamo e ogni qualvolta purtroppo sbagliamo ancora e chiediamo però perdono a Gesù. Questo peccato viene ancora una volta lavato, noi veniamo ancora una volta purificati, veniamo ancora una volta santificati, cioè resi santi, e ancora una volta nessuno può più accusarci, nessuno può muoverci la minima accusa. Siamo presentati da Gesù davanti a Dio santi e immacolati, così com'è il desiderio di Dio. E Paolo aggiunge qui una cosa importante: l'unica condizione però per cui accada tutto questo è che voi crediate pienamente alla verità, nella quale verità dovete rimanere ben fondati, ben saldi, ben forti nel Signore, e che non permettiate a nessuno, continua qui Paolo, di sviarvi, cioè di portarvi fuori strada dalla vostra speranza della buona notizia che Gesù è morto per voi, per salvarvi. Quindi dobbiamo avere fede piena in tutto questo. Dobbiamo chiedere a Gesù che rafforzi la nostra fede in tutto ciò, e potremo in tutto questo messaggio fondamentale e fondante della nostra vita, e quindi potremo veramente essere rigenerati, potremo veramente in qualche modo rinascere, risorgere, riavere di nuovo la vita, seppure adesso in una maniera metaforica, ma nel futuro, alla fine dei tempi, alla fine di tutto, noi potremo riavere la vita per tutta l'eternità e vivere insieme a Gesù. Questa è la sua grande promessa, questo è il messaggio del Vangelo che già oggi realizziamo, ma che si compirà in maniera completa per l'eternità intera, grazie alla fede, grazie al credere oggi nel messaggio di Gesù. E su questo continueremo ancora fra poco con Gesù dona la pace con Dio. Mario Calvagno, seconda parte di Appuntamento con Dio. Gesù dona la pace con Dio, appunto questo il titolo dell'appuntamento di oggi, e stiamo continuando la parte conclusiva del capitolo 1 della lettera di Paolo Apostolo ai Colossesi. Paolo scrive della riconciliazione, scrive ai Colossesi, ma lo scrive anche a noi, della riconciliazione che noi possiamo avere in Gesù con il Padre, con il nostro Papà Celeste. La possiamo riavere semplicemente per grazia, attraverso la fede. E dice che Gesù con il suo sacrificio ci presenta a Dio come se fossimo santi, anche se non lo siamo, come se fossimo in Gesù con il Padre, con il nostro Papà Celeste. La possiamo riavere semplicemente per grazia, attraverso la fede. E dice che Gesù con il suo sacrificio

la minima accusa di essere dei peccatori. Perché? Perché il nostro peccato, grazie al sacrificio di Gesù, è stato perdonato. E l'unica condizione è che noi crediamo pienamente in Gesù. E Paolo dice: io sono qui, sono disponibile per aiutarvi, questa è la mia missione. E in qualche modo Paolo ci sta aiutando ancora oggi con quanto scrive in questa e nelle altre lettere che sono comprese, che sono inglobate, inserite nel canone della Bibbia. Quella Bibbia che noi, se vogliamo, possiamo leggere, possiamo approfondire, possiamo meditare. Ci sono tante cose su cui riflettere ed è quello che in qualche modo sto cercando di fare io ancora quest'oggi insieme a tutte e a tutti voi. E Paolo continua e dice che il Signore ha sempre tenuto nascosto questo segreto per tutti i secoli, per le varie generazioni passate, ma adesso finalmente è giunto il tempo è maturo e quindi Dio ha voluto svelare questo suo segreto, il segreto della salvezza, a quelli che lo amano, a quelli che vivono per Lui. E ha riservato anche per voi colossesi, ma anche per voi noi, ha riservato anche per voi le ricchezze e la gloria del suo piano di salvezza. E questo è il segreto, dice Paolo, Cristo presente nel vostro cuore è la vostra unica speranza di gloria, la vostra unica speranza di salvezza. Apriamo allora la porta del nostro cuore a Cristo. E c'è nell'Apocalisse di Giovanni, che vi assicuro non è un racconto di disastri, di cose paurose, di cose terribili. Insomma, ci sono certamente gli accadimenti del futuro rispetto a Giovanni che scrive l'Apocalisse ed anche rispetto a noi oggi, ma c'è la grande speranza della salvezza in Cristo e c'è questa nuova persona, questa nuova personalità di Cristo che viene rivelata. Apocalisse significa appunto rivelazione, non è più soltanto il Cristo dei Vangeli, un Cristo fiaccato, un Cristo che vive nella sua umanità, ma è un Cristo glorioso, un Cristo che ritorna, un Cristo che chiude il piano di salvezza che è iniziato con la sua incarnazione umana, con la sua morte, con la sua resurrezione, con la sua ascesa al cielo. No, perché Cristo ritorna in gloria, ritorna in gloria con potenza. E quindi questo Cristo all'inizio dell'Apocalisse dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno vuole aprire la porta del suo cuore lo faccia, perché questo è il tempo ed io entrerò nel suo cuore, io mi rivelerò non solo attraverso le parole bibliche dell'Apocalisse, ma io mi rivelerò personalmente a lui, io mi rivelerò personalmente a lei, io sarò nel suo cuore, nella sua vita, con la pienezza della mia presenza. Aprite la porta del vostro cuore. Ecco, questo in qualche modo ho voluto chiosare su tutto ciò, ma questo in qualche modo è quello che Paolo vuole dire qui nella lettera ai Colossesi. Cristo presente nel vostro cuore è la vostra unica speranza di gloria. Ripeto questa bellissima frase. Ecco, Cristo, una volta entrato nel nostro cuore, non andrà più via. Forse abbiamo sentito qualche assaggio di questo rapporto di amicizia con Cristo, di questo rapporto di amicizia nostro, di questo rapporto di fratellanza nostro con Gesù, ma è solo un assaggio, è stato solo un assaggio fino ad adesso. Che ne dite se invece di aprire solo uno spiraglio di questa porta e di dare un'occhiata di squincio, di sfuggita, questa porta del nostro cuore invece la spalanchiamo? Non dico la spalancassimo, dico la spalanchiamo, la dobbiamo spalancare.

Apriamo, apriamo totalmente la porta del nostro cuore a Gesù. E la nostra esperienza di vita oggi, e la nostra esperienza di vita di questi momenti, per quanto imperfetta, per quanto difficile, sarà un'esperienza di vita totalmente nuova, rivoluzionaria e rivoluzionata dalla presenza di Gesù. Io sono venuto perché essi abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza, una vita oltre ogni limite, oggi, che ci porterà ad avere una vita oltre ogni limite per tutta l'eternità. È solo Gesù che dona la pace con Dio, una pace vera, profonda, definitiva, e nessun altro, solo Gesù. Che ne dite? Vogliamo farla, questa esperienza con Gesù?

0: Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 9, dove è scritto: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. La riflessione è a cura di Marcella Manconi. Questa affermazione molto decisa, ma detta con uno spirito positivo, appartiene a un uomo colpito da varie sventure: morte dei servi e dei suoi 10 figli, perdita dei beni e della salute. La situazione in cui si è trovato era per lui senza alcuna possibilità di comprensione, imperscrutabile. Chissà quante volte dal suo giaciglio ha pensato e ripensato alle ragioni della sua sofferenza. Noi conosciamo il perché, ma Giobbe ne era all'oscuro. Questa affermazione di Giobbe sulla grandezza di Dio e sul suo diritto di agire anche in maniera incomprensibile è un grido di fede. Egli termina il suo dire quantificando le meraviglie di Dio. Sono innumerevoli, non si possono contare. Scrivere su un foglietto quante cose grandi, imperscrutabili e meravigliose ha fatto Dio nella nostra vita ci aiuterà a ricordarle nei momenti tristi per esercitare la nostra fede e nei momenti gioiosi per lodarlo e ringraziarlo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Carissimo buongiorno ancora oggi nel Signore a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 22. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. L'esempio da seguire. Due passeggeri nello scompartimento di un treno iniziarono a parlare di argomenti religiosi. Uno di loro, oppositore del cristianesimo, cercava di spiegare il suo rifiuto della fede criticando con sarcasmo le debolezze dei cristiani. Un altro, un anziano credente, ascoltava attentamente la conversazione. Sapeva purtroppo bene che molti rimproveri di quell'uomo erano veri e quindi giustificati. Perciò per un po' rimase in silenzio. Tuttavia, quando lo schernitore si rivolse all'altro passeggero per essere appoggiato, l'anziano intervenne. «Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano». Amo il Signore Gesù Cristo e i suoi seguaci. Non oso dire una parola in difesa dei cristiani, ma lo invito a trovare qualcosa da ridire contro Gesù Cristo stesso. Il primo interlocutore fu colto alla sprovvista, ma ammise: «No, non posso dire nulla contro di lui». «Giusto», riprese l'anziano credente. «È questo ciò che mi ha attirato verso di lui. Più ho imparato a conoscerlo, più mi sono reso conto di quanto io fossi diverso da lui, di quanto fossi debole con tutti i miei errori. Ora mi dica, non era giusto che io lo amassi quando ho scoperto che era morto per cancellare i miei peccati? Da quel momento ho iniziato a servirlo, e tutto il male che può essere commesso da coloro che asseriscono di seguirlo non mi allontanerà mai da lui. La mia salvezza dipende da ciò che egli ha fatto, non da ciò che fanno coloro che si definiscono cristiani». Bene, riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È l'8 ottobre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 23 leggeremo il verso 23 che dice: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Questo verso unisce tre concetti che, secondo la Bibbia, sono alla base della crescita spirituale e morale, ovvero la saggezza, l'istruzione e l'intelligenza. Difatti la saggezza è la capacità di applicare le nostre conoscenze per fare scelte giuste. L'istruzione viene dall'ascolto e dall'apprendimento, per cui riusciamo a correggere errori e quindi a disciplinarci. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente, comprendere concetti, risolvere problemi e apprendere dalle esperienze che abbiamo avuto. Ma tutto ciò non basta per riuscire a dare un valore ai beni morali e spirituali, perché dobbiamo attivarci per capire cosa possiamo fare e chi vogliamo essere. L'autore dei Proverbi ci consiglia di acquistare verità, ovvero avere un ruolo attivo per impegnarci, sacrificando tempo, facendo sforzo, sacrificando il nostro orgoglio e i beni materiali pur di comprendere la volontà di Dio vivendo la fede con onestà. Questo significa che il credente deve essere pronto a rinunciare alle scorciatoie morali, anche quando gli sembrano lecite. Deve rinunciare al guadagno disonesto e non cercare di essere approvato dalla società, ma solo da Dio. Perché la verità ci costa sacrificio e sforzo, perché dobbiamo sottomettere i nostri istinti e quindi la nostra natura. Una volta che l'abbiamo afferrata, questa verità non dobbiamo più farcela scappare, né la dobbiamo scambiare né vendere in cambio di vantaggi terreni. Questa è la vera sapienza che ci aiuta a organizzare e gestire la nostra vita, avendo come obiettivo non i beni materiali terreni, ma la volontà di Dio che ci lascia liberi di demolire o costruire sia il nostro presente che il nostro futuro eterno.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Non perdere la calma. Un volo affollato della United Airlines era stato cancellato. Un'operatrice stava gestendo la lunga fila di passeggeri infastiditi cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco. Sbatté il biglietto sul tavolo e disse: devo essere su questo volo e devo essere in prima classe. L'operatrice rispose con calma: mi spiace signore, sarò felice di aiutarla, ma devo prima occuparti cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco. Sbatté il biglietto sul tavolo e disse: devo essere su questo volo e devo essere in prima classe. L'operatrice

0: Senza esitare, l'operatrice sorrise, prese il microfono del sistema di diffusione e disse: «Attenzione, per favore, abbiamo un passeggero al gate 14 che non sa chi è. Se qualcuno può aiutarlo a ritrovare la sua identità, si prega di recarsi al gate 14. Caro amico e cara amica, in un'era dove regnano confusione e prepotenza, è facile che le persone basino la propria identità su ciò che hanno e non su ciò che sono. Ovviamente è tutta un'illusione che svanisce nel momento in cui davanti a loro si presentano situazioni che rendono vane le risorse. E quando non hai niente che cominci a porti le domande: chi sono? Che cosa devo fare? Molte volte Dio permette delle situazioni intorno a noi per condurci a questo fatidico momento, perché è qui che possiamo trovare il nostro vero io. Chi sei? Cosa devi fare? Cosa hai a disposizione? Queste sono le domande a cui la Bibbia risponde. Se oggi te le stai ponendo, aprila. Troverai non solo le risposte, ma la tua vera identità.
1: La calma conservata dall'operatrice di questa storia è veramente encomiabile, perché in alcune situazioni è davvero difficile rimanere calmi. Ma come dice il libro dei Proverbi al capitolo 15, la risposta dolce calma la collera. Il parlare dolcemente e senza toni accesi sarebbe la soluzione per risolvere ogni contesa. La parola di Dio ce lo conferma, leggiamo infatti nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 10 che la calma placa le offese anche gravi. Anche le lettere dell'Apostolo Paolo ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi invitano a rimuovere da noi ogni forma di ira, di collera e di clamore e ad essere invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Cristo ci ha perdonato in Cristo. E tutti questi atteggiamenti sono riconducibili al verso che abbiamo letto in apertura stamattina, che ci ha consigliato di acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. Tutte caratteristiche che dobbiamo custodire nel nostro cuore, coltivandole, curandole, alimentandole ogni giorno con la parola di Dio, come ripetiamo spesso, perché quella parola ci renderà saggi e in grado di affrontare qualunque circostanza. A voi tutti un caro saluto affettuoso, buona giornata e un abbraccio.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Un saluto vi giunga, cari amici, da Matteo. E questo è il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia. È già da due giorni che stiamo avendo questa serie di meditazioni intorno a tre versi del libro dei Proverbi nella Bibbia riguardo appunto alle cose che Dio odia. Abbiamo visto ieri gli occhi alteri, oggi vedremo la lingua bugiarda. Ma leggiamo il testo per intero. Allora, libro dei Proverbi, capitolo 6, versi 16 a 19. Dice: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che preferisce menzogna e chi semina discordie tra fratelli. La società nella quale viviamo è permeata dalla falsità a tutti i livelli, sia nel mondo politico, del commercio, in quello delle comunicazioni, come anche nell'ambito religioso. Dio però odia, abbiamo letto, la lingua bugiarda, perché egli è Dio di verità. E infatti lo dice anche il nono comandamento: non dire falsità. Si tratta appunto di una perversità del cuore che riguarda discorsi, affermazioni false o inventate al solo scopo di indurre altri all'errore. Le labbra bugiarde sono in abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Questo verso è scritto sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 12, al verso 22. La lingua bugiarda o la menzogna è una perversione premeditata della verità. E certamente include non soltanto la parola, ma qualsiasi mezzo capace di produrre una falsa impressione nella mente degli altri. Nel Nuovo Testamento è scritto che coloro i quali hanno imparato a conoscere il Signore Gesù Cristo e sono stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, e in effetti dice: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E questa frase la dice l'Apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 4 della sua lettera, al verso 20. Oggi in particolare, cari amici, la bugia, ma forse è meglio dire appunto la menzogna, viene usata come un vero e proprio mezzo di dialogo, ormai abbastanza diffuso, e con lo scopo, dicevo, di farsi pubblicità, magari avere ragione, avere la meglio su altri, ma anche per mascherare le malefatte. Sin da bambini la bugia fa parte del corredo linguistico dell'uomo. È stato dato una serie di colori alle bugie pur di giustificare questo modo nefasto della propria vita. Ci possono essere così delle varianti, dicevo, per dare più o meno legittimità alla menzogna. E infatti ci sono le menzogne pietose, dette per magari nascondere qualcosa di doloroso. Oppure ci sono le menzogne sante, tra virgolette, che hanno lo scopo di placare qualche errore. E poi ci sono bugie bianche, pronunciate magari per incoraggiare una buona causa, bugie piccole, aggiunte magari a un certo discorso soltanto per abbellirlo, ma che non hanno alcun effetto deleterio. E quindi poi rimangono le bugie grandi, quelle che generalmente le persone magari oneste non dicono mai per non essere coinvolte in situazioni difficili. La Bibbia invece, al contrario, non fa alcuna differenza tra bugia e bugia. La bugia è menzogna e va evitata a tutti i costi. È necessario bandire quindi e respingere la menzogna, perché è originata dal diavolo, che non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Queste sono parole di Gesù che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, i versi 44 e 45. Purtroppo anche i credenti, seguendo la tendenza della società odierna, spesso sono poco attenti a questo argomento così importante. Basti ricordare che Dio, il quale odia le labbra bugiarde, impartì una tragica lezione alla prima chiesa cristiana, punendo con la morte addirittura Anania e Saffira proprio per la loro menzogna. Questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5, i versi dal 3 fino al 10. Il giudizio divino cadde su di loro perché i credenti si rendessero conto che il Signore ama tutta la verità e soltanto la verità. E grazie al Signore, poiché non interviene più in questo modo così drastico, ma perdona chi confessa il proprio peccato. Bene, amici, siamo giunti anche oggi al termine della meditazione. Rimango in attesa di un vostro riscontro per approfondire ulteriormente questi temi. E allora io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, ed anche quest'oggi leggiamo delle scritture importantissime. Questa, specialmente in America, è una di quelle tradizionali che vediamo a qualsiasi evento sportivo, specialmente football. Hanno fatto i cartelli dove si vede John 3:16, cioè Giovanni 3:16. E cominciamo proprio con quello, Giovanni 3:16 fino al versetto 24. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Il versetto più utilizzato e memorizzato nella Bibbia spiega come Dio ci ami, dando. Dando che cosa? Se stesso. È un'offerta universale di salvezza che al tempo era molto rivoluzionaria per gli ebrei, perché pensavano che Dio amasse solo loro, Israele, il popolo eletto. Il sacrificio dell'unico figlio da parte di Dio probabilmente ha colpito una corda con Nicodemo, che conosceva ovviamente molto bene la richiesta fatta da Dio ad Abramo. La parola generato in italiano potrebbe fuorviare perché è associata a un termine biologico. In greco è monogenes, una parola molto precisa che non implica per niente la biologia, ma semplicemente vuol dire della stessa esatta sostanza. In altre parole, il figlio è della stessa esatta natura del padre, cioè Dio. Questo sostiene il concetto biblico della Trinità. Una nota interessante è che il Concilio di Nicea, che è avvenuto nel 325, affrontò proprio questo problema, che è nato nella Chiesa orientale dall'arianesimo, un'eresia proposta da un sacerdote di Alessandria d'Egitto, che si chiamava appunto Ario. E lui affermava che Cristo non è divino, ma è un essere creato, con alcuni attributi divini. E questa eresia fu contrastata da molti al concilio e si fermò una volta che Atanasio il Grande, un altro teologo anch'egli di Alessandria, sussurrò nell'orecchio dell'imperatore Costantino «Homo usios», o «della stessa sostanza del Padre». E questo divenne parte del credo che ancora oggi recitiamo, «generato, non creato». Lo vediamo anche in Giovanni 1:1, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. In Filippesi 2:6 dice, essendo nella forma di Dio, non considerò l'uguaglianza con Dio. In Colossesi 2:9, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Quindi per avere la vita eterna dobbiamo credere in Lui, Gesù, della stessa sostanza del Padre. Questa fede però è molto più di una consapevolezza o di una intesa intellettuale. Giacomo fa un forte argomento sul fatto che la fede intellettuale non serve a nulla, quando in Giacomo 2:19 dice «Tu credi che Dio è uno, fai bene, anche i demoni credono e tremano». Questo significa che i demoni credono come nel riconoscere, ma ciò non porta alla grazia salvifica. Questa fede significa confidare completamente in, o affidarsi e aggrapparsi a. Dio ha fornito un modo per uscire dalla condanna del primo Adamo, attraverso il secondo Adamo, Gesù. Eppure non tutto il mondo crederà e quindi si condannerà. Spesso sentiamo dire, e quelli che non hanno mai sentito la buona notizia di Gesù Cristo saranno condannati? Questo è un problema a parte che l'Apostolo Paolo affronta in Romani 1:2. Qui il punto è su coloro che rifiutano deliberatamente il messaggio, anche se l'hanno sentito, come molti oggi che fanno la stessa domanda per fuorviare la questione. Riflessione. Spero che la tua fede non sia confinata ad una missione intellettuale, ma ad una fiducia esperienziale in colui che si è sacrificato per redimerti dalla condanna eterna. Padre, vediamo il tuo atto d'amore proprio in questi versetti, dove hai così tanto amato che hai dato la cosa più cara che avevi, affinché appunto chiunque crede in Cristo non perisca, ma abbia vita eterna. Nonostante il primo Adamo ci ha condannato, il secondo Adamo, cioè Cristo, ci ha riscattati. E di questo te ne siamo eternamente grati. Amen. Carissimo, carissima, il sunto di tutto il Vangelo è proprio qui, in questi versetti che abbiamo letto adesso. Personalizzali, che ti entrino dentro e falli tuoi. Ci sentiamo domani. Ciao.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero. È quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

0: puoi uscire e mostrare chi sei.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Venite a me. Non è umiliante sentirci dire che dobbiamo andare a Gesù? Riflettiamo su tutte le ragioni per le quali non vogliamo andare. Se vuoi conoscere il tuo vero stato interiore, mettiti alla prova con queste sue parole. Venite a me e sottoponiti ad una prova. Se c'è una parte di te che non è libera da scorie, preferirai discutere, tergiversare e soffrire piuttosto che andare. Farai qualunque cosa pur di non raggiungere mai il folle momento in cui dire «Ecco come sono». Fino a che rimane in te una pur minima traccia di presunzione spirituale verso Dio, questa si rivelerà sempre col farti credere che Dio pensi di affidarti qualche compito importante. Ma tutto quello che Egli ti chiede è di andare a Lui. «Venite a me», dice il Signore. Quando senti queste parole, sai che in te deve succedere qualcosa prima che tu possa andare. Lo Spirito Santo ti farà vedere ciò che dovrai compiere, un'azione che taglierà alla radice l'impedimento che ti ostacola il cammino. Non potrai mai avanzare se non farai quella determinata azione. Ci saranno ostacoli che non sarai tu a poter superare, ma lo Spirito Santo li localizzerà per vincerli lui. Però non potrà mai farlo se tu non glielo permetterai. Quante volte ti sei presentato a Dio con le tue richieste e poi te ne sei andato con la sensazione di essere a posto con te stesso. Eppure te ne sei andato senza nulla, anche se Dio ha sempre tenuto le mani tese verso di te, non solo per afferrarti, ma anche perché tu afferrassi Lui. Pensa all'irriducibile, instancabile, inesauribile pazienza con la quale Gesù ci ripete: venite a me.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. È un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima.
3: Signore, sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Carissimi e gentilissimi amici ascoltatori, un buongiorno e ben ritrovati sulle nostre frequenze per l'apertura, per l'incontro mattutino quotidiano del Buongiorno in mia compagnia.

Il mio nome è Roberto e come ogni giorno desidero in questi prossimi 10 minuti insieme condividere insieme a voi un argomento di attualità o di vita pratica, confrontandolo con ciò che vuole dirci la parola di Dio, la Bibbia. Ma non solo chiacchiere faremo, ma ascolteremo anche della buona musica classica.

spesso, credo che questo accadrà anche alle vostre dimore, quando apro la mia cassetta delle lettere la trovo traboccante di proposte gratuite, di promozioni sensazionali, di offerte allettanti. Mentre esamino e per lo più getto nel raccoglitore della carta questa pubblicità, mi viene da pensare che la nostra vita spesso assomiglia ad una cassetta delle lettere piena zeppa. La profusione di quello che ci viene offerto minaccia in un certo senso di farci trascurare l'essenziale della quotidianità. Vi sono, ad esempio, dei paesi in cui la lettura delle sacre scritture è proibita. Nei nostri paesi occidentali, invece, è abbastanza facile procurarsene un esemplare. Ma chi di noi apre la Bibbia ogni giorno, come facciamo con la cassetta delle lettere? Il suo messaggio lo ascoltiamo, badando a che non sia sommerso dalla massa di informazioni che ci sono offerte? Che cos'è veramente importante ed essenziale nella quotidianità? Adesso probabilmente starai preparandoti per intraprendere un nuovo giorno, per portare i bambini a scuola, per recarti al lavoro, e passerai un sacco di tempo nel corso della giornata vivendo secondo i principi che tu credi e a volte sono influenzati dalla società moderna. Quindi a volte non siamo in grado di selezionare ciò che è essenziale, ma siamo trascinati da ciò che la società ci propina. Voglio comunque passare subito a un primo stacco musicale, quest'oggi in compagnia del valzer brillante in mi bemolle, tratto dall'opera numero 18 di Chopin. Ecco infatti le prime note che stanno prendendo piede. Dicevo, vi lascio la musica, poi ritorneremo a parlare di questo argomento.

Siete sempre all'ascolto del Buongiorno relativo all'8 di ottobre in compagnia di Roberto. Quest'oggi stiamo parlando della cassetta delle lettere e nel trattare questo argomento siamo arrivati a porci una domanda. Nel bombardamento giornaliero continuo di qualunque genere di informazione, anche commerciale, abbiamo la capacità di renderci conto della cosa essenziale che ci serve? Facciamo una scelta decisa, e questo soprattutto nel campo della vita spirituale, della nostra intimità nei confronti di Dio, che ha creato il cielo e la terra ed ha avuto cura di parlare all'uomo attraverso un prezioso strumento, quello delle Sacre Scritture. Questo messaggio attraverso la Bibbia è prioritario, essenziale. Dobbiamo quindi, nel corso della giornata, trovare il tempo per informarci di ciò che Dio vuole dirci quotidianamente. Una persona molto occupata, sento che già mi dirà: Roberto, io non ho un minuto di tempo. Non abbiamo neanche un minuto da dedicare a Dio? Come la nostra buca delle lettere è ricolma di pubblicità, così nella nostra vita vi sono tante cose superflue che la riempiono con un'unica conseguenza, quella di farci perdere del tempo prezioso. Ma attenzione, il nostro tempo è contato. Fermiamoci dunque quantomeno in un arco della giornata alcuni minuti per ascoltare che cosa Dio vuole dirci giornalmente. Gesù ci disse, riportando questa sua frase attraverso il Vangelo di Matteo, al capitolo 11, al versetto 28, «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo».

E con questo invito che viene direttamente dalla Sacra Scrittura, desidero invitarti a raccoglierti in preghiera insieme a me davanti a Dio. Padre nostro e Dio nostro, grazie. Grazie perché hai voluto ricordarci che l'essenzialità della vita va al di là del materialismo nel quale l'uomo vive all'interno di questa società, ma c'è un rapporto con il Creatore che va al di là. Ti preghiamo quindi che ogni nostro ascoltatore possa fare tesoro delle parole dell'invito di oggi di Cristo Gesù e possa iniziare a leggere la Sacra Scrittura. Grazie, Padre, di questo prezioso strumento che tu ci hai concesso nel nome del tuo figliolo. Amen.

20 note della sigla finale determinano la conclusione del buongiorno di oggi. Mi auguro che ciò che abbiamo detto possa averti colpito in senso positivo, quantomeno per farti riflettere. Se vorrai, domani alla stessa ora io sarò qui. Ti auguro una buona giornata e che Dio ti benedica.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'8 ottobre 2026, una buona mattinata a tutti voi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuta nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale conosciuta come Demash, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Riguardo alle notizie di un secondo caso mortale, il Cremlino ha negato con fermezza. Circolano molte notizie, la gran parte di queste sono false. La Cina ha inviato 3 aerei militari e 7 navi nello stretto di Formosa a largo di Taiwan nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il Ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella zona di identificazione della difesa aerea. La Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio, ha inviato nello stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taipei nel 2022. E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui 2 bambini. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Prilukyi, nel nord dell'Ucraina. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, cioè l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione UNIFIL vicino a Kfar Suba, lungo la linea blu nel settore est, ha affermato la forza ONU in un comunicato riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17 di oggi. In seguito all'allerta emessa dalla Sala di Protezione Civile Regionale, più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza. Così Maria Angela Di Stefano, sull'iniziativa del capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 banditi e averne ferito un terzo nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi in provincia di Catania. Fino a ieri, aggiunge, piangevo lacrime di dolori, oggi piango di gioia. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. La figlia di una delle vittime ha affermato la sentenza è una sconfitta amara. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capo stazione di Andria Vito Piccaretta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Le 3 assoluzioni e le 2 condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Perturbazioni in transito. La giornata contrassegnata da un diffuso maltempo a nord a Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovaschi e schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Mari molto mossi, venti sostenuti da sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Trovo che il tempo vola straordinariamente veloce. Il libro più letto, questo libro che ci sta insegnando a vivere, a portare avanti la nostra vita in maniera diversa. E oggi Enzo parlerà di due confronti tra due sacerdozi diversi. Ascoltiamo insieme Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia un grosso benvenuto a tutti voi che siete in ascolto, un grosso abbraccio veramente di cuore a tutti voi che ci seguite ormai da tempo, sempre fedeli. Ieri nel nostro studio, per ultimo, abbiamo letto al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6, di due cose immutabili. Ripeto ancora ciò che è scritto lì: affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Abbiamo detto che queste due cose immutabili sono la morte e la resurrezione di Cristo e poi la sua ascensione e intercessione per noi. Leggiamo ora gli ultimi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E quando Cristo ascese nuovamente al cielo, egli assunse l'ufficio di sommo sacerdote. E come sommo sacerdote, egli entrò nel tempio in cielo, che era servito da modello per il tabernacolo terreno. Egli passò attraverso la cortina, nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, e presentò là il suo sangue. Poi si sedette alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nel suo servizio come sommo sacerdote, Aronne non si è mai seduto. Nel tabernacolo, davanti al propiziatorio, che era una figura del trono di Dio, Aronne si affrettava a entrare e si affrettava a uscire. Gesù invece, sommo sacerdote superiore, è entrato nel tabernacolo celeste e si è posto a sedere perché ha completato la redenzione. Gesù Cristo è ora la presenza di Dio dove ci ha preceduto e dove intercede continuamente per noi. E così arriviamo al capitolo seguente, il capitolo 7. Il soggetto dei capitoli seguenti sarà comunque il Cristo vivente che è al presente e alla destra di Dio. Si tratta di un soggetto un po' trascurato tra i credenti del giorno d'oggi, infatti si parla molto della morte e della resurrezione di Cristo, e questo è meraviglioso, ma bisogna andare oltre. Al Cristo vivente che è alla destra di Dio, dove compie un ministero per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ora sarà proprio la misura in cui questo ministero, espletato a favore dei credenti, sarà reale ed efficace a mettere alla prova la loro vita spirituale. Prima di iniziare lo studio di questo capitolo, è bene chiedersi in che modo il contenuto di questo capitolo influenza la vita spirituale di un credente. Passiamo ora a esaminare il capitolo 7, in cui lo scrittore metterà a confronto il sacerdozio di Melchisedec con il sacerdozio di Aronne. Leggiamo i primi due versetti. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace.

0: Essa ci rimanda al versetto 20 del capitolo 6. Melchisedec è una figura di Cristo. Nei resoconti storici che troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 14, versetti dal 17 al 24, Melchisedec è chiamato re di Salem e sacerdote dell'Altissimo. Non viene detto molto di Melchisedec nel libro della Genesi, dove questo personaggio compare dal nulla e scompare nel nulla. Il suo nome ritorna poi nel Salmo 110, al versetto 4, dove troviamo questa profezia concernente il Messia, il Signore Gesù Cristo. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Noi viviamo nel giorno del sacerdozio di Cristo. Il termine che la Bibbia utilizza per indicare differenti età o i periodi di tempo che mostrano l'ordine progressivo con cui Dio ha trattato con la famiglia umana è dispensazione. Qui c'è un esempio. Nell'Antico Testamento Aronne era sommo sacerdote quando c'era il tabernacolo. Oggi abbiamo un altro sommo sacerdote che non compie il suo ministero in un edificio terreno. È lassù, alla destra di Dio, ed è là, in questo momento, è il Signore Gesù. Mentre non ci sono molti riferimenti a Melchisedec nell'Antico Testamento, ce ne sono diversi proprio qui, nell'Epistola agli Ebrei. In Ebrei, al capitolo 5, versetto 10, leggiamo: «Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec». Poi ancora in Ebrei, al capitolo 6, versetto 20, «Dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Ora qui, nel versetto 1, lo scrittore dice: «Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse». Egli parlerà molto di Melchisedec in questo capitolo. Il versetto chiave di questo capitolo è il 17, poiché gli è resa questa testimonianza: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». E dato che guarderemo a Cristo come a un sacerdote dell'ordine di Melchisedec, abbiamo bisogno appunto di sapere tutto il possibile su questo Melchisedec e dobbiamo tornare indietro al resoconto del capitolo 14 della Genesi. Gli eventi raccontati in questo testo sono relativi a Sodoma e in questo capitolo abbiamo il primo resoconto di una guerra. I re dell'Est avevano formato una confederazione ed erano andati contro i re dell'Ovest, vale a dire contro quelli che vivevano attorno al Mar Morto. I re dell'Est avevano vinto ed avevano portato via gli abitanti delle città sconfitte come schiavi e le ricchezze come bottino.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Fu portata ad Abramo la notizia che Lot era stato trascinato in schiavitù. Immediatamente Abramo armò 318 uomini, tra familiari e domestici che appartenevano alla sua casa, il che significa che aveva una casa non da poco. Per ogni uomo che poteva armare dovevano esserci almeno una donna e un bambino. Il che significa che Abramo doveva avere alle sue dipendenze circa 1000 persone. Egli prese questi 318 uomini e con un attacco di sorpresa riuscì a riportare la vittoria sui re dell'Est. Gli importava soltanto di liberare Lot, ma nel fare questo riuscì a liberare anche il re di Sodoma e tutti gli altri. In Genesi 14, versetto 17, ci viene detto: «Come egli se ne ritornava dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Il re di Sodoma fece ad Abramo un'offerta che egli declinò». Poi, improvvisamente, leggiamo al versetto 18: «Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo». Alcuni suppongono che Salem fosse Gerusalemme, ma probabilmente Salem non è un posto geografico. Il termine Salem significa pace. Nel testo non è detto che Melchisedec fosse re di Gerusalemme. Era un re di pace, era un uomo che in quel giorno poteva mettere pace. Melchisedec era anche re di giustizia. Questo è il significato del nome Melchisedec. Melech è un termine ebraico che significa re e Tzedek significa giustizia. Melchisedec è una figura di Cristo, lo rappresenta in diversi modi. Egli è re di pace e re di giustizia. Il Signore Gesù è re ed è re di giustizia. Ci è stato fatto giustizia. Melchisedec era sacerdote dell'Altissimo. Il Signore Gesù è il nostro grande sommo sacerdote davanti a Dio. La cosa molto interessante è che quando Melchisedec andò incontro ad Abramo, portò pane e vino. Anche questo può essere visto come

l'ora della Santa Cena per lo Spirito Santo e si guardavano avanti alla venuta di Cristo 2000 anni prima che egli venisse. Leggiamo il versetto 3 di Ebrei capitolo 7. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Questo versetto dice letteralmente che Melchisedec è rassomigliato al figlio di Dio. Il Signore Gesù è venuto dall'eternità e ritorna nell'eternità. Non ha principio né fine. Egli è il principio, egli è la fine. Egli racchiude tutto il tempo e tutta l'eternità. Ora, come riuscire a trovare un uomo che rappresenti questo? È il libro della Genesi, nel quale troviamo le genealogie dei patriarchi, a presentarci Melchisedec. Eppure, è strano che proprio in questo libro, che presenta le genealogie, Melchisedec scaturisca dalle pagine della Bibbia dal nulla, per poi sparire da quelle pagine nel nulla, e non lo ritroviamo più in pratica. Perché Dio ha tralasciato la genealogia di Melchisedec? Perché Melchisedec doveva essere la figura del Signore Gesù nel suo sacerdozio. Dalla profezia data nel Salmo 10 vediamo che Melchisedec è una figura di Cristo, in quanto il Signore Gesù è il Dio eterno ed è sacerdote, perché è il Figlio di Dio ed è sacerdote per sempre. Egli non cessa di essere sacerdote e di esercitare il suo ministero perché è eterno.

Nel racconto della Genesi vediamo che Melchisedec giunse da Abramo proprio al momento giusto. Abramo stava per essere provato e aveva bisogno che qualcuno lo incoraggiasse e lo fortificasse. Melchisedec venne con pane e vino ed era sacerdote dell'Altissimo. Questa è la prima volta nelle scritture che Dio viene chiamato il Dio Altissimo. Egli giunse proprio mentre il re di Sodoma stava facendo ad Abramo la proposta di tenere per sé il bottino che aveva recuperato in cambio delle persone che aveva liberato. Ora, secondo il codice di Hammurabi di quel tempo, il bottino apparteneva ad Abramo, ma Abramo disse: «Non sia mai, non prenderò da te neppure un laccio di sandalo, neppure un filo, rifiuto qualunque cosa da te». Poi Dio apparve ad Abramo e disse: «Io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». Queste parole le troviamo in Genesi 15, al versetto 1. Melchisedec svolse un ministero nei confronti di Abramo. Il Signore Gesù Cristo è il grande sommo sacerdote ed egli svolge un ministero verso di noi oggi, un ministero anche verso di te se sei un credente. E se ciò non è avvenuto, vuol dire che non sei cresciuto quanto alla fede. Sei cosciente del fatto che Gesù ti benedice ogni giorno? Hai sperimentato il suo soccorso, il suo aiuto nella tua vita? Ti stiamo parlando di una realtà, non di una teoria, di una religione, di un rituale al quale devi assoggettarti, no. Ti stiamo parlando di un uomo nella gloria che è vivo e che è il Dio vivente. È il Dio vivente anche per te? Nota che cosa dice il testo di Genesi, capitolo 14, versetto 19. Egli, ossia Melchisedec, benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra». Noi viviamo in un universo che appartiene a Lui. Egli ne è il padrone e ha detto che oggi tutte le cose sono nostre. Ti piace osservare l'alba? È uno spettacolo meraviglioso che il Signore rinnova ogni mattina. Lo ringrazi ogni mattina per averti dato un altro giorno. Lo ringrazi per la sua grande bontà, per il suo grande amore verso di te. Gesù è vivente. È lassù, alla destra di Dio, ma quanto è reale tutto questo per te.

0: Leggiamo dal versetto 4 al 10 di Ebrei capitolo 7. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là invece le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Abramo pagò la decima a Melchisedec. Egli riconobbe che Melchisedec era superiore e che era il sacerdote del Dio vivente. In Abramo anche i figli di Levi, che erano suoi discendenti, pagarono la decima a Melchisedec, e questo mostra che Melchisedec era superiore ad Aronne e alla sua famiglia. Uno dei modi di riconoscere la signoria di Gesù Cristo è quello di portargli un dono. Ogni dono fatto alla Chiesa o esercitando qualche ministero dovrebbe essere innanzitutto un dono fatto al Signore Gesù Cristo. Se riconosciamo la sua signoria e siamo dei sacerdoti che lo lodano, portiamogli un dono. Potremmo pensare che Abramo fosse superiore a Melchisedec dal momento che egli è il capostipite degli ebrei, il popolo che il Signore si era scelto come suo, ma non è così. Melchisedec era un gentile ed era il sacerdote dell'Altissimo. Non sappiamo come egli abbia conosciuto il Signore e creduto in lui. Nessuno sa nulla di quest'uomo, ma egli benedisse Abramo cui erano state rivolte le promesse di Dio. Al versetto 7 l'autore pone l'accento sull'incontestabilità della superiorità di Melchisedec rispetto ad Abramo, in quanto su Abramo Melchisedec pronunciò la sua benedizione a dimostrazione del fatto che colui che è inferiore viene benedetto da colui che è superiore. Il versetto 9 dice: nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima. La tribù sacerdotale di Levi era nei lombi di Abramo quando egli pagò la decima a Melchisedec, e così anche Levi pagò la decima a Melchisedec. Nello stesso modo, tempo addietro, quando Adamo ha peccato, tutti gli uomini hanno peccato. In Adamo tutti muoiono perché ricevono il salario, la conseguenza del peccato, che è la morte. Tuttavia oggi i credenti sono stati resi perfetti perché sono in Cristo. Ti rendi conto della portata di questa affermazione? Dio ci vede in Cristo. E allora noi siamo perfetti in Lui. Bene, voglio lasciarti proprio con questa certezza. Se tu ti affidi a Cristo, allora Dio ti vedrà perfetto in Lui. E voglio lasciarti proprio con queste affermazioni che provengono dalla parola di Dio, con queste certezze. Bene, con questo è veramente tutto. Io ti ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Perciò Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non crederete. Giovanni 4, 48. Che delusione! Ora questo alto funzionario ha gettato a mare tutti i pregiudizi contro Gesù. Nell'angoscia del cuore chiede al Signore Gesù: guarisci mio figlio che sta per morire. Ma Gesù lo respinge bruscamente. Penso a quell'uomo che mi disse con amarezza: quando mio figlio è dovuto andare in guerra, ho invocato Gesù perché risparmiasse mio figlio. È stato invano. Non è tornato. Ora ho chiuso con il vostro Gesù. Delusione nel Salvatore del mondo. Ma ora il Signore ci spiega che non abbiamo motivo di essere delusi da Lui. Piuttosto Lui stesso è deluso da quell'uomo e dal funzionario, e spesso anche da noi. Perché? Perché vogliamo qualcosa da Lui, ma Lui stesso non lo vogliamo. Vogliamo l'aiuto, ma non l'aiutante. Sì, se almeno volessimo da Lui ciò che Egli vuole dare e che ha dolorosamente acquistato per noi sulla croce: il perdono dei peccati, la pace con Dio e la vita eterna. Ma l'uomo respinge tutto questo e dice: non voglio né la tua salvezza né te. Posso credere solo se mi dai l'aiuto che voglio in questo momento. Gesù ha respinto il funzionario perché vuole dirci: da me non si compra l'aiuto come si compra la merce nel negozio. Ecco, tutto ruota intorno alla merce. Che ci importa del commerciante? No, con Gesù non è così. In Lui il Dio vivente vuole riconquistare noi, i Suoi figli perduti. Pertanto non ha nulla da dirci se non desideriamo Lui e la Sua salvezza. Signore, dacci un sano desiderio di Te. Amen.

Un caloroso buongiorno a tutti voi da Carmelo, che come tutte le mattine, anche oggi, 8 ottobre, riporta alla meditazione di un pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme. Dal Salmo 139 andiamo a leggere i versetti dal 14 al 16. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora.

titolo della meditazione odierna è Un organo straordinario, il cervello. Un congresso di biologi, riunito a Parigi, ha posto in evidenza i progressi compiuti in questi ultimi anni nello studio del cervello umano. Uno degli scienziati presenti ha dichiarato: questa prodigiosa macchina comprende 10 miliardi di cellule, alcune delle quali dispongono di 50.000 connessioni. I neurofisiologi si chiedono come la natura sia riuscita a creare un'associazione così complessa di circuiti in un volume di circa 3/4 di litro. In quanto credenti, non ci chiediamo come la natura sia riuscita a creare questo meraviglioso organo, ma ci stupiamo invece che quelli che lo studiano non riescono a discernere in questa meraviglia la mano del creatore e non gli rendano l'omaggio che gli è dovuto. È stato detto in questo stesso congresso che lo studio del cervello sarebbe terminato nell'anno 2000. Questa affermazione ci sembra perlomeno pretenziosa. Affinché il cervello funzioni è indispensabile la vita. Perché si crea un pensiero è necessaria un'anima. L'uomo penetrerebbe allora nel dominio dell'invisibile, che non potrà mai essere imbrigliato da un sistema di equazioni. È necessario all'essere umano ben altra cosa che questa conoscenza scientifica. Ha assoluto bisogno di conoscere Dio. Dio rivelato nella Bibbia, che è la sua parola. Dio conosciuto nel suo figlio. Gli è necessaria la fede. Ciò che è ben più meraviglioso di tutte le scoperte scientifiche è l'amore di Dio, che ci ha dato un Salvatore, suo figlio, Gesù Cristo. Sperando che il Signore vi conceda anche oggi una bellissima giornata, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo a domani.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma aggiustare ciò che l'uomo ha fatto. La Bibbia dice che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo?

Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le buona scuola.
1: Notiziario dell'8 ottobre 2026, una buona mattinata a tutti voi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuta nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena in una

nota ufficiale conosciuta come Demash, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Riguardo alle notizie di un secondo caso mortale, il Cremlino ha negato con fermezza. Circolano molte notizie, la gran parte di queste sono false. La Cina ha inviato 3 aerei militari e 7 navi nello stretto di Formosa a largo di Taiwan nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il Ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore, un velivolo si sarebbe introdotto nella zona di identificazione della difesa aerea. La Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio, ha inviato nello stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre, come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera Grande degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taipei nel 2022. E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui 2 bambini. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Prilucky, nel nord dell'Ucraina. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, cioè l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione UNIFIL vicino a Kfar Suba, lungo la linea blu nel settore est, ha affermato la forza ONU in un comunicato riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17 di oggi. In seguito all'allerta emessa dalla Sala di Protezione Civile regionale, più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza. Così Maria Angela Di Stefano, sull'iniziativa del capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 banditi e averne ferito un terzo nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi in provincia di Catania. Fino a ieri, aggiunge, piangevo lacrime di dolori, oggi piango di gioia. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. La figlia di una delle vittime ha affermato la sentenza è una sconfitta amara. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccaretti, 6 anni e 9 mesi per treno Nicola Loriz. Le 3 assoluzioni e le 2 condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Perturbazioni in transito. La giornata contrassegnata da un diffuso maltempo al nord di Veneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovaschi e schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Mari molto mossi, venti sostenuti da sud.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Ogni tanto a casa mi metto a fare dei ripulisti e ritrovo delle cose veramente incredibili che credevo di non avere più. Tempo fa ho ritrovato un vecchio asciugacapelli che mi ha riportato alla mente qualcosa che è successo molti, ma molti anni fa, quando i ragazzi erano piccoli. E l'asciugacapelli, in proposito, era in funzione. Mio marito e io ce ne stavamo tranquilli nel soggiorno, il nostro caffè dopo pranzo, quando abbiamo sentito un bang, ma proprio forte. Ci siamo precipitati in direzione del rumore e abbiamo trovato uno dei figli, che aveva circa 9 anni, con l'asciugacapelli a terra, una mano nera di fumo e la faccia bianca come un lenzuolo. I fili del cordone dell'apparecchio avevano fatto un cortocircuito, donde era venuto il botto. «Mamma, che roba!» esclamò il ragazzo guardandosi la mano. «Ti sei spaventato?» ho chiesto. «Un po'. Ma cos'è successo?» ha chiesto mio marito. «Appena l'ho acceso, spatabang! Ha fatto tutto il macello. Eppure lo avevo appena finito di aggiustare. Aggiustarlo perché? Quando stavo per usarlo faceva un po' di scintille e ci ho messo su del nastro isolante. Si vede che non hai aggiustato bene. I fili interni si devono essere toccati e ha fatto un cortocircuito», ha spiegato mio marito. «Ti è andata bene perché ti saresti potuto bruciare un bel po'». Più tardi il ragazzo ammise di aver avuto un bel po' di paura e di aver imparato che le cose non si aggiustano solo mettendoci una pezza sopra. Questa è la grande mania dei bambini. Ogni volta che si fanno male chiedono un cerotto. Però, se prima del cerotto si deve ripulire la loro ferita, urlano, gridano e si divincolano. Noi grandi facciamo spesso lo stesso, anzi facciamo peggio, perché non vogliamo curare i nostri mali seri. Preferiamo coprirli, così l'infezione va in profondità invece di guarire. Mi spiego. Non vogliamo ammettere il male che abbiamo o che abbiamo fatto. Per esempio, due persone hanno un dissenso e si offendono. Invece di spiegarsi, di chiarire, sistemare la faccenda, chiedersi perdono, si dicono: mettiamoci una pietra sopra, non ne parliamo più. Ma sotto la pietra rimane il rancore che una volta o l'altra torna a galla. Ed è una cosa che succede fra parenti, colleghi, amici, persone della stessa chiesa. Il salmista Davide, che aveva peccato e aveva tenuto nascosto il suo peccato di adulterio e omicidio per molti mesi, finalmente non ne poté più. E quando un profeta lo venne a riprendere, confessò il male fatto a Dio. Che liberazione! Così grande come scrisse: «Mentre mi sono tolto, le mie ossa si sono consumate per il ruggire che io facevo tutto il giorno. Ma io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità», dico io col cerotto delle bugie e dell'orgoglio. «Ho detto», continua Davide, «confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». È importante imparare a essere severi e crudeli con noi stessi e avere il coraggio di chiamare il male che facciamo col suo nome giusto, che è peccato, offesa al

è la sola maniera per essere felice e funzionare bene nella vita. Imparando a essere trasparenti, è importante imparare a essere severi e crudeli con noi stessi e avere il coraggio di chiamare il male che facciamo col suo nome

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue la splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 34 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Perché succedono cose brutte? Questo era essenzialmente ciò che chiedevano a Gesù. Quando le persone vengono uccise, vuol dire che vengono giudicate? Gesù utilizzò queste domande per dire che oggi è il momento giusto per andare a Dio. Mentre Gesù si dirigeva a Gerusalemme, continuava a insegnare e a guarire persone. Per rivelare principi divini, dava dimostrazioni pratiche, prese dal paesaggio che lo attorniava o quotidiana, ad esempio alberi di fichi, semi di senape, lievito. Era anche attento verso coloro che avevano bisogno del suo aiuto, come una donna che soffriva di una penosa malformazione da ben 18 anni. Quando la guarì con un semplice tocco, subito lei si raddrizzò e cominciò a glorificare Dio. Ma i capi religiosi si indignarono perché erano più interessati al rispetto delle regole del sabato che alla liberazione di una povera donna dalle proprie sofferenze. Ma Gesù aveva visto la donna e andò oltre ai rimproveri del capo della sinagoga. Gesù vede anche te. Sei pieno di dubbi, di paure? Sei confuso, ansioso? Rivolgiti a Lui in qualunque momento. Se hai fede, Egli è pronto a venire incontro alle tue necessità. Durante un altro sabato vediamo Gesù prendere cibo presso la casa di uno dei principali farisei. Ma c'era una storia da raccontare, così da insegnare al padrone di casa e ai suoi ospiti che cosa fosse la correttezza. Loro speravano di mettere in trappola Gesù, di screditarlo, ma il Signore non perdeva occasione per combattere la loro

0: presunzione. E così raccontò la storia di un padrone di casa che invitò a cena varie persone, ma nessuna di esse voleva andarci. Allora il padrone di casa diede il benvenuto a tutte le persone che erano per strada e che avevano bisogno di un buon pasto. Ovviamente questo è uguale all'invito che Dio ci fa ad andare a Lui per ricevere la vita eterna. Se tu accogli l'invito, parteciperai anche tu a questo pasto, a questa cena, esclusivamente per la grazia di Dio. L'unica cosa che escluderà le persone dal paradiso è il rifiuto all'invito al pentimento, al ravvedimento, alla conversione. Gesù Cristo rivolse questo invito pagando con il suo sangue. Dà anche te alla grande tavolata della salvezza. Se rifiuti tale invito, Egli onorerà la tua scelta e ti escluderà. Ma ricorda, la tua relazione con Dio è la cosa più importante della tua vita. Gesù catturò l'attenzione e la curiosità della gente anche con altre parabole. Una riguardava il calcolo del costo per costruire una torre e lo paragonò al costo dell'essere un suo discepolo. Gesù è categorico. Se non sei disposto a sacrificare quello che per te è più caro, non puoi essere un mio discepolo. Se avete orecchie per udire, ascoltate la parola di Dio. Niente è più inutile del sale che è diventato insipido. Questo è quello che diceva. Poi Gesù raccontò una delle sue parabole più amate, quella del figliol prodigo. Bene, questa parabola viene raccontata insieme ad altre storie che narravano di tre persone che avevano perso qualcosa. Primo, un pastore alla ricerca di una delle sue pecore perdute. Un'immagine del Signore Gesù che cerca le sue pecore smarrite. Secondo, una donna che aveva perso una moneta. Un'immagine questa dello Spirito Santo che si preoccupa che chiunque appartenga allo sposo sia presente al matrimonio finale. Tre, un padre i cui figli non sono in buoni rapporti tra loro. Un'immagine del cuore di Dio che non solo salva un peccatore, ma che raccoglie un figlio che ha peccato. Amico, se non hai mai riconosciuto Gesù Cristo come tuo Salvatore personale, non sei un figlio di Dio. Diventi suo figlio solo se poni la tua fede in Gesù Cristo, che è morto sulla croce per i peccatori, come me e te. Ricevendo il dono della salvezza, Dio diventerà tuo padre e non ti chiuderà mai la porta in faccia. Se dovessi abbandonarlo per qualsiasi ragione, ma un giorno ti penti e ritorni da Lui, Dio ti aspetterà per riabbracciarti. È davvero un Dio meraviglioso. Prossimamente ci chiederemo dove vanno i nostri corpi e le nostre anime dopo la morte? Intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, alla prossima!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 9, dove è scritto: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. La riflessione è a cura di Marcella Manconi. Questa affermazione molto decisa, ma detta con uno spirito positivo, appartiene a un uomo col morte dei servi, 10 figli, perdita dei beni e della salute. La situazione in cui si è trovato era per lui senza alcuna possibilità di comprensione, imperscrutabile. Chissà quante volte dal suo giaciglio ha pensato e ripensato alle ragioni della sua sofferenza. Noi conosciamo il perché, ma Giobbe ne era all'oscuro. Questa affermazione di Giobbe sulla grandezza di Dio e sul suo diritto di agire anche in maniera incomprensibile è un grido di fede. Egli termina il suo dire quantificando le meraviglie di Dio. Sono innumerevoli, non si possono contare. Scrivere su un foglietto quante cose grandi, imperscrutabili e meravigliose ha fatto Dio nella nostra vita ci aiuterà a ricordarle nei momenti tristi per esercitare la nostra fede e nei momenti gioiosi per lodarlo e ringraziarlo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno oggi nel Signore a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 22. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. L'esempio da seguire. Due passeggeri nello scompartimento di un treno iniziarono a parlare di argomenti religiosi. Uno di loro, oppositore del cristianesimo, cercava di spiegare il suo rifiuto della fede criticando con sarcasmo le debolezze dei cristiani. Un altro, un anziano credente, ascoltava attentamente la conversazione. Sapeva purtroppo bene che molti rimproveri di quell'uomo erano veri e quindi giustificati. Perciò per un po' rimase in silenzio. Tuttavia, quando lo schernitore si rivolse all'altro passeggero per essere appoggiato, l'anziano intervenne. «Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano. Amo il Signore Gesù Cristo e i suoi seguaci. Non oso dire una parola in difesa dei cristiani, ma lo invito a trovare qualcosa da ridire contro Gesù Cristo stesso». Il primo interlocutore fu colto alla sprovvista, ma ammise: «No, non posso dire nulla contro di lui». «Giusto», riprese l'anziano credente. «È questo ciò che mi ha attirato verso di lui. Più ho imparato a conoscerlo, più mi sono reso conto di quanto io fossi diverso da lui, di quanto fossi debole con tutti i miei errori. Ora mi dica, non era giusto che io lo amassi quando ho scoperto che era morto per cancellare i miei peccati? Da quel momento ho iniziato a servirlo, e tutto il male che può essere commesso da coloro che asseriscono di seguirlo non mi allontanerà mai da lui. La mia salvezza dipende da ciò che egli ha fatto, non da ciò che fanno coloro che si definiscono cristiani». Bene, riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È l'8 ottobre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 23 leggeremo il verso 23 che dice: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Questo verso unisce tre concetti che, secondo la Bibbia, sono alla base della crescita spirituale e morale, ovvero la saggezza, l'istruzione e l'intelligenza. Difatti la saggezza è la capacità di applicare le nostre conoscenze per fare scelte giuste. L'istruzione viene dall'ascolto e dall'apprendimento, per cui riusciamo a correggere errori e quindi a disciplinarci. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente, comprendere concetti, risolvere problemi e apprendere dalle esperienze che abbiamo avuto. Ma tutto ciò non basta per riuscire a dare un valore ai beni morali e spirituali, perché dobbiamo attivarci per capire cosa possiamo fare e chi vogliamo essere. L'autore dei Proverbi ci consiglia di acquistare verità, ovvero avere un ruolo attivo per impegnarci, sacrificando tempo, facendo sforzo, sacrificando il nostro orgoglio e i beni materiali pur di comprendere la volontà di Dio vivendo la fede con onestà. Questo significa che il credente deve essere pronto a rinunciare alle scorciatoie morali, anche quando gli sembrano lecite. Deve rinunciare al guadagno disonesto e non cercare di essere approvato dalla società, ma solo da Dio. Perché la verità ci costa sacrificio e sforzo, perché dobbiamo sottomettere i nostri istinti e quindi la nostra natura. Una volta che l'abbiamo afferrata, questa verità, non dobbiamo più farcela scappare, né la dobbiamo scambiare né vendere in cambio di vantaggi terreni. Questa è la vera sapienza che ci aiuta a organizzare e gestire la nostra vita, avendo come obiettivo non i beni materiali terreni, ma la volontà di Dio che ci lascia liberi di demolire o costruire sia il nostro presente che il nostro futuro eterno.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Non perdere la calma. Un volo affollato della United Airlines era stato cancellato. Un'operatrice stava gestendo la lunga fila di passeggeri infastiditi cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco. Sbatté il biglietto sul tavolo e disse: devo essere su questo volo e devo essere in prima classe. L'operatrice rispose con calma: mi spiace signore, sarò felice di aiutarla, ma devo prima occuparmi delle persone che sono in fila, poi sono sicura che riusciremo a trovare una soluzione. Il passeggero, del tutto indifferente, gridò ad alta voce così che tutti in fila potessero sentirlo: lei sa chi sono io? Senza esitare, l'operatrice sorrise, prese il microfono del sistema di diffusione e disse: attenzione, per favore, abbiamo un passeggero al gate 14 che non sa chi è. Se qualcuno può aiutarlo a ritrovare la sua identità, si prega di recarsi al gate 14. Caro amico e cara amica, in un'era dove regnano confusione e prepotenza, è facile che le persone basino la propria identità su ciò che hanno e non su ciò che sono. Ovviamente è tutta un'illusione che svanisce nel momento in cui davanti a loro si presentano situazioni che rendono vane le risorse. E quando non hai niente che cominci a porti le domande: chi sono? Che cosa devo fare? Molte volte Dio permette delle situazioni intorno a noi per condurci a questo fatidico momento, perché è qui che possiamo trovare il nostro vero io. Chi sei? Cosa devi fare? Cosa hai a disposizione? Queste sono le domande a cui la Bibbia risponde. Se oggi te le stai ponendo, aprila. Troverai non solo le risposte, ma la tua vera identità.
3: La calma conservata dall'operatrice di questa storia è veramente encomiabile, perché in alcune situazioni è davvero difficile rimanere calmi. Ma come dice il libro dei Proverbi al capitolo 15, la risposta dolce calma la collera. Il parlare dolcemente e senza toni accesi sarebbe la soluzione per risolvere ogni contesa. La parola di Dio ce lo conferma, leggiamo infatti nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 10 che la calma placa le offese anche gravi. Anche le lettere dell'Apostolo Paolo ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi invitano a rimuovere da noi ogni forma di ira, di collera e di clamore e ad essere invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Cristo ci ha perdonato in Cristo. E tutti questi atteggiamenti sono riconducibili al verso che abbiamo letto in apertura stamattina, che ci ha consigliato di acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. Tutte caratteristiche che dobbiamo custodire nel nostro cuore, coltivandole, curandole, alimentandole ogni giorno con la parola di Dio, come ripetiamo spesso, perché quella parola ci renderà saggi e in grado di affrontare qualunque circostanza. A voi tutti un caro saluto affettuoso, buona giornata e un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
5: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album, dice che mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi questa rovina, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima!
4: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario dell'8 ottobre 2026, una buona mattinata a tutti voi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuta nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale conosciuta come Demash, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Riguardo alle notizie di un secondo caso mortale, il Cremlino ha negato con fermezza. Circolano molte notizie, la gran parte di queste sono false. La Cina ha inviato 3 aerei militari e 7 navi nello stretto di Formosa a largo di Taiwan nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il Ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella zona di identificazione della difesa aerea. La Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio, ha inviato nello stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taipei nel 2022. E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui 2 bambini. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Prilukyi, nel nord dell'Ucraina. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, cioè l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione UNIFIL vicino a Kfar Suba, lungo la linea blu nel settore est, ha affermato la forza ONU in un comunicato riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17 di oggi. In seguito all'allerta emessa dalla Sala di Protezione Civile Regionale, più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza. Così Maria Angela Di Stefano, sull'iniziativa del capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 banditi e averne ferito un terzo nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolos in provincia di Catania. Fino a ieri, aggiunge, piangevo lacrime di dolori, oggi piango di gioia. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. La figlia di una delle vittime ha affermato la sentenza è una sconfitta amara. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capo stazione di Andria Vito Piccaretti e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Le 3 assoluzioni e le 2 condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Perturbazioni in transito. La giornata contrassegnata da un diffuso maltempo a nord di Veneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovaschi e schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Mari molto mossi, venti sostenuti da sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

Un saluto per tutti quanti voi e benvenuti al nuovo appuntamento con una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo. In studio per i prossimi 30 minuti ci sono io e Giusy, ci terremo compagnia in questo tempo che passeremo insieme ascoltando ancora della buona musica italiana, straniera. E poi ci saranno le rubriche Libertà di pensiero e Notizie e curiosità. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'aiuto per l'affrontare. Che cosa? Aiuto per affrontare l'oggi. In Notizie e curiosità andremo a vedere chi usò le prime emotion. E come ho già detto, la musica non mancherà, infatti il primo brano in scaletta lo stiamo già ascoltando, un brano in lingua straniera. Abbiamo iniziato così questa puntata di oggi, la voce è quella di Brett Nicole, All This Time, il titolo del brano che stiamo ascoltando. Un rinnovato buon ascolto a tutti quanti voi. Scaletta lo stiamo già ascoltando, un brano in lingua straniera, abbiamo iniziato così questa puntata di oggi, la voce è quella di Brett Nicole.

E della musica straniera passiamo a quella italiana. Lo facciamo con la voce di Nazireo. E da lui ascoltiamo il brano dal titolo Tu sei per me.

0: Aiutami ad affrontare l'oggi. Questo è il titolo dell'argomento di oggi in questa rubrica Libertà di pensiero. La sveglia dell'iPhone suona sotto il cuscino e con gli occhi appannati si tocca lo schermo finché non si spegne. Un altro po', altri 9 minuti di sonno, dai. Beh, magari si riesce a dormire ancora. Però una volta abbastanza svegli da capire che si sta pensando e non sognando, la pace dell'incoscienza svanisce ed ecco allora un familiare aumento del battito cardiaco. Poi accade, aiuto, terrore. Ed anche se la sensazione non si ripete magari tutte le mattine, non è però inconsueta. Come un'onda, le ansie e le preoccupazioni del giorno che ci stanno davanti ci invadono. Invadono tutto, dalla testa ai piedi. Ma quel progetto, quella scadenza, mai scaduta? Decisioni che paralizzano, una conversazione che magari si deve sostenere, il fatto che ogni sera gli appuntamenti, ogni giorno si moltiplicano per 1000, documenti, bollette, fatture, tasse, premono forte come un peso sul torace e non si ha il tempo di prepararsi per quell'incontro. Le persone non sono contente magari di noi. Cosa sono questi? Sono sintomi di un attacco. L'attacco di panico? Lo scenario di queste mattine non è quello che dovrebbe presentarsi con regolarità per chi magari conosce il Signore, cammina con il Signore da tanti anni. Magari sì, dovremmo averlo superato da parecchio. E si dovrebbe avere maggiore fiducia, no, nel Padre che ci ama così tanto. Però sapete, conforta sapere che non si è soli, si è in buona compagnia e che tante persone passano per queste situazioni. La paura non è qualcosa con cui si ha familiarità, è una tentazione che piaga la vita. Un'autrice di un libro che mentre racconta le ansie e le paure che vanno dal timore durante la turbolenza di un aeroplano al non sentirsi all'altezza delle aspettative della famiglia o di quello che ci circonda o di altre magari di altri genitori, mogli, mariti, insomma alle tragedie immaginate come quella di perdere un marito, i figli. Allora questa autrice invita chi legge appunto il suo libro a farsi spazio, tremare e camminare con lei mentre affronta le prove e le paure di tutti i giorni, imparando a sostituire la paura con la fede e il timore del Signore. Cosa dice Dio a proposito della paura e del fidarsi di Lui? Beh, dice tante cose. Però giunge nuovo il fatto che esistono magari oltre 300 versi nella Bibbia che contengono la frase «non temere». Dio conosce le preoccupazioni delle sue creature e forse per questo scrive Isaia al capitolo 41 verso 10 «non temere perché io sono con te, non smarrirti perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia». E poi ancora l'autrice dice: quando le paure sembrano più forti della nostra fiducia in Dio, o la paura del futuro sovrasta i nostri pensieri, o le nostre paure, i nostri paragoni ci privano della gioia, il Signore ci proclama: non temere, io sono con te. Quando le tue paure ti dicono che sei sola, Dio ti sussurra: io sono il tuo Dio. Che devi essere forte, Dio ti dice: io ti rafforzerò. Che fallirai e fallirai, che devi farti forza per essere ciò che pensi e il Signore desidera che tu sia, o lo devi fare solo con le tue forze, ma che non ce la farai mai, Dio ti dice: io ti sostengo con la mia destra di giustizia. Le tue paure ti dicono di temere, Dio ti dice: non farti scoraggiare. Combatti oggi le tue paure. La tentazione della paura che aspetto aveva per colui che si è identificato con noi in ogni cosa pur senza peccare. Con la croce davanti e una separazione completa dal Padre, come ha fatto Gesù ad evitare la paura peccaminosa. Lui gridò al Padre. La sua forza di vincere è la forza messa a disposizione di chiunque crede in Lui. L'autrice scrive ancora nel suo libro: non vincerai mai la paura di non essere abbastanza all'altezza finché non abbraccerai l'opera completa di Gesù sulla croce. E non c'è notizia migliore di questa. E più avanti ancora nel suo libro: Dio mi ha dato il suo spirito e per grazia sua egli santificherà i miei pensieri. Posso essere tentata nei pensieri senza peccare. Questa è una verità. Posso essere tentata ed avere paura, ma non ho bisogno di soccombere. E Gesù è l'esempio che ha gettato le sue paure sull'amato Padre, gettando su di Lui ogni vostra ansietà. 1 Pietro capitolo 5, verso 7. Ci fidiamo di colui le cui spalle possono portare il peso di ogni nostra paura? Più riconosciamo la paura come un peccato, la combattiamo con la Scrittura e la diamo al Padre nostro, e più diventiamo simili a Cristo. Aggrappandoci alle promesse di Dio, le ripetiamo ai pensieri indesiderati che possono farci avere una giornata terribile prima ancora che mettiamo i piedi fuori dal letto. E allora ricordiamoci queste parole: io sono con te, non scoraggiarti, io sono il tuo Dio. Io ti rafforzerò, io ti aiuterò, io ti sosterrò.
1: Libertà di pensiero. Libertà.

E nella rubrica notizie e curiosità, chi usò per primo le Motion? Le prime faccine stilizzate debuttarono su una rivista satirica statunitense a fine 800, quelle elettroniche, gli Emotion, circa un secolo dopo. C'è chi le usa poco, chi troppo, chi a sproposito, chi con le persone sbagliate, eppure le Emotion, dette anche faccine, possono essere molto utili, soprattutto nelle chat più informali. L'intonazione della voce non c'è e sappiamo bene quanto il tono significhi in una conversazione. Queste faccine stilizzate ottenute combinando segni di punteggiatura, quindi parentesi, punti, virgole, eccetera eccetera, che tanto usiamo nelle email o con lo smartphone per esprimere i nostri stati d'animo, debuttarono su una rivista satirica statunitense nel 1881. Parentesi e punteggiatura parlanti vi erano presentati come esempi di arte tipografica. La versione elettronica è più recente, naturalmente. Secondo alcuni, il primo in assoluto a usare le Emotion fu un certo Kevin McKenzie, il 12 aprile del 1979, in una comunicazione inviata in un bollettino elettronico, propose di introdurre alcuni elementi che rappresentassero l'umore di chi scriveva, per alleggerire il contenuto tecnico dei messaggi. Quindi un trattino preceduto da una parentesi chiusa rappresentava, per esempio, una linguaccia. Fino al 1982 però non ci fu una vera diffusione delle Emotion. Fu allora che l'americano Scott Fullman, un ricercatore informatico, mise a punto per i suoi messaggi un codice espressivo per evitare che i suoi commenti umoristici venissero fraintesi, e propose di utilizzare due semplici simboli per dire due semplici simboli, due punti e la parentesi chiusa per dire sto scherzando, e quella, i due punti e la parentesi aperta per sottolineare che l'affermazione era invece seria. E che a Fullman spetti la paternità di queste Emotion risultò poi nel 2002, quando fu pubblicata una sua ricerca tra milioni di messaggi che furono scambiati in varie bacheche elettroniche. Questa è la curiosità di oggi in questa rubrica che anche oggi ci ha tenuto compagnia nel nostro programma e che vi dà appuntamento invece alla prossima puntata.

Abbiamo iniziato con la sua voce, concludiamo sempre con la sua voce e con un altro suo brano. Brit Nicole va a concludere la puntata di oggi con il suo brano intitolato Gold.

sulle note di questa canzone saluto tutti quanti voi, ringraziandovi come sempre per il vostro gentile ascolto. Anche per oggi sono volati questi 30 minuti, vi aspetto per la prossima puntata per ascoltare ancora della buona musica insieme e argomentare con appunto i vari temi a nostra disposizione nelle varie rubriche. Un forte abbraccio da parte mia Giusy per tutti quanti.

0: Sono le ore 11 e 40 minuti.
1: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario dell'8 ottobre 2026, una buona mattinata a tutti voi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuta nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale conosciuta come Demash, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Riguardo alle notizie di un secondo caso mortale, il Cremlino ha negato con fermezza. Circolano molte notizie, la gran parte di queste sono false. La Cina ha inviato 3 aerei militari e 7 navi nello stretto di Formosa a largo di Taiwan nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il Ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella zona di identificazione della difesa aerea. La Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio, ha inviato nello stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre, come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022, dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taipei nel 2022. E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui 2 bambini. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Prilucky, nel nord dell'Ucraina. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, cioè l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione UNIFIL vicino a Kfar Suba, lungo la linea blu nel settore est, ha affermato la forza ONU in un comunicato riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17 di oggi. In seguito all'allerta emessa dalla Sala di Protezione Civile Regionale, più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza. Così Maria Angela Di Stefano, sull'iniziativa del capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 banditi e averne ferito un terzo nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolos in provincia di Catania. Fino a ieri, aggiunge, piangevo lacrime di dolori, oggi piango di gioia. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. La figlia di una delle vittime ha affermato la sentenza è una sconfitta amara. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capo stazione di Andria Vito Piccaretti e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Le 3 assoluzioni e le 2 condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Perturbazioni in transito. La giornata contrassegnata da un diffuso maltempo a nord di Veneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovaschi e schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Mari molto mossi, venti sostenuti da sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo un ospite in linea telefonica, Ennio Battista, ci senti?
2: Buongiorno
1: a te, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere. E con Ennio Battista siamo abituati ormai da diverso tempo a prendere un argomento trattato nel numero del mese di Vita e Salute. Allora Ennio, io vedo in grande risalto l'argomento «Il sole è servito». Per una abbronzatura senza rischi, scegliete i cibi che proteggono la pelle naturalmente. E si vede una bella ragazza che sta mangiando un cocomero, si dice a Firenze così, un melone, insomma.
2: Un'anguria,
1: sì. Allora, io immagino che questo sia uno dei cibi che forse possono aiutarci maggiormente per una abbronzatura senza rischi. Ma visto che si parla di rischi, di quali rischi stiamo parlando?
2: Ma innanzitutto delle scottature indesiderate che in qualche modo poi fanno solo creare problemi epidermici e poi comunque anche il risultato estetico che uno vuole ottenere con l'abbronzatura, diciamo, va un po' così, va a essere annullato. Ma diciamo i rischi sono quelli che un'esposizione scorretta al sole espone comunque al problema dei tumori della pelle, per cui bisogna stare attenti come ci si espone, anche se noi già da qualche anno abbiamo un po' intrapreso una strada un po' diversa, meno allarmistica, perché l'allarmismo in realtà ha creato solo un grande aumento di produzione di cosmetici solari che, ricordo, sì, proteggono la pelle ma non fanno neanche passare i raggi benefici del sole, per cui alla fine ci vogliamo esporre anche per poter ottenerne i benefici, ma in realtà, a parte abbronzarci, non ne guadagniamo più di tanto, oltre che imbottirci di sostanze chimiche che passano attraverso la cute, quindi entrano nel nostro organismo.
1: Senti Ennio, prima di dire le cose che forse bisognerebbe fare, no? Per quanto riguarda l'alimentazione, perché non se ne parla molto
2: di questa
1: risorsa naturale che abbiamo per proteggerci, no? Ma io vorrei chiederti, ci sono delle indicazioni che consigliano di innanzitutto vedere che tipo di pelle noi abbiamo,
2: sì,
1: perché non tutti siamo uguali, tra virgolette,
2: sì.
1: Ci sono le pelli più chiare che sono maggiormente a rischio a un'esposizione prolungata, e poi forse c'è anche un discorso di quanto e di quando uno va a prendersi l'abbronzatura.
2: Sì, sì.
1: Vogliamo dire le cose, magari sono ovvie per te, ma forse non sempre per tutti?
2: Sì, diciamo che l'articolo in generale vuole affrontare il discorso in maniera un po' diversa, cioè nel senso che da un punto di vista che le persone a volte non conoscono oppure non sono sufficientemente informate, cioè che per esporsi bene al sole occorre innanzitutto mangiare in una certa maniera. E quello che tu dici prima, ovviamente il rischio che spesso si commette, o meglio l'errore che spesso si commette, di esporsi rapidamente, immediatamente a parecchie ore di sole e nelle ore in cui i raggi solari sono più verticali, quindi penetrano con una incisività maggiore, e ciò è quindi è come se noi in qualche modo mangiassimo dopo un periodo di digiuno mangiassimo improvvisamente un menù da pranzo di matrimonio. Il problema è che quando tu prendi le cose tutte insieme e in dosi industriali, queste cose faranno sempre male, qualunque esse siano.
1: Quindi come se una persona che normalmente non fa mai sport improvvisamente facesse uno sport molto impegnativo per quanto riguarda le articolazioni e roba del genere, e questo ne risenti immediatamente.
2: Sì, senza, insomma, nessuna preparazione.
1: Certo.
2: E noi questo errore lo commettiamo soprattutto col sole, cioè noi passiamo 10-11 mesi all'anno fondamentalmente esposti alla luce artificiale, quindi frequentando poco il sole durante gli altri mesi dell'anno, e poi improvvisamente ci spogliamo e ci rosoliamo così ai raggi solari.
1: È un vero e proprio shock per la pelle.
2: È uno shock per la pelle, e forse questa è la vera causa principale dell'insorgenza dei tumori della pelle. Viceversa, se noi abituassimo durante l'anno, ma bastano 10-15 minuti al giorno per esporre braccia e viso al sole, noi arriviamo, come dire, all'appuntamento estivo con quel tipo di allenamento e di frequentazione tale da poter in qualche modo assimilarne i benefici senza correre particolarmente rischi.
1: Anche se io mi permetto di dire che forse l'una del pomeriggio non è il momento migliore, insomma.
2: Sì, no, appunto, no, certi orari sono comunque giustamente da evitare, ma io dico soprattutto evitiamo le abbuffate di sole,
1: certo,
2: esponendoci
1: certo.
2: I primi giorni gradualmente, pochi minuti, con blandi protezioni solari. Io suggerisco di ricercarle, perché ci sono prodotti a base completamente vegetale o quasi, che comunque ci fanno sì che non ci prendiamo sostanze chimiche nella nostra pelle.
1: Ecco, queste sostanze chimiche normalmente non si dà un grande risalto alle problematiche legate a queste, elementi chimici. Chissà come mai.
2: Chissà, ci sarebbe da dire come mai. Beh, diciamo, quanti si arricchiscono su questi prodotti ci dovrebbero far capire perché spesso non se ne parlano. Su questa...
1: Ecco, queste sostanze chimiche normalmente non si dà un grande risalto alle problematiche legate a queste, elementi chimici. Chissà come mai.
2: Chissà, ci sarebbe da dire come mai. Beh, diciamo, quanti si arricchiscono.

0: all'uso di prodotti solari, lì in quella zona erano aumentati i casi di tumori alla pelle.
1: Ma perché la gente si sentiva troppo protetta e dunque si permetteva di fare delle cose che normalmente non fa?
0: Può darsi che sia questo, però tutto ciò era confrontato alle zone dove i prodotti solari non erano stati utilizzati e lì non si era verificato questo. Quindi vuol dire che molto dipende da come noi ci rapportiamo al sole. Bastano i primi giorni per poterci abituare gradualmente, che poi in certi momenti non c'è neanche più bisogno del prodotto solare. Ovviamente parlo sempre di un'esposizione graduale, limitata nel tempo, non di 8 ore passate senza ombre, senza nulla, insomma.
1: Allora Ennio, io direi mettiamo un breve stacco musicale e poi ci risentiamo, perché c'è ancora una parte molto importante da esaminare, e cioè in positivo che cosa possiamo fare per proteggere la pelle. E nell'articolo si parla di alimenti particolari che ci possono aiutare a proteggere la pelle in modo naturale.

0: E sfumiamo questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, l'articolo di cui stiamo parlando ha per titolo Il sole è servito. Per una bronzatura senza rischi, scegliete i cibi che proteggono la pelle naturalmente. Allora, Ennio Battista, quali sono questi cibi?
1: Beh, come sempre accade quando si parla di cibo ideale per la cura della persona, della sua salute, gioco forza si ritorna sempre sui cibi di origine vegetale, comunque legati al mondo vegetale, come la frutta e la verdura, nel caso particolare. Perché? Ma per quale motivo? Non certo per una posizione ideologica, ma perché frutta e verdura in particolar modo sono preziosi fonti di antiossidanti che proteggono la pelle dall'invecchiamento precoce, quindi mantenendola anche luminosa e liscia. Quindi se uno vuole ottenere un risultato naturale, estetico, già con questo tipo di, diciamo, di scelta favorisce il processo di longevità e di come dire, bellezza della propria cute. E, in particolar modo potremmo citare alcune sostanze chiamate in causa in questo senso, per esempio la riboflavina che fa parte del gruppo B delle vitamine, che è un ingrediente considerato

0: indispensabile per la produzione di melanina, cioè di quella sostanza che permette di abbronzarci. Ecco, ci sono alimenti ricchi di sostanze che favoriscono la produzione di melanina,
1: per esempio,
0: come dire, abbronzante.
1: Quali sono questi alimenti che contengono questa sostanza importante?
0: Dunque, allora, innanzitutto, come dicevamo prima, ci sono la frutta in generale, le carote, le albicocche. Le carote sono un po', come dire, per eccellenza considerate favorenti l'abbronzatura, anche se ricordo che se non ci si espone al sole non si può pensare di abbronzarci mangiando 6 kg di carote, che
1: certo,
0: come risultato potrebbe semmai darci quello di avere la pelle di carota, come spesso avviene. Ma fra l'altro a volte addirittura nei legumi noi abbiamo per esempio la tirosina, che è un altro aminoacido indispensabile per la produzione di melanina, ceci, lenticchie, piselli, e fra la frutta banane, le banane per esempio, oppure fra la frutta oleosa le noci e le nocciole, senza poi dimenticare l'acqua, che è una bevanda indispensabile per idratarci, cosa che sembra così banale detta, ma spesso viene trascurata proprio perché al di là di quando noi mangiamo non viene istintivo, forse anche per ragioni pratiche, ricorrere a bere periodicamente durante la giornata, quando invece sarebbe consigliabile portarsi dietro una bottiglia d'acqua, e anche se non abbiamo proprio l'istinto della sete, comunque approvvigionarsi di questa importante diciamo bevanda. E poi anche i grassi possono essere un aiuto in questo senso, non un avversario. I grassi giusti, quelli per esempio ricavati dall'olio extravergine di oliva, che ne bastano anche un cucchiaio al giorno, condendone diciamo i piatti con questo tipo di alimento, per favorire una pelle diciamo particolarmente elastica e morbida,
1: ecco,
0: oltre che essere utilizzato per espedienti di cosmesi naturale, diciamo così.
1: Io vorrei chiederti, perché a volte quando sentiamo di questi consigli una persona può rischiare di essere disorientata, cioè dice ma insomma il mio tipo di alimentazione è un po' diverso, allora si butta in questo tipo di sostanze, di alimenti, però forse non in maniera sempre molto equilibrata. Ecco, qual è il tuo consiglio per avere una gestione equilibrata delle cose, insomma? Non so se riesco a spiegarmi.
0: Sì, no, innanzitutto quello di ruotare gli alimenti, cioè di non fissarsi solo su un gruppo di alimenti o addirittura su una tipologia unica, nel senso che la frutta e la verdura devono far parte del nostro cibo quotidiano, i cereali, i legumi devono essere un po', come dire, la fonte sia energetica che proteica per il nostro organismo, questo in una chiave vegetariana o lattovo-vegetariana a cui noi crediamo e che è un po' una delle ragioni d'essere della nascita di un mensile come Vita e Salute. Tutto ciò, se fatto con giudizio, con senso dell'equilibrio, non porta a nessun tipo di scompenso. Si possono diciamo consigliare, per evitare proprio ogni tipo di dubbio, piccole integrazioni di cibi di derivazione carnea, ma si parla proprio di piccole, bastano piccole integrazioni per ovviare alle possibili remote carenze. Mm-hmm. In questo senso
1: io vedo nell'articolo che ci sono anche dei consigli diciamo di tipo pratico per evitare di desquamarsi alla prima tintarella, no?
0: Sì,
1: allora
0: esatto.
1: C'è alcuni consigli per quanto riguarda la doccia, no?
0: Sì,
1: e poi
0: sì.
1: Ci sono anche dei suggerimenti per quanto riguarda i cosiddetti oli che possono in qualche modo proteggerci,
0: sì,
1: no?
0: Dice,
1: però oli naturali, tra
0: consigli
1: virgolette.
0: Consigli per realizzare dei cosmetici solari fai da te, diciamo così, usando solamente ingredienti naturali. Ne cito solo uno perché così non togliamo la sorpresa a chi vorrà approfondire l'argomento sulla rivista. C'è un olio che si può preparare a base di avocado e sesamo, con un inserimento di crusca di riso, eccetera eccetera, oppure crema di karité, gel dopo sole alla liquirizia. Ecco, interessanti, diciamo.
1: Va bene, allora diciamo che gli ingredienti sono importanti qui, perché se uno veramente sbaglia, cioè insomma ci sono dei rischi anche.
0: No, sono ricette specifiche, fra l'altro consigliate da un'autrice esperta da molti anni di cosmesi naturali, che è la Gudrun Dalla Via, oltre ad essere una collaboratrice assidua di Vita e Salute.
1: Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Grazie dunque, a risentirci.
0: E arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

disprezzato e abbandonato dagli uomini. Uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. È solo così che la croce diventa opportunità di salvezza, di riscatto, di rinascita. È la croce l'unica via per accedere alla porta. Gesù stesso disse: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. L'amore di Dio per noi ha dato come frutto Gesù. Infatti, in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario dell'8 ottobre 2026, una buona mattinata a tutti voi. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice 28enne avvenuta nel laboratorio siberiano che si occupa di studiare la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale conosciuta come Demarche, il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario, avvertendo che la mancata divulgazione di dettagli sulla morte della giovane studiosa viola gli obblighi internazionali in materia sanitaria. Lo riporta il Wall Street Journal, in base a quanto detto da funzionari degli Stati Uniti, secondo cui Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Riguardo alle notizie di un secondo caso mortale, il Cremlino ha negato con fermezza. Circolano molte notizie, la gran parte di queste sono false. La Cina ha inviato 3 aerei militari e 7 navi nello stretto di Formosa a largo di Taiwan nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il Ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella zona di identificazione della difesa aerea. La Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio, ha inviato nello stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taipei nel 2022. E di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino a un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui 2 bambini. Mercoledì, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile è esploso a Prilukyi, nel nord dell'Ucraina. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, cioè l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. Diversi colpi di arma da fuoco hanno colpito una postazione UNIFIL vicino a Kfar Suba, lungo la linea blu nel settore est, ha affermato la forza ONU in un comunicato riferendosi al confine de facto tra Israele e Libano. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. Codice arancione su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17 di oggi. In seguito all'allerta emessa dalla Sala di Protezione Civile regionale, più comuni hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la grazia, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza. Così Maria Angela Di Stefano, sull'iniziativa del capo dello Stato su suo marito Guido Gianni, che oggi ha 66 anni ed è stato condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 banditi e averne ferito un terzo nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi in provincia di Catania. Fino a ieri, aggiunge, piangevo lacrime di dolori, oggi piango di gioia. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferro, 2 suoi manager, per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. La figlia di una delle vittime ha affermato la sentenza è una sconfitta amara. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Le 3 assoluzioni e le 2 condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni.
E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Perturbazioni in transito, la giornata contrassegnata da un diffuso maltempo a nord a Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale, piovaschi e schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Mari molto mossi, venti sostenuti da sud. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È l'8 di ottobre e noi ci ritroviamo qua per un nuovo appuntamento con A come almanacco. Un benvenuto a tutti voi, amici miei.

0: Accadde oggi.
1: 8 ottobre 1871. Quel giorno un grosso incendio a Chicago, pensate un po', brucerà 4.900 chilometri quadrati in una sola giornata, distruggendo circa 17.450 edifici e uccidendo 250 persone, lasciandone infine altre 90.000 senza tetto. 1918, Prima Guerra Mondiale. Nella foresta delle Argonne, in Francia, il caporale statunitense Alvin York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132 praticamente da solo. 1939, Seconda Guerra Mondiale. La Germania si annette la Polonia occidentale. 1967, Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. 1970, a Parigi una delegazione comunista rigetta la proposta fatta dal presidente statunitense Richard Nixon, avanzata il giorno precedente, come una manovra per ingannare l'opinione pubblica mondiale intorno alla guerra del Vietnam. 1982, il governo polacco mette al bando Solidarność. 1985, durante il dirottamento della nave Achille Lauro, di cui abbiamo parlato ieri in questa stessa rubrica, viene ucciso il cittadino americano Leon Klinghoffer. 1990, a Gerusalemme la polizia israeliana uccide 17 palestinesi e ne ferisce oltre 100 nei pressi del Duomo delle Rocce sulla collina dei Templi. 1996, un aereo cargo Antonov 124 russo in atterraggio all'aeroporto di Torino Caselle non si allinea con la pista e si schianta contro una cascina a qualche chilometro dall'aeroporto. 4 i morti, muoiono i 2 piloti e 2 inquilini della cascina stessa. 2001, un altro disastro aereo, questa volta a Milano, un bimotore Cessna e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate, ci saranno 118 vittime. E concludiamo questa pagina con una notizia dell'8 ottobre 2005, un terremoto di magnitudo 7.6 scuote il Pakistan nella regione del Kashmir, causando più di 30.000 vittime, di cui gran parte bambini.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Quando l'olandese Anthony van Leeuwenhoek, dilettandosi a osservare al microscopio, costruendone uno in un modo diverso dal solito, scoprì nel 1676 quelle che lui chiamò bestioline e scoprì pure gli spermatozoi, sia umani che animali, oltre che sconvolgere le varie teorie della riproduzione, l'immaginazione non ebbe più limiti, corse al galoppo in un caos di teorie. Alcuni pensavano che fossero degli organismi veri e propri che dovevano crescere nell'utero materno, altri, riferendosi agli spermatozoi umani, che erano piccoli omuncoli già formati, cioè in miniatura, in attesa di crescere. Sulle uova degli animali la confusione era ancora maggiore. Osservando nell'interno di un uovo di gallina nei vari stadi del suo sviluppo, non era difficile intuire come avveniva la nascita del pulcino, ma anche chi aveva avuto occasione di vedere dei feti era sconvolto nel vedere nei primi stadi una rassomiglianza smaccata con lo stesso pulcino. Il fisiologo tedesco Caspar Friedrich Wolff, in un suo trattato, era difficile intuire come avveniva la nascita del pulcino, ma anche chi aveva avuto occasione di vedere dei feti era sconvolto nel vedere nei primi stadi una rassomiglianza smaccata con lo stesso pulcino. Il fisiologo

Wolf è considerato un altro fondatore della moderna embriologia. 50 anni dopo, nel 1828, il suo concetto sarà perfezionato dall'embriologo Carl von Baer, quando stabilì che il meccanismo era quello di un embrione che sviluppa all'inizio solo i tratti costitutivi generali e solo successivamente questi si differenziano formando quelli delle diverse specie animali, uomo compreso.

dall'Antico Testamento della Bibbia ebraica. La Chiesa Cattolica Romana accettò come canonici nel Concilio di Trento del 1546 tutti questi libri, tranne il primo e il secondo libro di Esdra e la preghiera di Manasse. Dal tempo di Lutero in poi i protestanti non li ritengono canonici. Tali scritti sono primo e secondo Esdra, Tobia, Giuditta, aggiunte al libro di Ester, la Sapienza di Salomone, l'Ecclesiastico, Baruch, l'Epistola di Geremia, la preghiera di Azaria e il Cantico dei Tre Giovani, nonché i libri intitolati Bel e il Dragone, Susanna, la preghiera di Manasse e Prima e Seconda Maccabei.

0: piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo che si intende con il termine apocrifi. Sono libri e capitoli inclusi tra quelli canonici dell'Antico Testamento nella Bibbia, ma esclusi

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani qui alla stessa ora. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Siamo in compagnia di Graziano Caponago, giornalista, esperto di viaggi. Buongiorno Graziano, ben trovato.
2: Buongiorno ragazzi, ben trovati a tutti coloro che stanno in ascolto in questo momento.
1: Beh, ormai diciamo che questa lunga estate va a concludersi, anche se molto lentamente. E quindi comunque i ricordi sono ancora freschi di quello che abbiamo fatto o che avremmo voluto fare durante l'estate. Ricordiamo benissimo anche le temperature terribili. Ancora oggi comunque le massime, almeno dalle parti di Firenze, arrivo a 29-30 gradi. Penso che in varie parti d'Italia ancora il caldo si fa sentire, però insomma assolutamente sopportabile. La tua estate, Graziano Caponago, tu che sei un esperto di viaggi, dove ti sei rifugiato, tra virgolette?
2: Ma io... quest'estate ho cercato fresco al nord e in Svizzera, ma non l'ho trovato perché ad Oslo ho trovato 35 gradi e la gente si buttava in mare nel porto, e la gente si buttava in mare per cercare rifugio, perché veramente impazziva. Calcola che lì su al nord non c'è l'aria condizionata perché non ne hanno praticamente bisogno. E così.
1: Ma sai, è stata qualche è una punta di una giornata oppure si è prolungato nel tempo?
2: No, è stata, allora lì magari quella è stata una punta, però nei giorni che sono stato su si stava molto molto bene, proprio magliettina, tranquilli, il sole bello caldo, giorno,
1: quindi notte, per un italiano era perfetto, però per loro che non ci sono abituati,
2: no, loro veramente ci soffrivano parecchio. Ma comunque tu dicevi prima l'estate, in prossimo dell'estate, in questi giorni a Basilea in Svizzera c'è 30 gradi. Io sono tornato dalla Svizzera 2 settimane fa, anzi 10 giorni fa, e se mi vedi ho la bozzatura del muratore, perché la maglietta maniche corte bianco, sotto sono nero, soltanto camminando nei boschi, camminando in montagna.
1: Tra l'altro ci dicono che la situazione continuerà anche nei prossimi anni, se addirittura potrebbe peggiorare. Anzi,
2: Non lo sappiamo.
1: Il turismo in questo caso, che cerca refrigerio, cerca la natura, ecco, c'è un turismo diverso che si sta affermando secondo te, o che si potrebbe affermare nel prossimo futuro?
2: Ma guarda, io credo che non è tanto questione di tipo di turismo che si afferma, è una questione di approccio mentale, perché tu sai che sono tantissimi anni che mi occupo di nord, esattamente 43, per cui non 2 giorni, e di Svizzera più o meno altrettanto, per cui conosco bene questa realtà, e sono arrivato a una considerazione fondamentale, che c'è proprio una differenza culturale tra loro e noi, ma noi intesi come latini, come popoli dell'Europa meridionale. Cioè noi viviamo contro la natura, per noi la natura è qualcosa da sfruttare, qualcosa con cui combattiamo per ottenere il massimo. Loro invece vivono con la natura, nella natura, per la natura, per cui hanno proprio una idea differente di ambiente, di cura dell'ambiente, che questo è proprio, credo che sia un fatto culturale, non è tanto un fatto di chi va su al nord ora come ora va su per cercare il fresco, per cercare paesaggi meravigliosi e tutto, ma fondamentalmente è una fuga un po' dal nostro mondo. Il problema è l'approccio con questo mondo.
1: Allora, facci capire come dovrebbe essere il turista, diciamo, secondo i canoni magari norvegesi, ecco, per... Io dico, scappo dall'Italia perché durante l'estate ad agosto c'erano 40 gradi a Firenze. Vado lì, sto bene, e cosa c'è di male, ecco, in questo sentimento di sollievo? Facci capire.
2: No, non c'è assolutamente niente di male in questo sentimento di sollievo, è soltanto una constatazione della differente mentalità, differente approccio con la natura. È chiaro che poi la cosa fondamentale è sempre mantenere un rispetto per l'ambiente dove
1: che lì è evidente, insomma.
2: Ma stai, ti faccio un esempio. Se tu vai nel nord della Norvegia, dove praticamente c'è una casa ogni tanti tanti chilometri, non c'è praticamente pochissima gente, tu vedi che queste case hanno davanti, qua, tantissime di queste hanno davanti un camp, e tu dici ma che cosa cavolo te ne fai in un camp in un posto dove non c'è niente, eppure in questi nuclei abitati che magari hanno 10 case, la gente dice no, voglio starmene da solo nella natura ancora più selvaggia, poi nel loro camp magari fanno 30 chilometri all'interno per stare 3 giorni lì nel niente, nel semplicemente a godere di quello che il Signore ha creato, perché poi sai, noi siamo una radio cristiana, queste cose possiamo tranquillamente pensare, dirle, la bellezza che è di questi viaggi, di queste esperienze, è proprio dire accidenti, qui è stato Gesù che ha disegnato queste meraviglie, e secondo me è un pensiero molto molto bello.
1: Quello immagino,
2: è il mio quando mi trovo, ecco, in questi posti.
1: Quando ti trovi in quali posti? Dai, facci qualche ricordo di quest'estate.
2: Ma il più recente è stato adesso che ho fatto 15 giorni su e giù per la Svizzera. Sono andato nella Svizzera centrale e nord orientale, la parte tedesca fondamentalmente, con una puntata in Canton Ticino, e se c'è qualcuno che abita a Milano nelle zone nord, un consiglio è di visitare la Val Bavona, che è in Canton Ticino, proprio vicino a Locarno, nel sud della Svizzera, per cui vicinissimo a Milano, che è una valle meravigliosa che ho scoperto per la prima volta dopo tanti anni, nonostante fosse vicino a casa, sai che sono milanese. Beh, è una valle selvaggia con ancora i villaggi, con le case in pietra, custoditi, ovviamente una sorpresa notevole. È stato forse il punto del viaggio che mi ha più emozionato, di tutte queste esperienze. Poi un'altra cosa che ho visto, sono andato, è presente che poco tempo fa hanno fatto quella conferenza internazionale su Svizzera in quel resort sul lago, ecco, sono andato a vederlo, e accidenti, è veramente una impressionante, con una vista splendida sul lago, ma soprattutto c'è un ascensore 100 metri attaccati alla parete della roccia che ti porta su a un alto piano, da dove poi vedi tutto l'acqua dei quattro cantoni. Quello sicuramente allora, è un altro dei punti.
1: Ci fermiamo un attimo per una canzone di Angelo Maugeri, L'ossigeno nelle mie vene. Immagino che si riferisca anche lui a qualche recente viaggio in Svizzera, non lo so, o in Norvegia. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Graziano Caponago, perché questo abbiamo qualche difficoltà a entrare in relazione con la natura, noi che viviamo in città. Allora dai, ti chiediamo anche qualche consiglio, ma intanto ci ascoltiamo. Torniamo a parlare con il giornalista Graziano Caponago, giornalista esperto di viaggi. E Graziano, tu ci stavi parlando della tua esperienza anche estiva di contatto con la natura, ecco, sostanzialmente l'importanza di trovare degli spazi anche interiori, se vuoi, in contatto con la natura, che poi ci porta, per chi ha già un'esperienza di fede, a un bel rapporto anche con il Signore, ecco. Però non è semplicissimo. Io ricordo che quando ero più giovane, mia mamma e mio babbo ci portavano a Vallombrosa, no? In questi prati verdi, e io mi annoiavo. Dico, mamma mia. Qual è il trucco per riuscire ad apprezzare anche questo rapporto con la natura, che sarebbe importante?
2: Ma guarda, sapendo che dovevo parlare di questo argomento, per la nostra telefonata sono uscito, adesso sono nel parco vicino a casa mia, che sto camminando tranquillamente sotto gli alberi, al sole, così. Credo che il rapporto con la natura sia veramente, perdonatemi il bisticcio, naturale, cioè debba essere semplice, istintivo, anche non c'è bisogno di andare sull'Himalaya per godersi le montagne, non c'è bisogno di andare nell'Oceano Pacifico profondo per vedere il mare, insomma ci sono tante, è un approccio mentale più che un approccio fisico.
1: L'hai sempre avuto te questo approccio? È sempre stato una tua caratteristica, oppure è emerso con la maturità?
2: No, ma credo che sia abbastanza istintivo, anche se, vedi, c'è chi ha un approccio muscolare, se mi permetti il termine, così, cioè il devo sfidare la natura, bicicletta, sì, certo, mountain bike, arrampicate, scalate, eccetera, eccetera. C'è invece, io sono molto, molto, molto più terra a terra, forse la mia pigrizia e la mia stanza me lo consentono, una passeggiata al bosco, semi pianeggiante o con poco dislivello, basta, non c'è bisogno.
1: Cogli l'aspetto estetico, innanzitutto.
2: Ma colgo l'aspetto estetico, sì, sicuramente per i bei paesaggi, ma anche proprio il piacere di essere a contatto col verde, negli alberi, perdonatemi se ripeto, col creato, certo. Quello, proprio il momento di unione profonda con quello che il Signore crede, e soprattutto un momento che personalmente rafforza molto la mia fede.
1: Va detto, Graziano, che noi siamo figli anche di una società che ha una mentalità estrattiva, cioè anche sì, il rapporto con la natura, d'accordo, è un rapporto molto utilitaristico in cui,
2: d'accordo, perfettamente, vabbè, d'accordo.
1: Poi naturalmente tutto questo è anche retaggio di una storia che c'è, la natura non è sempre stata amica, tra virgolette, ci sono stati anche,
2: no,
1: vabbè, e quindi però adesso, come dire, i rapporti di forza sono talmente sbilanciati che rischiamo veramente di segarci il ramo su cui siamo seduti. Ecco, a questo proposito, tu hai parlato della Svizzera, ma in Svizzera sono veramente dispiaciuti per lo scioglimento dei ghiacciai. Non so se in Norvegia c'è anche lì o preoccupazione. Come dire, hai notato anche questo nei tuoi...
2: Sì, no, assolutamente. In Svizzera il problema dei ghiacciai è notevolissimo, ci sono fotografie prima e dopo, in pochi anni c'è una perdita enorme. Adesso giusto stavo leggendo NZZ, Neue Zürcher Zeitung, un giornale di Zurigo, e proprio c'era la questione dell'acqua, che quest'inverno non ci sarà acqua per le centrali idroelettriche perché ha nevicato poco, perché ha piovuto poco,
1: quindi la gente è preoccupata,
2: 3-4 metri sotto. Ma ti dico soltanto questo, nel mio viaggio volevo fare per il battello sul lago di Costanza, per andare fino a una città via battello, poi prendere il treno e proseguire. Beh, il battello è sul Reno, che è praticamente il maggiore fiume europeo, o uno dei maggiori fiumi europei, ha dovuto fermarsi prima perché non c'era pescaggio nel fiume. E il fiume veramente è quel fiume enorme, meraviglioso, grande, che tutti conosciamo per le cascate di Sofuse, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà non dico che fosse un rigagnolo, ma era veramente molto, molto basso. Tanto è vero che il battello, quando attraccava all'imbarcaderi, attaccava più basso ed era più o meno 2 metri sotto il livello medio.
1: Insomma,
2: capisci che quando vedi queste cose ti fai una domanda, dici: se anche il padre dei fiumi dell'Europa centrale è così basso, beh, ma noi ci vediamo il Po che in certi punti momenti lo attraversa a piedi, capisci? È un

0: problema comune, e in Svizzera è molto molto sentito, perché poi loro hanno parte loro energia è idroelettrica, per cui bacini bassi, poca elettricità, con tutti i problemi che ne conseguono. Ma questo comunque è un problema europeo. In Norvegia è un po', la situazione è migliore, un po' migliore, non si dice, è
1: Anche
0: migliore, ma
1: lì non mancano le
0: loro, per esempio,
1: preoccupazioni.
0: beh, dappertutto
1: Certo.
0: i 35 gradi di Oslo fanno pensare, e non è un caso, insomma,
1: Ci fermiamo
0: queste
1: qui,
0: bolle di
1: poi
0: calore ci sono.
1: su questi temi naturalmente ci ritorneremo anche con te, Graziano. Io spero che tutto questo sia anche una spia che induca beh, insomma, le persone, ma anche i governi, a prendere dei provvedimenti importanti. Purtroppo non mi pare che siamo in questa situazione. Comunque, staremo a vedere.
0: Ma
1: Grazie davvero, Graziano, per essere stato in nostra compagnia
0: figurati, è
1: quest'oggi.
0: un piacere stare con voi e
1: Benissimo.
0: con
1: E
0: Everquest.
1: ci lasciamo con una vecchia canzone di Lucio Battisti, che secondo me ti piace, perché il titolo è Sì,
0: Quale?
1: viaggiare.
0: Certamente, sì,
1: Va
0: viaggiare è sempre
1: bene.
0: bello.
1: Grazie allora, Graziano, a
0: Ciao a tutti.
1: risentirci. A presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 9, dove è scritto: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. La riflessione è a cura di Marcella Manconi. Questa affermazione molto decisa, ma detta con uno spirito positivo, appartiene a un uomo colpito da varie sventure: morte dei servi e dei suoi 10 figli, perdita dei beni e della salute. La situazione in cui si è trovato era per lui senza alcuna possibilità di comprensione, imperscrutabile. Chissà quante volte dal suo giaciglio ha pensato e ripensato alle ragioni della sua sofferenza. Noi conosciamo il perché, ma Giobbe ne era all'oscuro. Questa affermazione di Giobbe sulla grandezza di Dio e sul suo diritto di agire anche in maniera incomprensibile è un grido di fede. Egli termina il suo dire quantificando le meraviglie di Dio. Sono innumerevoli, non si possono contare. Scrivere su un foglietto quante cose grandi, imperscrutabili e meravigliose ha fatto Dio nella nostra vita ci aiuterà a ricordarle nei momenti tristi per esercitare la nostra fede e nei momenti gioiosi per lodarlo e ringraziarlo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Carissimo buongiorno ancora oggi nel Signore a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 22. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. L'esempio da seguire. Due passeggeri nello scompartimento di un treno iniziarono a parlare di argomenti religiosi. Uno di loro, oppositore del cristianesimo, cercava di spiegare il suo rifiuto della fede criticando con sarcasmo le debolezze dei cristiani. Un altro, un anziano credente, ascoltava attentamente la conversazione. Sapeva purtroppo bene che molti rimproveri di quell'uomo erano veri e quindi giustificati. Perciò per un po' rimase in silenzio. Tuttavia, quando lo schernitore si rivolse all'altro passeggero per essere appoggiato, l'anziano intervenne. «Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano. Amo il Signore Gesù Cristo e i suoi seguaci. Non oso dire una parola in difesa dei cristiani, ma lo invito a trovare qualcosa da ridire contro Gesù Cristo stesso». Il primo interlocutore fu colto alla sprovvista, ma ammise: «No, non posso dire nulla contro di lui». «Giusto», riprese l'anziano credente. «È questo ciò che mi ha attirato verso di lui. Più ho imparato a conoscerlo, più mi sono reso conto di quanto io fossi diverso da lui, di quanto fossi debole con tutti i miei errori. Ora mi dica, non era giusto che io lo amassi quando ho scoperto che era morto per cancellare i miei peccati? Da quel momento ho iniziato a servirlo, e tutto il male che può essere commesso da coloro che asseriscono di seguirlo non mi allontanerà mai da lui. La mia salvezza dipende da ciò che egli ha fatto, non da ciò che fanno coloro che si definiscono cristiani». Bene, riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È l'8 ottobre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 23 leggeremo il verso 23 che dice: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Questo verso unisce tre concetti che, secondo la Bibbia, sono alla base della crescita spirituale e morale, ovvero la saggezza, l'istruzione e l'intelligenza. Difatti la saggezza è la capacità di applicare le nostre conoscenze per fare scelte giuste. L'istruzione viene dall'ascolto e dall'apprendimento, per cui riusciamo a correggere errori e quindi a disciplinarci. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente, comprendere concetti, risolvere problemi e apprendere dalle esperienze che abbiamo avuto. Ma tutto ciò non basta per riuscire a dare un valore ai beni morali e spirituali, perché dobbiamo attivarci per capire cosa possiamo fare e chi vogliamo essere. L'autore dei Proverbi ci consiglia di acquistare verità, ovvero avere un ruolo attivo per impegnarci, sacrificando tempo, facendo sforzo, sacrificando il nostro orgoglio e i beni materiali pur di comprendere la volontà di Dio vivendo la fede con onestà. Questo significa che il credente deve essere pronto a rinunciare alle scorciatoie morali, anche quando gli sembrano lecite. Deve rinunciare al guadagno disonesto e non cercare di essere approvato dalla società, ma solo da Dio. Perché la verità ci costa sacrificio e sforzo, perché dobbiamo sottomettere i nostri istinti e quindi la nostra natura. Una volta che l'abbiamo afferrata, questa verità, non dobbiamo più farcela scappare, né la dobbiamo scambiare né vendere in cambio di vantaggi terreni. Questa è la vera sapienza che ci aiuta a organizzare e gestire la nostra vita, avendo come obiettivo non i beni materiali terreni, ma la volontà di Dio che ci lascia liberi di demolire o costruire sia il nostro presente che il nostro futuro eterno.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Non perdere la calma. Un volo affollato della United Airlines era stato cancellato. Un'operatrice stava gestendo la lunga fila di passeggeri infastiditi cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco. Sbatté il biglietto sul tavolo e disse: «Devo essere su questo volo e devo essere in prima classe». L'operatrice rispose con calma: «Mi spiace, signore, sarò felice di aiutarla, ma devo prima occuparmi delle persone che sono in fila. Poi sono sicura che riusciremo a trovare una soluzione». Il passeggero, del tutto indifferente, gridò ad alta voce così che tutti in fila potessero sentirlo: «Lei sa chi sono io?». Senza esitare, l'operatrice sorrise, prese il microfono del sistema di diffusione e disse: «Attenzione, per favore, abbiamo un passeggero al gate 14 che non sa chi è. Se qualcuno può aiutarlo a ritrovare la sua identità, si prega di recarsi al gate 14. Caro amico e cara amica, in un'era dove regnano confusione e prepotenza, è facile che le persone basino la propria identità su ciò che hanno e non su ciò che sono. Ovviamente è tutta un'illusione che svanisce nel momento in cui davanti a loro si presentano situazioni che rendono vane le risorse. E quando non hai niente che cominci a porti le domande: chi sono? Che cosa devo fare? Molte volte Dio permette delle situazioni per condurci a questo fatidico momento, perché è qui che possiamo trovare il nostro vero io. Chi sei? Cosa devi fare? Cosa hai a disposizione? Queste sono le domande a cui la Bibbia risponde. Se oggi te le stai ponendo, aprila. Troverai non solo le risposte, ma la tua vera identità.
3: La calma conservata dall'operatrice di questa storia è veramente encomiabile, perché in alcune situazioni è davvero difficile rimanere calmi. Ma come dice il libro dei Proverbi al capitolo 15, la risposta dolce calma la collera. Il parlare dolcemente e senza toni accesi sarebbe la soluzione per risolvere ogni contesa. La parola di Dio ce lo conferma, leggiamo infatti nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 10 che la calma placa le offese anche gravi. Anche le lettere dell'Apostolo Paolo ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi invitano a rimuovere da noi ogni forma di ira, di collera e di clamore e ad essere invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Cristo ci ha perdonato in Cristo. E tutti questi atteggiamenti sono riconducibili al verso che abbiamo letto in apertura stamattina, che ci ha consigliato di acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. Tutte caratteristiche che dobbiamo custodire nel nostro cuore, coltivandole, curandole, alimentandole ogni giorno con la parola di Dio, come ripetiamo spesso, perché quella parola ci renderà saggi e in grado di affrontare qualunque circostanza. A voi tutti un caro saluto affettuoso, buona giornata e un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: Gesù dona la pace con Dio. Beh, è una constatazione, ma è anche un messaggio chiaro che viene dato dall'Apostolo Paolo alla fine del capitolo 1 della sua lettera ai credenti della città di Colosse. Oggi infatti commenteremo i versetti di questo capitolo dal 21 al 29. Paolo aveva scritto ai Colossesi nell'incipit di questa lettera, nell'introduzione, vari concetti molto importanti, l'ultimo dei quali, prima dei versetti che commenteremo oggi, diceva che Cristo, dice che Cristo è anche il capo del corpo costituito dalla sua

sua gente, cioè la Chiesa che lui stesso ha fondato, di cui lui stesso è molto importante, e l'ultimo dei quali, prima dei versetti che commenteremo oggi, diceva che Cristo dice che Cristo è anche il capo.

non come il primo a risorgere in senso temporale, ma come il primo in senso di importanza fra coloro che hanno riavuto la vita. Per gli altri è Cristo che ha generato questo miracolo, ma in sé lui è la vita dell'intero universo, il creatore dell'intero universo, aveva detto anche Paolo pochi versetti prima di quello. E quindi abbiamo così chiarito questo concetto. E ultima cosa importante della volta scorsa, Paolo concludeva: poiché Dio ha voluto essere presente in suo figlio con tutto se stesso, cioè in Cristo abita tutta la pienezza del Padre, tutta la pienezza della Deità, e per mezzo di Cristo Dio ha riconciliato con sé tutte le cose, sia in cielo che in terra, e quindi si può dire che il sangue versato da Cristo sulla croce ha riappacificato tutti con Dio. Ecco, questo era il concetto conclusivo. E Paolo riprende e dice che questo concetto appunto vale anche per voi, lo scrive ai credenti di Colosse, ma credo che lo scriva anche a ciascuno, a ciascuna di noi. E vale per voi, dice Paolo, che una volta eravate lontani da Dio. Nel caso dei Colossesi, loro prima erano dei pagani, quindi credevano in tanti dei diversi, dipendeva dalla loro provenienza culturale, sociale, eccetera, ma credevano anche in tanti dei diversi contemporaneamente, quindi una forma di politeismo, appunto, come era comune a quell'epoca. E Paolo dice: però adesso Cristo vi ha dato la pace con Dio. Vi ha dato questa pace per mezzo della sua morte sulla croce e vi ha presentati a Dio santi, immacolati, senza che nessuno possa la minima accusa. Ecco, Cristo ha fatto in modo che nessuno possa più accusarci. Beh, ricordate, qualcuno di voi lo riconoscerà, lo ricorderà sicuramente, un versetto della Bibbia che diceva che è stato precipitato giù l'accusatore dei nostri fratelli, il tentatore, il nemico di Dio, colui che induce a commettere il peccato con le sue tentazioni e dopo che il peccato noi lo commettiamo ci accusa davanti a Dio. Ecco, Gesù con il suo sacrificio ha fatto in modo che nessuno possa più accusarci, perché ha lavato con il suo sangue il peccato che noi commettiamo, e ogni qualvolta purtroppo sbagliamo ancora e chiediamo però perdono a Gesù, questo peccato viene ancora una volta lavato, noi veniamo ancora una volta purificati, veniamo ancora una volta santificati, cioè resi santi, e ancora una volta nessuno può più accusarci, nessuno può muoverci la minima accusa. Siamo presentati da Gesù davanti a Dio santi e immacolati, così com'è il desiderio di Dio. E Paolo aggiunge qui una cosa importante: l'unica condizione però per cui accada tutto questo è che voi crediate pienamente alla verità, nella quale verità dovete rimanere ben fondati, ben saldi, ben forti nel Signore, e che non permettiate a nessuno, continua qui Paolo, di sviarvi, cioè di portarvi fuori strada dalla vostra speranza della buona notizia che Gesù è morto per voi, per salvarvi. Quindi dobbiamo avere fede piena in tutto questo. Dobbiamo chiedere a Gesù che rafforzi la nostra fede in tutto ciò, e potremo in tutto questo messaggio fondamentale e fondante della nostra vita, e quindi potremo veramente essere rigenerati, potremo veramente in qualche modo rinascere, risorgere, riavere di nuovo la vita, seppure adesso in una maniera metaforica, ma nel futuro, alla fine dei tempi, alla fine di tutto, noi potremo riavere la

0: vita, la vita per tutta l'eternità, e vivere insieme a Gesù. Questa è la sua grande promessa, questo è il messaggio del Vangelo che già oggi realizziamo, ma che si compirà in maniera completa per l'eternità intera, grazie alla fede, grazie al credere oggi nel messaggio di Gesù. E su questo continueremo ancora fra poco con Gesù dona la pace con Dio. Mario Calvagno, seconda parte di Appuntamento con Dio. Gesù dona la pace con Dio, appunto questo il titolo dell'appuntamento di oggi, e stiamo continuando la parte conclusiva del capitolo 1 della lettera di Paolo Apostolo ai Colossesi. Paolo scrive della riconciliazione, scrive ai Colossesi, ma lo scrive anche a noi, della riconciliazione che noi possiamo avere in Gesù con il Padre, con il nostro Papà Celeste. La possiamo riavere semplicemente per grazia, attraverso la fede. E dice che Gesù, con il suo sacrificio, ci presenta a Dio come se fossimo santi, anche se non lo siamo, come se fossimo immacolati, totalmente puri, totalmente bianchi nello spettro della spiritualità, e come se lo fossimo, ma anche se non lo siamo, e senza che nessuno possa muoverci la minima accusa di essere dei peccatori. Perché? Perché il nostro peccato, grazie al sacrificio di Gesù, è stato perdonato, e l'unica condizione è che noi crediamo pienamente in Gesù. E Paolo dice: io sono qui, sono disponibile per aiutarvi, questa è la mia missione. E in qualche modo Paolo ci sta aiutando ancora oggi con quanto scrive in questa e nelle altre lettere che sono comprese, che sono inglobate, inserite nel canone della Bibbia, quella Bibbia che noi, se vogliamo, possiamo leggere, possiamo approfondire, possiamo meditare. Ci sono tante cose su cui riflettere, ed è quello che in qualche modo sto cercando di fare io ancora quest'oggi insieme a tutte e a tutti voi. E Paolo continua e dice che il Signore ha sempre tenuto nascosto questo segreto per tutti i secoli, per le varie generazioni passate, ma adesso finalmente è giunto il tempo è maturo, e quindi Dio ha voluto svelare questo suo segreto, il segreto della salvezza, a quelli che lo amano, a quelli che vivono per Lui, e ha riservato anche per voi Colossesi, ma anche per voi noi, ha riservato anche per voi le ricchezze e la gloria del suo piano di salvezza. E questo è il segreto, dice Paolo: Cristo presente nel vostro cuore è la vostra unica speranza di gloria, la vostra unica speranza di salvezza. Apriamo allora la porta del nostro cuore a Cristo. E c'è nell'Apocalisse di Giovanni, che vi assicuro non è un racconto di disastri, di cose paurose, di cose terribili. Insomma, ci sono certamente gli accadimenti del futuro rispetto a Giovanni che scrive l'Apocalisse, ed anche rispetto a noi oggi, ma c'è la grande speranza della salvezza in Cristo, e c'è questa nuova persona, questa nuova personalità di Cristo che viene rivelata. Apocalisse significa appunto rivelazione, non è più soltanto il Cristo dei Vangeli, un Cristo fiaccato, un Cristo che vive nella sua umanità, ma è un Cristo glorioso, un Cristo che ritorna, un Cristo che chiude il piano di salvezza che è iniziato con la sua incarnazione umana, con la sua morte, con la sua resurrezione, con la sua ascesa al cielo. No, perché Cristo ritorna in gloria, ritorna in gloria con potenza. E quindi questo Cristo all'inizio dell'Apocalisse dice: io sto alla porta e busso. Se qualcuno qualcuno vuole aprire la porta del suo cuore, lo faccia, perché questo è il tempo. Ed io entrerò nel suo cuore, io mi rivelerò non solo attraverso le parole bibliche dell'Apocalisse, ma io mi rivelerò personalmente a lui, io mi rivelerò personalmente a lei, io sarò nel suo cuore, nella sua vita, con la pienezza della mia presenza. Aprite la porta del vostro cuore. Ecco, questo in qualche modo, ho voluto chiosare su tutto ciò, ma questo in qualche modo è quello che Paolo vuole dire qui nella lettera ai Colossesi. Cristo presente nel vostro cuore è la vostra unica speranza di gloria. Ripeto questa bellissima frase. Ecco, Cristo, una volta entrato nel nostro cuore, non andrà più via. Forse abbiamo sentito qualche assaggio di questo rapporto di amicizia con Cristo, di questo rapporto di amicizia nostro, di questo rapporto di fratellanza nostro con Gesù, ma è solo un assaggio, è stato solo un assaggio fino ad adesso. Che ne dite se invece di aprire solo uno spiraglio di questa porta e di dare un'occhiata di squincio, di sfuggita, questa porta del nostro cuore invece la spalanchiamo? Non dico la spalancassimo, dico la spalanchiamo, la dobbiamo spalancare. Apriamo, apriamo totalmente la porta del nostro cuore a Gesù. E la nostra esperienza di vita oggi, e la nostra esperienza di vita di questi momenti, per quanto imperfetta, per quanto difficile, sarà un'esperienza di vita totalmente nuova, rivoluzionaria e rivoluzionata dalla presenza di Gesù. Io sono venuto perché essi abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza, una vita oltre ogni limite, oggi, che ci porterà ad avere una vita oltre ogni limite per tutta l'eternità. È solo Gesù che dona la pace con Dio, una pace vera, profonda, definitiva, e nessun altro, solo Gesù. Che ne dite? Vogliamo farla, questa esperienza con Gesù?
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero, è quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Chiche Pavonna, Aiutami a creare, è un brano che vi stiamo proponendo con una certa frequenza. Tra l'altro è un testo, questo musicato, insomma, che fa riferimento a un confronto tra Gesù e una persona che chiedeva un miracolo e a un certo punto dice: se possibile, fai qualcosa. E Gesù dice: ma è possibile? Cioè, ci credi? E questo, direi, poveraccio che dice: io ci credo, ma aiutami a credere. Ecco, questo l'ho sempre trovato un colloquio, uno scambio commovente, insomma, ecco, tra un uomo che vuole avere fede ma nello stesso tempo si rende conto di non averne abbastanza.
2: Berto Corsani,
1: tanto buongiorno, direttore di Riforma.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi a chi è in ascolto. Sì, certamente è una condizione umanissima. Come sono sempre umanissimi e simili a noi i personaggi dei racconti biblici. È una cosa che veniva notata, per esempio, da un pastore teologo francese morto ormai da molti anni, che un riformato francese che si occupava di cinema e leggeva proprio il cinema contemporaneo sulla fine del secolo scorso con riferimento all'umanità dei personaggi della Bibbia, che ci sono vicende assolutamente, chiunque di noi potrebbe avere quelle reazioni assolutamente umane. Un altro di questi, di cui parliamo in un articolo su quel Riforma di questa settimana, è Tommaso, sempre presentato come il discepolo del dubbio, ma nella riflessione che ha aperto la sessione della Federazione Battista Europea a Durazzo la settimana scorsa era proprio su una specie di riabilitazione del ruolo di Tommaso, che continua a seguire comunque Gesù fino alla morte, in continuità con, così come i cristiani che rischiano oggi la vita per il Vangelo. Ecco, anche invece noi lo vediamo sempre con quello che dice: ah, se voglio toccare, voglio... Insomma, personaggi che circondano Gesù, i discepoli, ma anche personaggi dell'Antico Testamento. Dell'umanità nostra.
1: Siamo noi lì dentro. Allora, Alberto Corsani, tu hai già introdotto un articolo che è presente in prima pagina sull'ultimo numero di Riforma, dal titolo "Da Gerusalemme ad Antiochia. Quale chiesa per l'Europa che cambia?". Il Council 2026 della Federazione Battista Europea, riunito a Durazzo, si interroga su comunione, testimonianza e attraversamento dei confini. Questo è il titolo. Ma all'interno dell'articolo c'è anche una considerazione interessante che è emersa, ecco, da questo Council 2026. Esistono criteri per valutare la vitalità di una chiesa? Noi abbiamo, soprattutto gli amministratori, hanno la tentazione di valutare tutto in termini di numeri di membri di chiesa, numeri di risorse disponibili. E appunto l'articolista dice: beh, è emerso ancora una volta come sia importante che la missione torni ad essere relazione. Questo mi ha molto colpito. Cioè, insomma, c'è
2: la qualità della relazione è più importante a volte della consistenza numerica. Diciamo, se si tratta di fare un salto di qualità, alle volte è proprio nella qualità dei rapporti delle persone all'interno e all'esterno delle chiese. Ecco, qui sì, il pastore Nicola Laricchio, che scrive questo articolo, è un pastore dell'Unione delle Chiese Battiste in Italia e ci dà proprio in effetti quello che dicevi tu, viene sintetizzato dalla sua partecipazione al Council 2026 della Federazione Battista Europea, quest'anno riunito in Albania. Cioè, le nostre chiese evangeliche in Italia sono sempre un pochino smunte e adesso perdono consistenza numerica, però il fatto stesso di far parte di una comunione internazionale più ampia è molto direi proprio edificante, perché da un lato fa sentire piccoli rispetto ad altre chiese che sono molto più più estese nei loro contesti, dall'altro ci fa vedere che questi altri fratelli e sorelle fanno la loro testimonianza in contesti assolutamente gravosi, difficili, alle volte anche addirittura zone di guerra.
1: Ecco, infatti a un certo punto nell'articolo si parla delle parole che giungono dai cristiani delle zone di guerra, ma ne parliamo fra poco, dopo una canzone. Però prima di ascoltarci una canzone, c'è un riferimento anche agli Atti degli Apostoli, che è un libro, naturalmente, del Nuovo Testamento, dove la tentazione di vedere una chiesa perfetta, ma in realtà tra le righe si leggono anche tante tensioni, come dire, le storie e i problemi che verifichiamo oggi non è che non esistessero anche ieri, insomma. Quindi quando si parla di una chiesa galvanizzata dallo Spirito Santo, però bisogna stare attenti, perché comunque finché siamo qui in questa dimensione di fragilità i problemi ci sono e ci saranno sempre. Non so se è questo il senso di questo riferimento.
2: Direi che proprio è quello che viene detto nel finale dell'articolo. Torniamo ad Antiochia, la situazione da cui parte, perché parte nel titolo, è una comunità plurale attraversata da diversità e quindi si presume anche da scontri, da problemi, da gelosie, da incertezze di relazione, ma questa diversità non è solo un problema da gestire e da risolvere, ma è uno spazio in cui ascoltare lo Spirito. Quindi in questo caso lo Spirito non è un tonico che dà, come prendere un cordiale per tirarti un pochino su quando sei in difficoltà, ma è l'elemento che ti fa mettere in ascolto e vedere sotto una luce nuova anche i rapporti tra le persone. Cioè un corretto rapporto di ascolto dello Spirito permette di meglio gestire i rapporti fra le persone.
1: Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, e in questo momento stiamo prendendo in considerazione un articolo in prima pagina, che poi continua sull'ultima, da Gerusalemme ad Antiochia, e la reazione, la relazione anche molto personale di uno dei partecipanti al Council 2026, un vertice europeo delle chiese battiste, e tra l'altro però comprende anche la zona medio orientale, perché a proposito di parole che giungono dai territori in guerra si fa riferimento non solo all'Ucraina ma anche a Israele e al Libano. Tre contesti che, scrive, non si possono sovrapporre: dall'Ucraina alla testimonianza di chiese che continuano a servire mentre la guerra infuria, mentre la guerra attraversa città, famiglie e comunità. Da Israele, attraverso la voce di un cristiano arabo israeliano, la complessità di testimoniare il Vangelo dentro un conflitto che lacera appartenenze e relazioni, posso facilmente immaginare. E poi dal Libano, segnato da profonde crisi e dalle conseguenze delle guerre, il racconto di comunità che continuano ad accogliere e ad accompagnare persone vulnerabili. La richiesta poi, tra l'altro, che giunge mantenersi sobri e di pregare per le chiese presenti nei territori colpiti dai conflitti. Insomma, quando questi incontri internazionali non sono occasioni di autocelebrazione, ma diventano veramente scambi di situazioni e di esperienze, certamente sono cose che fanno riflettere. Alberto, non so, un tuo commento.
2: Sì, sì, sì. Assolutamente. Molte volte sono addirittura gli strumenti della comunicazione che hanno delle attese forse anche eccessive nei confronti delle assise, delle assemblee ecclesiastiche, alle volte è bene, io credo che sia stata molto saggia la linea tenuta da questa conferenza europea, che ha invitato le chiese di appartenenza a non lasciarsi prendere dalla propaganda, da alcun tipo di propaganda, perché le chiese che si trovano nei posti difficili, di sofferenza, di conflitto, sono anche esposte a una guerra mediatica e a una guerra della comunicazione per cui si può cedere facilmente a chi grida più forte, senza discernere magari alle sì. volte, e pretendendo di aver capito tutto. Ecco, allora l'insegnamento per noi che invece stiamo in zone relativamente tranquille è proprio di cercare di discernere, e cercare di non insegnare agli altri, ma metterci in preghiera davvero per capire quali sono le, che cosa sono le situazioni, e riconoscere fratelli e sorelle nelle altre persone, perché se smarriamo questa dimensione, ecco, diventiamo un gruppo d'opinione.
1: Sì. Sale, che ha perso, sale che ha perso il suo sapore.
2: Con che lo si salerà. Ecco.
1: Anche infatti. Allora, siamo in conclusione di questa breve conversazione, che vuole presentare l'ultimo
2: Su
1: numero.
2: Questo sarebbe bello forse fare un annuncio, che alla fine di gennaio prossimo sarà in Italia una emanazione di questo comitato della Federazione Battista Europea, che è quella dei giovani. Sarà dal 28 al 31 gennaio a Rovigo.
1: Ah, interessante. Quindi,
2: che è sede, Rovigo è sede di una chiesa battista.
1: Ecco, e siccome ci ascoltano anche nella zona del Veneto, c'è la possibilità, per almeno per i nostri ascoltatori veneti, insomma, di in quell'occasione, magari ne riparleremo.
2: Ne parleremo nell'approssimarsi. Certo. Sì.
1: Allora, concludo semplicemente con un breve riferimento a un altro articolo che è presente sulla prima pagina di questa settimana di Riforma: protezione e conoscenza contro l'esclusione. Si parla di scuola, ovviamente c'è stata una grande polemica nei giorni scorsi, e c'è una posizione che direi rappresenta abbastanza bene la posizione di tanti evangelici: la scuola è per vocazione uno strumento di inclusione, le persone non possono essere considerate alla stregua degli oggetti. Non abbiamo il tempo qui per esaminare questo articolo, però vi rimandiamo intanto al sito riforma.it, dove troverete una selezione degli articoli più importanti di Riforma di questa settimana, e naturalmente anche la possibilità di abbonarvi, tutte le informazioni che vi servono per chi volesse seguire più da vicino la realtà e la vita delle chiese evangeliche. Però vi rimandiamo intanto al sito riforma.it, dove troverete una selezione degli articoli più importanti di Riforma di questa settimana, e naturalmente anche la possibilità di abbonarvi, tutte le informazioni che vi servono

numeri come sempre: 800 098 650 348 222 72 94. Ecco i numeri, ma che dai, i numeri. Sì, io do sempre i numeri. Buongiorno amici cari e benvenuti a tutti quanti voi che state cercando magari le chiavi di casa o che magari siete già in ufficio a chiedervi chi ve l'ha fatto fare anche oggi, e beh, per mangiare. Beh, sono qui con voi per i prossimi 3 minuti, ma ci faremo compagnia per un'ora insieme. Voglio partire da un dato concreto già citato, nero su bianco, è l'indagine ufficiale dell'Eurobarometro del Parlamento Europeo, che è un grande sondaggio periodico che scatta una istantanea delle priorità, delle ansie e delle speranze dei cittadini dell'Unione. Ebbene, guardando le classifiche di quell'indagine, c'è un tema che svetta in cima alle preoccupazioni di quasi 500 milioni di persone, cioè il costo dell'inflazione, il caro vita e la difficoltà ad arrivare a fine mese. Beh, subito a ruota seguono l'economia, l'occupazione, le sfide per la stabilità e la difesa, rossi intensi che colorano le mappe europee e ci ricordano una verità semplice: la prima urgenza di tutti è fare i conti con la realtà materiale, non annegare sotto il peso delle bollette e dell'incertezza. È su questo che la maggior parte degli europei cerca di rimanere a galla. Viviamo in un'epoca nella quale, ecco, la nostra generazione è più connessa rispetto alla storia che ci precede, eppure ci sentiamo isolati come naufraghi schiacciati da questo macigno invisibile che ci fa dire appena svegli: uffa, un altro giorno di lotta. Beh, sapete, c'è una frase che mi ronza sempre in testa quando vedo questa nostra affannosa contemporanea corsa economica. Dice più o meno: chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un solo cubito alla sua statura, un solo centimetro alla sua statura, potremmo tradurre? Perché ci sfiniamo così tanto a inseguire il controllo totale di un sistema che sembra sempre sul punto di sfuggirci di mano? Parole al vento continua con questa analisi dell'Eurobarometro apparso qualche giorno fa come documento ufficiale di un'indagine svolta dal Parlamento Europeo sulle preoccupazioni più importanti di 500 milioni di persone, 500 milioni di persone che vivono nel nostro continente. Beh, spero che cambiare, ecco, vi abbia dato la carica giusta, la musica, questo dono pazzesco. E a proposito, ecco, di mappe, cifre e priorità macroeconomiche, citando i dati dell'Eurobarometro, beh, fermi tutti, perché ho appena ricevuto un messaggio sul nostro numero WhatsApp. Ascolta, ti sto seguendo, ma hai citato le statistiche europee sul costo della vita, sull'economia, sulla povertà, però io ho 40 anni, 2 figli, un mutuo a tasso variabile che mi sta strangolando e il capo che mi minaccia di smart working ridotto. Come la metto con la leggerezza? A me sembra che la vita sia veramente una cambiale continua. Maurizio, hai toccato il punto dolente. Beh, perché non si sta parlando di filosofia da spiaggia o di pensierini positivi da baci perugina, ecco, per dire. La vita morde e i dati dell'Eurobarometro del Parlamento Europeo non fanno sconti. Inflazione, caro vita, insicurezza lavorativa, l'ho citato anche prima. Quindi il punto non è negare la fatica, ma dove guardiamo mentre fatichiamo, questo forse. Si passa la vita a inseguire mappe che ci hanno consegnato gli altri e le agenzie di rating, magari. La mappa del successo a tutti i costi, la mappa della perfezione che ci fa sentire inadeguati sempre, e ci ritroviamo persi, magari con il navigatore interiore che continua a ripetere ricalcolo del percorso. Ma alla svolta dov'è? La svolta è anche accettare di perdersi certe volte, e forse è l'unico modo per ritrovarsi. C'è una tradizione antichissima che racconta di un cercatore che per trovare la sua strada ha dovuto prima perdere tutto ciò che credeva indispensabile. E non è una sconfitta, ma è uno svuotamento. Quando infatti si smette di pretendere che la realtà sia esattamente come l'avevamo programmata,

amata, succede qualcosa di straordinario, o può succedere qualcosa di straordinario, perché la vita comincia magari a parlarci attraverso le crepe del sistema, un sorriso inaspettato, la mano di un figlio che stringe la nostra nel buio della sera, un attimo di silenzio che non fa paura. Bentornati amici cari, ecco, riprendiamo il nostro filo. Nel discorso di prima ci siamo chiesti come fare a non soccombere sotto il peso delle scadenze, del caro vita, delle statistiche. Si parlava dell'Eurobarometro, che è una statistica fatta, un'indagine fatta dal Parlamento Europeo. La risposta a proposito di questo quesito profuma di una cosa molto semplice: imparare a fare silenzio fuori per poter sentire qualcosa dentro. Questo eravamo arrivati. Ma oggi c'è un rumore di fondo assordante, fate bene a sottolinearlo. Se guardiamo l'indagine dell'Eurobarometro, oltre all'economia e all'inflazione, salgono vertiginosamente le preoccupazioni legate alla difesa comune, alla salute pubblica, ai cambiamenti climatici, alle crisi geopolitiche, tutto insieme. Tutti parlano, tutti urlano, tutti vogliono dare e dire la loro sui grandi temi globali, polarizzando il dibattito. Però avete notato quanto siano diventati impazienti i nostri contemporanei, noi compresi? Se un video su YouTube dura più di 6 secondi, scorriamo via. Se una persona ci racconta una difficoltà, dopo 30 secondi stiamo già guardando lo schermo dello smartphone per vedere se è arrivata una notifica. Stiamo perdendo la capacità più divina magari che abbiamo, ascoltare. Ascoltare infatti non significa stare in silenzio mentre l'altro parla, magari fosse così semplice. Non significa attendere prima di sparare la sentenza, qualche secondo magari. Ascoltare è fare spazio e dire all'altro: in questo momento tu vali tutto il mio tempo. C'è una pagina, anche qui, antica, che dice: siate pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira. Pensateci, se il mondo intero applicasse questa regola della lentezza per un solo giorno, le tensioni politiche, geopolitiche, fotografate dai sondaggi, si sgonfierebbero all'istante. Basterebbe un quarto d'ora di ascolto autentico per disinnescare la metà dei rancori che ci portiamo dentro. Quando si ascolta, infatti, senza giudicare, si sta facendo all'altro il regalo più grande del mondo. Gli sta dicendo che esiste, che conta, che non è solo nel buio. E sapete qual è la magia? Che nel momento esatto in cui ci si mette al servizio dell'ascolto dell'altro, il nostro stesso dolore si ridimensiona, smette di essere un mostro e diventa semplicemente una storia condivisa. Ed eccoci amici cari, ancora in diretta. Spero che l'ascolto di Eros Ramazzotti, come nei film, assieme a Max Pezzali, vi abbia fatto vibrare le corde giuste. Parlavamo di ascolto prima, e dell'ascolto inevitabilmente nasce un'altra parola che oggi è diventata quasi sospetta, cioè la gentilezza. Viviamo circondati dalla cattiveria che non fa notizia. E se sei aggressivo, se insulti, magari sui social, nascosto per evitare insomma le tue responsabilità, se fai lo squalo, beh, sembri forte, sembri vincente. La gentilezza viene scambiata magari per debolezza, per ingenuità, per roba da buonisti, da compatire, ecco. Eppure, se torniamo a consultare le analisi dell'Eurobarometro del Parlamento Europeo sulla percezione della democrazia e della coesione sociale in Europa, ci accorgiamo che la più grande crisi che stiamo vivendo non è solo economica, energetica magari, ma una crisi di legami. Ci sentiamo scollegati gli uni dagli altri. Vi siete accorti di quanto sia faticosa la gentilezza? Non quella di facciata, con il sorriso di circostanza, quelli sono capaci tutti a fare i sorrisi di plastica. Parlo della gentilezza radicale, quella che si decide di usare anche quando si hanno mille motivi legittimi per mandare tutti al diavolo. Beh, la gentilezza non è mancanza di spina dorsale. È forse la forma più alta di forza interiore. Ci vuole infatti un fegato grosso così per decidere di non restituire un torto,
per disinnescare una polemica con una battuta gentile, ma magari per perdonare un piccolo sgarbo senza rinfacciarlo alla prima occasione utile, magari per sempre. C'è un maestro di 2000 anni fa, conoscete il nome e anche il cognome, che diceva di porgere l'altra guancia. Sembrava una follia allora, ma oggi ancora di più. Sapete qual era il senso profondo di questo gesto? Non farsi mettere i piedi sotto, ma spezzare la catena della violenza. Se tu mi colpisci, io ti rispondo colpo su colpo, creiamo un cortocircuito infinito fatto di faide senza fine. Se invece mi fermo, se ti spiazzo con un gesto di gratuità inattesa, ti tolgo il potere di farmi del male e contemporaneamente ti apro una porta, perché la gentilezza può essere contagiosa. Però fermi tutti prima di andare avanti con il nostro percorso. È arrivato un altro messaggio sul nostro canale. Allora, sto sistemando casa, hai parlato di gentilezza, di ascolto e hai citato quel sondaggio dell'Eurobarometro del Parlamento Europeo sulle grandi preoccupazioni dei cittadini. Ma io sono una perfezionista. Se le cose non vanno come dico io, vado in ansia totale. Come si fa a voler bene all'imprevisto quando l'imprevisto ti scombussola la vita e ti fa perdere ore preziose? Risposta secca: non piace a nessuno l'imprevisto. A nessuno. Vogliamo il controllo totale, siamo strutturati così, vogliamo che il traffico scorra, che i treni siano in orario, che l'economia non oscilli, che i figli siano perfetti, che il corpo non invecchi, che il futuro sia una linea retta, esattamente come vorrebbero le pianificazioni strategiche che leggiamo nei report ufficiali. Il problema è che la vita non è una linea retta. La vita è piuttosto assimilabile a un gomitolo di lana aggrovigliato, infeltrito. È un quadro impressionista che non è una fotografia. È un quadro che si guarda meglio da lontano. È piena di sorprese, belle, brutte, tutte tese a rimescolare continuamente le carte in tavola. C'è una bellissima parabola che parla di un ospite inatteso che bussa alla porta quando meno te l'aspetti. E forse questo è l'insegnamento di fondo più bello: la bellezza, la salvezza, la svolta della nostra vita arrivano quasi sempre negli imprevisti. Quella volta che hai perso il treno e hai conosciuto la persona che ti ha cambiato la vita, quel progetto saltato che ti ha costretto a inventarti un lavoro nuovo, molto più felice, quella porta chiusa che ti ha salvato dal correre verso il precipizio. Quindi accogliere l'imprevisto significa fare pace con il nostro limite, significa dire: ok, non ho capito dove sto andando, ma vado lo stesso, mi fido. Guarda che non è rassegnazione, è un atto di libertà, è smettere di fare i registi di un film di cui non conosciamo neanche la sceneggiatura, per goderci invece la parte degli attori protagonisti, capaci magari di improvvisare quando la battuta salta. Provate a tenere a mente questo sguardo largo, perché tra pochissimo rientriamo. Eccoci ancora in diretta, amici cari, parole al vento. Siamo qui ancora per così provare a commentare la statistica dell'Eurobarometro. E siamo arrivati all'ultima curva. 5 minuti fa eravamo nel traffico con i nervi a fior di pelle, vi ricordate, a pensare alle statistiche, alle bollette, ai dati diffusi da questa inchiesta. Ora spero che abbiate un po' più di ossigeno nel petto e un sorriso magari nascosto da qualche parte sul viso. La rabbia lasciamo perdere. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada e siamo partiti parlando del peso delle cose, della leggerezza che ci salva, affrontato le mappe sballate della vita, l'arte dimenticata dell'ascolto, la forza rivoluzionaria della gentilezza e poco fa l'imprevisto che invece di scombinare i piani magari apre degli orizzonti migliori, magari ci apre gli occhi. Se dovessimo però tirare le somme di tutte le cose che abbiamo provato a inanellare una dietro l'altra, quale potrebbe essere il filo rosso?
Forse la bussola è data dal concetto di gratuità, perché la scoperta, a volte folgorante, a volte silenziosa, che la vita non è un esame da passare a tutti i costi, non è una gara di sopravvivenza in cui il più forte deve schiacciare per forza il più debole. La vita, in sostanza, è così breve. È una festa a cui siamo stati invitati senza averne alcun merito. Non affannatevi di domani, perché il domani avrà già le sue ansie. Una frase antica, eh? Non significa non fare programmi o ignorare le sfide del mondo. Significa non farsi divorare dall'ansia di dover giustificare la propria esistenza a colpi di performance. Valiamo. Voi valete. Valete esattamente così come siete, con i vostri pregi, le vostre... i vostri difetti, nel vostro voler spaccare il mondo o magari certe volte sparire. Valete perché siete un pensiero d'amore che si è fatto carne. Beh, mentre vi lascio a Hillsong, Gesù ho bisogno di te, vi lascio anche con un piccolo compito. Provate a scegliere una persona, una sola, e fatele un piccolo regalo inaspettato. Può essere magari un messaggio gentile, un caffè pagato al bar, un sorriso vero a uno sconosciuto che sembra avere una luna stortissima. Fatelo senza motivo. Fatelo perché la gratuità è l'unico antidoto, forse, al cinismo di questo mondo dilagante.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Ti consideri una persona ordinaria? Oggi la mia speranza è quella di incoraggiarti a entrare pienamente nelle promesse di Dio per la tua vita. Dio ha un piano per te e voglio condividere con te un po' della mia esperienza per aiutarti a percorrere il cammino verso la sua realizzazione. Durante un viaggio a Dallas, in Texas, sono stato invitata a cena con amici. Uno degli ospiti presenti, il dottore Henry Blackaby, mentre parlavamo di come Dio ci fa prosperare, ci ha ricordato questo principio biblico. Se obbediamo a Gesù, se gettiamo la rete, avremo la pesca più abbondante e straordinaria di tutta la nostra vita. Quella sera Dio ha messo in me questa profonda convinzione. Egli fa cose straordinarie con gente comune. Ho capito che questa parola era per me e oggi ti dico, questa parola è anche per te. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti terrò la mano, ti conserverò e ti darò come alleanza al popolo, come luce ai pagani. È attraverso questo versetto che Dio mi ha chiamato a servirlo quando avevo solo 19 anni ed ero molto giovane anche nella fede. Oggi posso dirti con fiducia che questo stesso Dio che ha creato la terra e l'intero universo, che ha chiamato all'esistenza tutto ciò che i tuoi occhi vedono, ti ha scelto per vivere una vita straordinaria. Non sei stato creato per vivere sogni limitati e una vita limitata. Certo, all'inizio le cose si muovono lentamente e tutto ci sembra minuscolo, ma sotto la mano di Dio Onnipotente si svilupperanno. Dio è il Dio della vita e della moltiplicazione e so che vuole servirsi di te per diffondere la sua vita, il suo amore e il suo potere. Se ti senti una persona ordinaria, ho una buona notizia per te. Con Dio camminerai nello straordinario. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Come tema abbiamo uno sguardo nel mondo degli angeli. Stiamo trattando già da diverse settimane il tema riguardante che cosa c'è nell'aldilà, le cose non solo dell'aldilà, ma anche delle cose future che riguardano sia i credenti, coloro che appartengono al Signore, come anche agli increduli. E parlando degli angeli, io credo che ci sono tante persone, un gran numero di persone che dicono: io credo a quello che vedo, non credo nell'aldilà, non credo negli spiriti, non credo in Dio, non credo negli angeli, non credo alla risurrezione. Questa non è una novità, perché anche al tempo di Gesù vi era una casta di persone ricche, influenti, anche istruite nelle cose del Signore, nelle scritture, e questi erano i Sadducei. E leggiamo proprio in Atti 23:8, dove dice: poiché i Sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano una e l'altra cosa. Tante persone pensano che con la morte tutto finisce, dopo la morte non c'è nulla, ma non è così, perché c'è un mondo spirituale sia di bene e sia di male, e questo mondo spirituale noi lo vedremo appena chiudiamo gli occhi a questo mondo, a questa vita. Tante persone non credono, ma purtroppo si ricrederanno quando apriranno gli occhi e vedranno la terribile realtà che veramente c'è oltre tomba. Parlando degli angeli, vediamo che vengono menzionati gli angeli 108 volte nel Vecchio Testamento, 165 volte nel Nuovo Testamento. Quindi sono una realtà. Il Signore Gesù ne parlò parecchie volte, e voglio menzionare solo un paio di versetti, che poi ce ne sono altri, dove dice in Matteo 13:41-43: il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco, qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E dice ancora il Signore in Matteo 24:31: e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'uno a capo all'altro dei cieli. Quindi il Signore parla degli angeli. E voglio menzionare 13 punti. Cosa sono gli angeli? Cosa dice la scrittura degli angeli? Primo, essi sono esseri creati. Infatti, voglio leggere due versetti. In Neemia capitolo 9, versetto 6, qui il profeta Neemia dice: tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli dei cieli, e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovra essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli t'adora. E poi vediamo un altro versetto che tante persone non conoscono, ma noi lo conosciamo, e parla niente meno che di Gesù, che ha creato tutte le cose. Gesù è l'Eterno Dio, il grande e potente Dio che noi aspettiamo. Gesù dice nel Colossesi capitolo 1 versetto 16-17 queste testuali parole: poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù Cristo ha creato tutte le cose visibili e invisibili. Lui è il creatore di tutte le cose, assieme a Dio Padre, assieme a Dio Spirito Santo. I tre, un solo Dio in tre persone. Gesù ha creato tutte le cose, ha creato anche noi. Quindi qui vediamo che gli angeli sono esseri creati.
Uno si chiede, quando è che sono stati creati gli angeli? Abbiamo due passi nella scrittura che ci fanno comprendere che gli angeli sono stati creati prima dell'universo materiale. Voglio leggere due versetti. Uno in Genesi, dove dice Genesi 1:1, nel principio Dio creò i cieli e la terra, quindi l'universo materiale. I cieli sono i cieli visibili, c'è le galassie, le stelle, la terra, il sole, la luna, tutto Dio creò, ma già esistevano gli angeli dal versetto che noi leggiamo in Giobbe. In Giobbe capitolo 38, versetti da 1 a 7, qui ci viene detto, e lo leggo, dove dice: allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, giacché tu lo sai? O chi tirò sovresta la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare, quanto le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo? Chi erano queste stelle del mattino? Chi erano questi figli di Dio? Gli angeli. Gli angeli. Quando Dio creò l'universo, gli angeli si rallegravano delle meraviglie che Dio ha create. Quindi già gli angeli erano presenti. Già gli angeli esistevano, non sappiamo quando, ma già esistevano quando Dio creò l'universo materiale. Terzo, gli angeli sono spiriti privi di un corpo. Infatti, sempre torno alla scrittura, in Luca capitolo 24, Luca 24, 39-40, quando Gesù apparve ai suoi discepoli dopo la risurrezione, cosa ha detto? Ha detto queste parole: guardate le mie mani e i miei piedi, perché son ben io. Palpatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. In Ebrei 1:14 dice: non sono egli tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza? Quindi gli angeli sono spiriti mandati per il bene di coloro che credono nel Signore. Quarto punto, gli angeli non hanno sesso. Infatti voglio leggere un versetto che dice il Signore Gesù, parlando della risurrezione, in Marco capitolo 12, versetto 25, dice: poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nei cieli. Non ci sarà né il maschio e né la femmina. Gli angeli sono senza sesso. Quindi gli angeli accompagnano Dio nei suoi annunci. In Deuteronomio capitolo 33, versetto 2, dice così la scrittura: l'Eterno è venuto dal Sinai e si è levato su loro da Seir. Ha fatto splendere la sua luce dal monte di Paran e giunto dal mezzo delle sante miriade, dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Aggiungo il Salmo 68:17: i carri di Dio si contano a miriadi e miriadi, a migliaia di migliaia. Il Signore viene dal Sinai nel santuario. Miriadi di miriadi. Sesto punto, gli angeli sono molto più potenti dell'uomo. Molto più potenti dell'uomo. E voglio leggere, sempre riferendomi alla scrittura, Seconda Pietro capitolo 2, versetto 9-11. Il Signore sarà ripida alla tentazione e riserbare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, e massimamente quelli che van dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità, audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle iniquità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro ad esse dinanzi al Signore
alcun giudizio maldicente. Questo mi ha fatto riflettere che noi come credenti, come persone, siamo molto, molto più deboli degli angeli. Eppure gli angeli, pur essendo più potenti, non parlano male degli altri. Quanto leggiamo nell'Epistola di Giuda, che Satana contendeva con l'angelo Michele per il corpo di Mosè. Dice che l'angelo non ardì dire nessuna parola offensiva, ma cosa disse? Ti sgridi il Signore. Questo ci fa pensare che quando vediamo cose storte, e sono proprio evidenti, delle autorità che si comportano in modo, direi, pognoso, sapete cosa possiamo dire? Signore, abbi pietà di loro e dagli sapienza, ma non parole offensive. Questo dobbiamo, io credo, imparare. Punto 7. Essi possono apparire e scomparire. Essi appaiono come uomini e mai come donne. Pognoso. Sapete cosa possiamo dire? Signore, abbi pietà di loro e dagli sapienza. Ma non parole offensive. Questo dobbiamo, io credo, imparare. Punto 7.

ad alcuni, come per esempio a Zaccaria, a Maria, la madre di Gesù, è apparso a Giuseppe, sono apparsi a Pietro quando era in carcere, a Paolo quando era nella tempesta, gli è apparso un angelo, a Giovanni che gli ha parlato riguardante le cose future. E voglio leggere due passi dove gli angeli presero forma di uomo e persino hanno mangiato e bevuto. In Genesi capitolo 18 dice così: l'Eterno apparve ad Abramo alle querci di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui, e come li ebbe veduti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse: Deh, Signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. Deh, lasciate che si porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane e vi fortificherete il cuore. Poi continuerete il vostro cammino, poiché per questo siete passati presso il vostro servo. E quelli dissero: Fa come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse: Prendi subito 3 misure di fior di farina, impastale e fa delle schiacciate. Poi Abramo corse all'armento, ne tolse un vitello tenero e buono e lo diede a un servo, il quale s'affrettò a prepararlo. E prese del burro, del latte, il vitello che era stato preparato e li pose davanti a loro. Ed egli se ne stette in piedi presso di loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Più avanti vediamo che questi due uomini, perché il Signore più non compare, hanno seguito il loro cammino e sono andati a Sodoma. E qui voglio leggere due versetti che dice qui la scrittura che erano due angeli, però in forma umana. E dice così in Genesi capitolo 19, per i primi due versetti: or i due angeli giunsero a Sodoma verso sera, e Lot stava sedendo alla porta di Sodoma. E come li vide, s'alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, albergatevi questa notte e lavatevi i piedi, poi domattina vi leverete per tempo e continuerete il vostro cammino. Qui vediamo quindi che erano due angeli, ma in forma umana erano due uomini. Ottavo punto: quando gli angeli appaiono agli uomini, creano spavento. Voglio leggere due versetti. In Luca capitolo 1, versetto 8 a 13 dice: Ora avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio, nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria vedutolo fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo le disse: Non temere. Non è cosa di tutti vedere un angelo, e vedere un essere spirituale, un essere potente, è chiaro che crea un certo timore. Le donne, quando andarono al sepolcro e videro un angelo, anche qui la guardia che era lì per custodire la tomba, fu presa da grande spavento. Voglio leggerlo. In Matteo 28, versetto 1 dice: O nella notte del sabato, quando già albergiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero le guardie, tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Per le guardie è stato un terrore, non è detto non temete, ma quelle donne, prese da timore, hanno detto: Non temete, non temete. Nono punto: gli angeli non sono legati né al tempo né allo spazio.
esse possono voler

0: volare alla velocità dei fulmini oppure della luce. Sapete quanto corre la luce? La luce corre a 300.000 km al secondo. Vediamo che gli angeli sono paragonati ai venti. Nel Salmo 104, versetto 4, leggiamo: fa dei venti i suoi messaggeri e delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Il decimo punto. Dove vivono gli angeli? Gli angeli sono in cielo. Voglio leggere alcuni versetti. In Matteo 16, 27 dice: perché figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In Seconda Tessalonicesi: e voi che siete afflitti, rego con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. E in Luca 15, 10 dice: così vi dico, vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Gli angeli sono in cielo. Undicesimo punto: essi sono agli ordini di Dio, essi adempiono perfettamente alla volontà di Dio. Quando è che sulla terra si adempirà la volontà di Dio? La volontà di Dio si adempirà sulla terra quando Gesù regnerà sulla terra come re. Allora si adempirà una parte della famosa preghiera del Padre nostro, dove dice il Signor Gesù, Matteo 6,10: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Questo avverrà solamente quando Cristo regnerà sulla terra.
1: Numero 12.
0: Quanti sono gli angeli? Gli angeli sono un gran numero. La scrittura parla di miriadi, di miriadi, di migliaia, di migliaia. E voglio leggere due versetti. Nel libro di Daniele, capitolo 7, versetto 10, dice: un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. In Apocalisse 5, 11, leggiamo: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi, agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia di migliaia. Quant'è una miriade? Una miriade è 10.000 unità. Miriade di miriade significa 10.000 per 10.000, fa 100 milioni. 100 milioni, e io credo che ci sono miliardi e miliardi di angeli che servono il Signore. Quando leggiamo nella scrittura l'Eterno degli eserciti, che cosa vuole riferire? Agli angeli, agli eserciti celesti. C'è un bellissimo versetto in Isaia che dice così, Isaia 6:1-3: nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. L'Eterno degli eserciti, in ebraico Adonai Zebaot. Adonai Zebaot, l'Eterno degli eserciti. Questi miliardi di angeli sono agli ordini di Dio. Il Signor Gesù parla di legioni d'angeli, di legioni. E voglio leggere un versetto che Gesù lo menziona quando lui si trovava nel Getsemani e stava venendo Giuda per tradirlo e una turba di persone. Voglio leggere direttamente dal versetto dove dice, in Matteo 26:47, dice così: e mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Poi versetto 51-53 dice: ed ecco uno di coloro che erano con lui stese la mano alla spada, la sfoderò, e percosse il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: ripone la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Ho letto in un dizionario biblico: la legione era la principale unità di truppe dell'esercito romano. Essa contava dai 5.000 ai 6.200 soldati. Pensate un po', una legione di 6.000 soldati. 12 legioni, quanto fa? 72.000 soldati. Pensate un po'. Ma leggiamo nella scrittura, in Isaia 37-36, cosa fu capace di fare un angelo. Ripeto, Isaia 37-36. E l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si è levata la mattina, ecco, erano tanti cadaveri. In una sola notte un angelo del Signore ha ucciso 185.000 soldati assiri. Pensate un po', 12 legioni d'angeli potrebbero distruggere l'intero mondo in pochi attimi. Quindi vediamo che gli angeli sono molto, ma molto potenti e forti come esseri. Tredicesimo punto: gli angeli sono gli esecutori dei giudizi di Dio. E voglio leggere in Matteo 24:30, quando il Signore Gesù verrà con gran potenza e gloria. E dice: allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con suono di tromba, e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, d'un capo all'altro dei cieli. Verranno solo gli angeli o ci saranno altri con lui? Ci saranno anche i santi. Nella epistola di Giuda, versetto 14, dice: per loro pure profetizzò Enoch, il settimo d'Adamo, dicendo: ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti. E in Colossesi, che riguarda noi come credenti, dice così l'apostolo Paolo: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. I suoi santi. Chi sono i santi? I santi sono tutti i credenti che sulla terra hanno creduto ed accettato Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Noi che abbiamo creduto abbiamo questa certezza che un giorno saremo con Gesù per sempre. Che un giorno torneremo con Gesù e regneremo con Gesù anche sulla terra. E noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Dove il capo c'è anche il corpo. Dove c'è lo sposo ci sarà anche la sposa. Dove è Cristo ci sarà anche la sua Chiesa. Noi saremo con Lui per sempre in eterno. Abbiamo noi questa certezza di essere con Lui? Dobbiamo accettare il Signore oggi, perché domani non è in nostro potere. Domani possiamo svegliarci nell'aldilà, perché la nostra vita non dipende da noi, dipende dalla volontà di Dio. E c'è un momento X dove il Signore dice: vieni su, oppure dice: vai giù. Vai su in cielo, oppure vai giù all'inferno. Non siamo noi i padroni della nostra vita, è solo Lui. Solo che dobbiamo essere pronti. Pronti sia che siamo giovani o meno giovani, vecchi. La morte non guarda in faccia a nessuno. Quando è venuta l'ora, nessuno può dire: guarda, sono troppo impegnato. Nessuno è così bravo e così forte da dire: viene domani. Nessuno. E lodiamoli il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. lo è nostro Signore. Amen.
2: Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Un saluto vi giunga, cari amici, da Matteo. E questo è il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia. È già da due giorni che stiamo avendo questa serie di meditazioni intorno a tre versi del libro dei Proverbi nella Bibbia riguardo appunto alle cose che Dio odia. Abbiamo visto ieri gli occhi alteri, oggi vedremo la lingua bugiarda. Ma leggiamo il testo per intero. Allora, libro dei Proverbi, capitolo 6, versi 16 a 19. Dice: sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che preferisce menzogna e chi semina discordie tra fratelli. La società nella quale viviamo è permeata dalla falsità a tutti i livelli, sia nel mondo politico, del commercio, in quello delle comunicazioni, come anche nell'ambito religioso. Dio però odia, abbiamo letto, la lingua bugiarda, perché egli è Dio di verità. E infatti lo dice anche il nono comandamento: non dire falsità. Si tratta appunto di una perversità del cuore che riguarda discorsi, affermazioni false o inventate al solo scopo di indurre altri all'errore. Le labbra bugiarde sono in abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Questo verso è scritto sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 12, al verso 22. La lingua bugiarda o la menzogna è una perversione premeditata della verità. E certamente include non soltanto la parola, ma qualsiasi mezzo capace di produrre una falsa impressione nella mente degli altri. Nel Nuovo Testamento è scritto che coloro i quali hanno imparato a conoscere il Signore Gesù Cristo e sono stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, e in effetti dice: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. E questa frase la dice l'Apostolo Paolo quando scriveva alla chiesa di Efeso nel capitolo 4 della sua lettera, al verso 20. Oggi in particolare, cari amici, la bugia, ma forse è meglio dire appunto la menzogna, viene usata come un vero e proprio mezzo di dialogo, ormai abbastanza diffuso, e con lo scopo, dicevo, di farsi pubblicità, magari avere ragione, avere la meglio su altri, ma anche per mascherare le malefatte. Sin da bambini la bugia fa parte del corredo linguistico dell'uomo. È stato dato una serie di colori alle bugie pur di giustificare questo modo nefasto della propria vita. Ci possono essere così delle varianti, dicevo, per dare più o meno legittimità alla menzogna. E infatti ci sono le menzogne pietose, dette per magari nascondere qualcosa di doloroso. Oppure ci sono le menzogne sante, tra virgolette, che hanno lo scopo di placare qualche errore. E poi ci sono bugie bianche, pronunciate magari per incoraggiare una buona causa, bugie piccole, aggiunte magari a un certo discorso soltanto per abbellirlo, ma che non hanno alcun effetto deleterio. E quindi poi rimangono le bugie grandi, quelle che generalmente le persone magari oneste non dicono mai per non essere coinvolte in situazioni difficili. La Bibbia invece, al contrario, non fa alcuna differenza tra bugia e bugia. La bugia è menzogna e va evitata a tutti i costi. È necessario bandire quindi e respingere la menzogna, perché è originata dal diavolo, che non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Queste sono parole di Gesù che troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, i versi 44 e 45. Purtroppo anche i credenti, seguendo la tendenza della società odierna, spesso sono poco attenti a questo argomento così importante. Basti ricordare che Dio, il quale odia le labbra bugiarde, impartì una tragica lezione alla prima chiesa cristiana, punendo con la morte addirittura Anania e Saffira proprio per la loro menzogna. Questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5, i versi dal 3 fino al 10. Il giudizio divino cadde su di loro perché i credenti si rendessero conto che il Signore ama tutta la verità e soltanto la verità. E grazie al Signore, poiché non interviene più in questo modo così drastico, ma perdona chi confessa il proprio peccato. Bene amici, siamo giunti anche oggi al termine della meditazione. Rimango in attesa di un vostro riscontro per approfondire ulteriormente questi temi. E allora io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con questo programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Che Dio vi benedica.
1: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, ed anche quest'oggi leggiamo delle scritture importantissime. Questa, specialmente in America, è una di quelle tradizionali che vediamo a qualsiasi evento sportivo, specialmente football. Hanno fatto i cartelli dove si vede John 3:16, cioè Giovanni 3:16. E cominciamo proprio con quello, Giovanni 3:16 fino al versetto 24. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nelle campagne della Giudea, là si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Enon, presso Salim, perché là c'era molta acqua e la gente veniva a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era ancora stato messo in prigione. Il versetto più utilizzato e memorizzato nella Bibbia spiega come Dio ci ami, dando. Dando che cosa? Se stesso. È un'offerta universale di salvezza che al tempo era molto rivoluzionaria per gli ebrei, perché pensavano che Dio amasse solo loro, Israele, il popolo eletto. Il sacrificio dell'unico figlio da parte di Dio probabilmente ha colpito una corda con Nicodemo, che conosceva ovviamente molto bene la richiesta fatta da Dio ad Abramo. La parola generato in italiano potrebbe fuorviare perché è associata a un termine biologico. In greco è monogenes, una parola molto precisa che non implica per niente la biologia, ma semplicemente vuol dire della stessa esatta sostanza. In altre parole, il figlio è della stessa esatta natura del padre, cioè Dio. Questo sostiene il concetto biblico della Trinità. Una nota interessante è che il Concilio di Nicea, che è avvenuto nel 325, affrontò proprio questo problema, che è nato nella Chiesa orientale dall'Arianesimo, un'eresia proposta da un sacerdote di Alessandria d'Egitto, che si chiamava appunto Ario. E lui affermava che Cristo non è divino, ma è un essere creato, con alcuni altri attributi divini. E questa eresia fu contrastata da molti al concilio e si fermò una volta che Atanasio il Grande, un altro teologo anch'egli di Alessandria, sussurrò nell'orecchio dell'imperatore Costantino «Homo usios», o «della stessa sostanza del Padre». E questa eresia fu contrastata da molti al concilio e si fermò una volta che Atanasio il Grande, un altro teologo anch'egli di Alessandria, sussurrò nell'orecchio dell'imperatore Costantino

0: In Filippesi 2,6 dice: essendo nella forma di Dio, non considerò l'uguaglianza con Dio. In Colossesi 2,9, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Quindi per avere la vita eterna dobbiamo credere in Lui, Gesù, della stessa sostanza del Padre. Questa fede però è molto più di una consapevolezza o di una intesa intellettuale. Giacomo fa un forte argomento sul fatto che la fede intellettuale non serve a nulla, quando in Giacomo 2,19 dice: tu credi che Dio è uno, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Questo significa che i demoni credono come nel riconoscere, ma ciò non porta alla grazia salvifica. Questa fede significa confidare completamente in, o affidarsi e aggrapparsi a. Dio ha fornito un modo per uscire dalla condanna del primo Adamo, attraverso il secondo Adamo, Gesù. Eppure non tutto il mondo crederà e quindi si condannerà. Spesso sentiamo dire: e quelli che non hanno mai sentito la buona notizia di Gesù Cristo saranno condannati? Questo è un problema a parte che l'Apostolo Paolo affronta in Romani 1 e 2. Qui il punto è su coloro che rifiutano deliberatamente il messaggio, anche se l'hanno sentito, come molti oggi che fanno la stessa domanda per fuorviare la questione. Riflessione. Spero che la tua fede non sia confinata ad una missione intellettuale, ma ad una fiducia esperienziale in colui che si è sacrificato per redimerti dalla condanna eterna. Padre, vediamo il tuo atto d'amore proprio in questi versetti, dove hai così tanto amato che hai dato la cosa più cara che avevi, affinché appunto chiunque crede in Cristo non perisca, ma abbia vita eterna. Nonostante il primo Adamo ci ha condannato, il secondo Adamo, cioè Cristo, ci ha riscattati. E di questo te ne siamo eternamente grati. Amen. Carissimo, carissima, il sunto di tutto il Vangelo è proprio qui, in questi versetti che abbiamo letto adesso. Personalizzali, che ti entrino dentro e falli tuoi. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Incrociare un po' le mani è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight. Chi di voi ha familiarità con la scrittura avrà riconosciuto che questa frase è riportata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, dove si parla della pigrizia. La parola di Dio è anche molto pratica e ci dà insegnamenti e avvertimenti per la nostra vita. In questo caso ci invita a prendere esempio dall'operosa formica, a svegliarci e a renderci attivi, un principio che è valido per tutti, ancora di più se siamo seguaci di Cristo. Eccovi allora, incrociare un po' le mani. Dario De Marco.

0: di cambiare. Non resta che parlare, ma non sai che cosa dire. Lentamente ti cattura la dolcezza del dormire.
1: Disco Highlight.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

14 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore. Poi, all'improvviso, come un incubo ad occhi aperti,

anche di pregare. Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gelò il sangue. Avevano staccato la spina.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB, canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È l'8 di ottobre e noi ci ritroviamo qua per un nuovo appuntamento con A come almanacco. Un benvenuto a tutti voi, amici miei.

0: Accadde oggi.
1: 8 ottobre 1871. Quel giorno un grosso incendio a Chicago, pensate un po', brucerà 4.900 chilometri quadrati in una sola giornata, distruggendo circa 17.450 edifici e uccidendo 250 persone, lasciandone infine altre 90.000 senza tetto. 1918, prima guerra mondiale. Nella foresta delle Argonne, in Francia, il caporale statunitense Alvin York uccide 25 soldati tedeschi e ne cattura 132 praticamente da solo. 1939, seconda guerra mondiale. La Germania si annette la Polonia occidentale. 1967, Che Guevara e i suoi uomini vengono catturati in Bolivia. 1970, a Parigi una delegazione comunista rigetta la proposta fatta dal presidente statunitense Richard Nixon, avanzata il giorno precedente, come una manovra per ingannare l'opinione pubblica mondiale intorno alla guerra del Vietnam. 1982, il governo polacco mette al bando Solidarność. 1985, durante il dirottamento della nave Achille Lauro, di cui abbiamo parlato ieri in questa stessa rubrica, viene ucciso il cittadino americano Leon Klinghoffer. 1990, a Gerusalemme la polizia israeliana uccide 17 palestinesi e ne ferisce oltre 100 nei pressi del Duomo delle Rocce sulla collina dei Templi. 1996, un aereo cargo Antonov 124 russo in atterraggio all'aeroporto di Torino Caselle non si allinea con la pista e si schianta contro una cascina a qualche chilometro dall'aeroporto. 4 i morti, muoiono i 2 piloti e 2 inquilini della cascina stessa. 2001, un altro disastro aereo, questa volta a Milano, un bimotore Cessna e un aereo della SAS si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate, ci saranno 118 vittime. E concludiamo questa pagina con una notizia dell'8 ottobre 2005. Un terremoto di magnitudo 7.6 scuote il Pakistan nella regione del Kashmir, causando più di 30.000 vittime, di cui gran parte bambini.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Quando l'olandese Anthony van Leeuwenhoek, dilettandosi a osservare al microscopio, costruendone uno in un modo diverso dal solito, scoprì nel 1676 quelle che lui chiamò bestioline e scoprì pure gli spermatozoi, sia umani che animali, oltre che sconvolgere le varie teorie della riproduzione, l'immaginazione non ebbe più limiti, corse al galoppo in un caos di teorie. Alcuni pensavano che fossero degli organismi veri e propri che dovevano crescere nell'utero materno, altri, riferendosi agli spermatozoi umani, che erano piccoli omuncoli già formati, cioè in miniatura, in attesa di crescere. Sulle uova degli animali la confusione era ancora maggiore. Osservando nell'interno di un uovo di gallina nei vari stadi del suo sviluppo, non era difficile intuire come avveniva la nascita del pulcino, ma anche chi aveva avuto occasione di vedere dei feti era sconvolto nel vedere nei primi stadi una rassomiglianza smaccata con lo stesso pulcino. Il fisiologo tedesco Caspar Friedrich Wolff, in un suo trattato, descrisse in un modo fermo che sia gli spermatozoi che il polline, sia le uova, erano delle cellule che si sviluppano dando forma ai vari organi. Era anche lui in anticipo sui tempi. Tuttavia Wolff è considerato un altro fondatore della moderna embriologia. 50 anni dopo, nel 1828, il suo concetto sarà perfezionato dall'embriologo Carl von Baer, quando stabilì che il meccanismo era quello di un embrione che sviluppa all'inizio solo i tratti costitutivi generali e solo successivamente questi si differenziano formando quelli delle diverse specie animali, uomo compreso.

0: nostro dizionario biblico.
1: E vediamo che si intende con il termine apocrifi. Sono libri e capitoli inclusi tra quelli canonici dell'Antico Testamento nella Bibbia, ma esclusi dall'Antico Testamento della Bibbia ebraica. La Chiesa Cattolica Romana accettò come canonici nel Concilio di Trento del 1546 tutti questi libri, tranne il primo e il secondo libro di Esdra e la preghiera di Manasse. Dal tempo di Lutero in poi i protestanti non li ritengono canonici. Tali scritti sono primo e secondo Esdra, Tobia, Giuditta, aggiunte al libro di Ester, la Sapienza di Salomone, l'Ecclesiastico, Baruch, l'Epistola di Geremia, la preghiera di Azaria e il Cantico dei Tre Giovani, nonché i libri intitolati Bel e il Dragone, Susanna, la preghiera di Manasse e Prima e Seconda Maccabei.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani qui alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura di oggi è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 5, versetto 9, dove è scritto: Dio fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. La riflessione è a cura di Marcella Manconi. Questa affermazione molto decisa, ma detta con uno spirito positivo, appartiene a un uomo colpito da varie sventure: morte dei servi e dei suoi 10 figli, perdita dei beni e della salute. La situazione in cui si è trovato era per lui senza alcuna possibilità di comprensione, imperscrutabile. Chissà quante volte dal suo giaciglio ha pensato e ripensato alle ragioni della sua sofferenza. Noi conosciamo il perché, ma Giobbe ne era all'oscuro. Questa affermazione di Giobbe sulla grandezza di Dio e sul suo diritto di agire anche in maniera incomprensibile è un grido di fede. Egli termina il suo dire quantificando le meraviglie di Dio. Sono innumerevoli, non si possono contare. Scrivere su un foglietto quante cose grandi, imperscrutabili e meravigliose ha fatto Dio nella nostra vita ci aiuterà a ricordarle nei momenti tristi per esercitare la nostra fede e nei momenti gioiosi per lodarlo e ringraziarlo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno ancora oggi nel Signore a ognuno di voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21 e 22. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. L'esempio da seguire. Due passeggeri nello scompartimento di un treno iniziarono a parlare di argomenti religiosi. Uno di loro, oppositore del cristianesimo, cercava di spiegare il suo rifiuto della fede criticando con sarcasmo le debolezze dei cristiani. Un altro, un anziano credente, ascoltava attentamente la conversazione. Sapeva purtroppo bene che molti rimproveri di quell'uomo erano veri e quindi giustificati. Perciò per un po' rimase in silenzio. Tuttavia, quando lo schernitore si rivolse all'altro passeggero per essere appoggiato, l'anziano intervenne. «Vedo che lei ha occhio per vedere gli errori dei cristiani e che è molto bravo a individuare i loro difetti. Bene, io sono un cristiano. Amo il Signore Gesù Cristo e i suoi seguaci. Non oso dire una parola in difesa dei cristiani, ma lo invito a trovare qualcosa da ridire contro Gesù Cristo stesso». Il primo interlocutore fu colto alla sprovvista, ma ammise: «No, non posso dire nulla contro di lui». «Giusto», riprese l'anziano credente. «È questo ciò che mi ha attirato verso di lui. Più ho imparato a conoscerlo, più mi sono reso conto di quanto io fossi diverso da lui, di quanto fossi debole con tutti i miei errori. Ora mi dica, non era giusto che io lo amassi quando ho scoperto che era morto per cancellare i miei peccati? Da quel momento ho iniziato a servirlo, e tutto il male che può essere commesso da coloro che asseriscono di seguirlo non mi allontanerà mai da lui. La mia salvezza dipende da ciò che egli ha fatto, non da ciò che fanno coloro che si definiscono cristiani». Bene, riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È l'8 ottobre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 23 leggeremo il verso 23 che dice: acquista verità e non la vendere, acquista saggezza, istruzione e intelligenza. Questo verso unisce tre concetti che, secondo la Bibbia, sono alla base della crescita spirituale e morale, ovvero la saggezza, l'istruzione e l'intelligenza. Difatti la saggezza è la capacità di applicare le nostre conoscenze per fare scelte giuste. L'istruzione viene dall'ascolto e dall'apprendimento, per cui riusciamo a correggere errori e quindi a disciplinarci. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente, comprendere concetti, risolvere problemi e apprendere dalle esperienze che abbiamo avuto. Ma tutto ciò non basta per riuscire a dare un valore ai beni morali e spirituali, perché dobbiamo attivarci per capire cosa possiamo fare e chi vogliamo essere. L'autore dei Proverbi ci consiglia di acquistare verità, ovvero avere un ruolo attivo per impegnarci, sacrificando tempo, facendo sforzo, sacrificando il nostro orgoglio e i beni materiali pur di comprendere la volontà di Dio vivendo la fede con onestà. Questo significa che il credente deve essere pronto a rinunciare alle scorciatoie morali, anche quando gli sembrano lecite, deve rinunciare al guadagno disonesto e non cercare di essere approvato dalla società, ma solo da Dio, perché la verità ci costa sacrificio e sforzo, perché dobbiamo sottomettere i nostri istinti e quindi la nostra natura. Una volta che l'abbiamo afferrata, questa verità, non dobbiamo più farcela scappare, né la dobbiamo scambiare né vendere in cambio di vantaggi terreni. Questa è la vera sapienza che ci aiuta a organizzare e gestire la nostra vita, avendo come obiettivo non i beni materiali terreni, ma la volontà di Dio che ci lascia liberi di demolire o costruire sia il nostro presente che il nostro futuro eterno.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Non perdere la calma. Un volo affollato della United Airlines era stato cancellato. Un'operatrice stava gestendo la lunga fila di passeggeri infastiditi cercando di ricollocarli su un altro volo. All'improvviso un passeggero arrabbiato si fece strada fino al banco, sbatté il biglietto sul tavolo e disse: «Devo essere su questo volo e devo essere in prima classe». L'operatrice rispose con calma: «Mi spiace, signore, sarò felice di aiutarla, ma devo prima occuparmi delle persone che sono in fila. Poi sono sicura che riusciremo a trovare una soluzione». Il passeggero, del tutto indifferente, gridò ad alta voce così che tutti in fila potessero sentirlo: «Lei sa chi sono io?». Senza esitare, l'operatrice sorrise, prese il microfono del sistema di diffusione e disse: «Attenzione, per favore, abbiamo un passeggero al gate 14 che non sa chi è. Se qualcuno può aiutarlo a ritrovare la sua identità, si prega di recarsi al gate 14. Caro amico e cara amica, in un'era dove regnano confusione e prepotenza, è facile che le persone basino la propria identità su ciò che hanno e non su ciò che sono. Ovviamente è tutta un'illusione che svanisce nel momento in cui davanti a loro si presentano situazioni che rendono vane le risorse. E quando non hai niente che cominci a porti le domande: chi sono? Che cosa devo fare? Molte volte Dio permette delle situazioni intorno a noi per condurci a questo fatidico momento, perché è qui che possiamo trovare il nostro vero io. Chi sei? Cosa devi fare? Cosa hai a disposizione? Queste sono le domande a cui la Bibbia risponde. Se oggi te le stai ponendo, aprila. Troverai non solo le risposte, ma la tua vera identità.
3: La calma conservata dall'operatrice di questa storia è veramente encomiabile, perché in alcune situazioni è davvero difficile rimanere calmi. Ma come dice il libro dei Proverbi al capitolo 15, la risposta dolce calma la collera. Il parlare dolcemente e senza toni accesi sarebbe la soluzione per risolvere ogni contesa. La parola di Dio ce lo conferma, leggiamo infatti nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 10 che la calma placa le offese anche gravi. Anche le lettere dell'Apostolo Paolo ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi invitano a rimuovere da noi ogni forma di ira, di collera e di clamore e ad essere invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandoci a vicenda come anche Cristo ci ha perdonato in Cristo. E tutti questi atteggiamenti sono riconducibili al verso che abbiamo letto in apertura stamattina, che ci ha consigliato di acquistare saggezza, istruzione e intelligenza. Tutte caratteristiche che dobbiamo custodire nel nostro cuore, coltivandole, curandole, alimentandole ogni giorno con la parola di Dio, come ripetiamo spesso, perché quella parola ci renderà saggi e in grado di affrontare qualunque circostanza. A voi tutti un caro saluto affettuoso, buona giornata e un abbraccio.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, eccoci ancora una volta insieme per parlare un po' di natura. Abbiamo detto in più occasioni che l'azione modificatrice dell'uomo sull'ambiente ha comportato la diminuzione o la scomparsa di diverse specie animali. Ma abbiamo anche detto che altre specie hanno tratto vantaggio da queste modificazioni, incrementando il numero dei propri effettivi e diventando a volte un vero e proprio flagello. È il caso dell'animale del quale parleremo oggi. Animale che non ha mai ispirato simpatia, piuttosto avversione e schifo, ma la cui strategia è indiscutibilmente una strategia vincente, visto che l'uomo ha cercato ripetutamente di sterminarlo e nonostante questi tentativi assistiamo invece ad un suo aumento numerico, per non dire ad un proliferare indiscriminato. Sto parlando del ratto, più precisamente del ratto delle chiaviche, chiamato in latino Rattus norvegicus. Si calcola che i danni procurati ogni anno dai ratti, a livello mondiale, ammontino a diversi miliardi di dollari, senza contare il pericolo che essi costituiscono per la salute umana. Possono infatti essere veicolo di trasmissione di diverse gravi malattie, come salmonellosi, leptospirosi, peste, tularemia, toxoplasmosi ed altre ancora. Dunque, i ratti sono un problema, ed è giusto che in questa serie di programmi sia dato un po' di spazio pure a loro, perché per quanto scomodi per l'uomo, sono natura anch'essi, anche se in un certo senso costituiscono l'altra faccia della medaglia. Abbiamo cioè parlato fino ad oggi della natura come di qualcosa di positivo in tutti i sensi per l'uomo. I ratti invece costituiscono un bagaglio del quale l'uomo farebbe volentieri a meno, o che comunque dovrebbe essere molto ridimensionato. Diciamo qualcosa dei ratti, dunque, anche se molto brevemente, visti i limiti di tempo della nostra trasmissione.

ho da pochi giorni terminato di approntare nel mio giardino una nuova mangiatoia per gli uccelli. Ormai siamo in novembre ed il freddo comincia a farsi sentire. Le piccole creature alate gradiscono un supplemento alimentare che li aiuta a superare la cattiva stagione. Ogni tanto scosto leggermente la tendina della finestra per osservare, non visto, i piccoli uccelli che si nutrono alla mangiatoia. Quando ad un tratto scorgo un grosso ratto grigiastro che, arrampicatosi sulla mangiatoia, sta ingozzandosi con le granaglie destinate agli uccelli. Resto per un attimo interdetto dallo stupore. Poi, indignato per tanto ardire, siamo infatti in pieno giorno ed il ratto è notoriamente un animale notturno, spalanco violentemente la finestra producendo un bel po' di rumore e provocando la fuga precipitosa del roditore. Ecco, questo che vi ho raccontato è uno degli incontri che mi è capitato di avere con il ratto. In un'altra occasione ne trovai uno nel bel mezzo della rampa delle scale in un moderno caseggiato alla periferia di Trento. Ero andato a trovare un amico. Verso le 10 di sera lo salutai ed, aprendo la porta di casa sua, uscii nelle scale. Il ratto era lì, che camminava lungo un muro. Non appena si accese la luce, fuggì rapidissimo scendendo le scale e scomparendo negli scantinati. Altre volte ancora ho visto i ratti, al calare della sera, aggirarsi intorno ai depositi dei rifiuti. E poi ne ho ritrovate le orme e le fatte presso canali e scarichi fognari. Insomma, anche se la maggior parte delle volte non si vedono, i ratti ci sono. E nessuno può essere sicuro di non averne una colonia vicino alla propria abitazione. Calcoli e stime precise hanno dimostrato che nelle nostre città esiste almeno un ratto per ogni abitante umano. Questo in media. Ci sono poi città particolarmente infestate dove il rapporto si eleva a 5 ratti per ogni abitante. Una indagine condotta all'inizio degli anni 80 ha stimato la popolazione di ratti della città di Roma ammontante a oltre 30 milioni di individui. Una vera e propria orda famelica che vive alle spalle dell'uomo. Ma qual è la storia del ratto? Da dove viene e perché sta avendo un così grande successo? Il ratto delle chiaviche, detto anche surmolotto, è originario dell'Asia, dalla quale ha cominciato piano piano ad espandersi giungendo in Europa un paio di secoli fa, attraversando la Russia e spodestando via via le popolazioni di ratto nero, che in Europa era già presente. Ratto nero che ha accusato il colpo e ha visto in tantissime zone diminuire drasticamente i propri effettivi di fronte all'avanzare del più grosso e aggressivo surmolotto. La chiave del successo del ratto delle chiaviche è, come avviene anche per altre specie, l'enorme adattabilità. Si dice che un animale è fortemente specializzato quando si è talmente adattato a vivere in un certo ambiente, con caratteristiche precise e clima preciso, da non poter assolutamente vivere in una situazione diversa. Per il ratto delle chiaviche è vero esattamente il contrario. È talmente non specializzato da poter vivere in ogni luogo, con qualsiasi clima, nutrendosi di qualunque cosa sia commestibile. È addirittura in grado di vivere e riprodursi all'interno di celle frigorifere con temperature costantemente inferiori ai meno 10 gradi centigradi. Se a questa estrema adattabilità aggiungiamo l'alto tasso riproduttivo, ecco spiegato come mai il surmolotto si sia diffuso praticamente in tutto il mondo e sia probabilmente più numeroso dell'uomo stesso. Una femmina di questo roditore può partorire diverse volte all'anno, con una media di 8 piccoli per ogni parto, i quali dopo 3 mesi sono già in grado di riprodursi a loro volta. L'uomo ha tentato di sterminare l'orda dei ratti con ogni mezzo. Ha dichiarato a questi animali una lotta senza quartiere. Pare però che, per ora, il vincitore di questa guerra sia il ratto, che si è dimostrato capace di evitare le trappole, resistente ai veleni e veloce nel ricolonizzare le aree sottoposte a derattizzazione. Insomma, la guerra continua, ma probabilmente sono di più i ratti che nascono di quelli che muoiono naturalmente o vengono ammazzati dall'uomo.
Paradossalmente, se l'uomo è il peggior nemico del ratto, è nel contempo anche il suo migliore amico. Perché è proprio nell'ambiente antropizzato che il ratto si trova maggiormente a proprio agio. In zone, infatti, dove l'ambiente naturale è integro e non c'è presenza umana, il ratto può anche essere presente, ma le sue popolazioni si mantengono ad un basso livello numerico, livello ecologicamente compatibile con tutte le altre forme di vita animale e vegetale. Dove invece vive l'uomo, si creano condizioni estremamente favorevoli per questo roditore, che si riproduce a dismisura, danneggiando quintali e quintali di derrate alimentari, rodendo i rivestimenti di plastica dei fili della luce e del telefono e facendosi propagatore di gravi malattie. Dunque, per ora, l'uomo pare impotente di fronte a questo scomodo coinquilino. Si pensi che, addirittura, in alcune isolette del Pacifico, dove negli scorsi decenni vennero fatte esplodere sperimentalmente delle cariche nucleari, i ratti risultarono le uniche forme di vita sopravvissute alle esplosioni. Le loro tane sotterranee avevano protetto molti di loro dalla furia dello scoppio, e in seguito i roditori non avevano subito danni rilevanti dall'altissimo tasso di radioattività. Dunque, dove c'è uomo, c'è ratto, senza che per ora si possa fare nulla per evitarlo.

Gentili ascoltatori, al termine del nostro incontro radiofonico, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Il Sentiero. A tutti, da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini,
1: tecnico del suono Stefano Casolari,
0: regia di Gianfranco Piccirillo.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti anche questa sera su Cristiani Online. Dio ci dà grazia di poterci rivedere e aprire la sua meravigliosa parola per poter leggere e ascoltare quanto questa sera ci verrà detto dal caro Adino Genta. Abbiamo questa sera Adino Genta, ce l'abbiamo una volta al mese. Il titolo che ci ha proposto è La necessità degli scandali. Sembra molto forte questo titolo, ma non vi preoccupate perché la parola di Dio darà conforto su tutto quello che ascolteremo. Intanto vogliamo augurare il benvenuto a tutti quelli che state scrivendo e che siete sintonizzati. Vediamo anche Radio Logos, siamo su Radio Logos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Sappiamo che c'è anche un gruppo che ci segue da Lucera, dalla casa circondariale di Lucera. Vi salutiamo e ci seguite attraverso la radio. Che Dio possa benedire la parola che ascolterete in questa riflessione. Caro Davide Martella, ministro di culto, ci comunica queste notizie. Poi salutiamo non solo lui, quindi anche loro, ma tutti quelli che ci ascoltano attraverso la radio, ma anche quelli, i telespettatori che ci seguono attraverso la nostra TV web, il nostro canale, quindi la cara Patrizia, Maria Barbera, buonasera Caterina Monti, Patrizia Lux, Sorri di Giacomo, e poi abbiamo tutti gli altri che stanno scrivendo, perché noi sappiamo che molti di voi scrivono con calma, altri non scrivono proprio, ma so che ci siete come la cara famiglia Coscia, e ringrazio Marinella per le notizie della sua salute incoraggiante e preghiamo e ringraziamo il Signore e quindi tutti quanti, quindi quelli in diretta e quelli in secondo tempo che seguirete questa trasmissione. Sì, regia, puoi mettere il numero di telefono che lo ricordiamo. Numero di telefono è 350 152 2021. Potete mandarci un messaggio su WhatsApp anche se volete, 350 152 2021. Invece la nostra email per chi vuole un po' scrivere di più, perché so che alcuni di voi scrivete un po', è cristianonline@gmail.com. Scriveteci se avete delle domande, potete farcele. Voglio salutare, ho messo un grande cuore, la cara Tonia Pisano, la nostra Tonina Pisano, buonasera cara, Dio ti benedica, il cuore stasera ce l'hanno messo in tante, anche la cara Caterina che sicuramente ci sta seguendo da casa. Lei ci segue dalla televisione, chatta col telefono, ma il grande schermo della televisione, sono stato ospite qualche mese fa a casa sua e quindi so. E anche tutti gli altri che hanno messo il cuore, Maria Barbera, Patrizia, grazie di tutti questi cuoricini e anche un saluto a Sofì. Va bene, allora, spero che state bene, ovviamente, e chissà se un giorno facciamo un incontro dove tutti quelli che partecipate assiduamente possiamo vederci un fine settimana, chi lo sa, chi lo sa. Giuseppe Lancella, carissimo Giuseppe, buonasera, benvenuto, grazie di essere con voi, con noi, anche il caro Luigi Lea, qua stiamo pregando, ricevo anche qualche suo audio, grazie a Luigi anche per le informazioni e gli aggiornamenti, Dio ti benedica, salutiamo anche tua moglie, sappiamo che ci seguite insieme. Ovviamente non abbiamo il tempo di salutare tutti, altrimenti la trasmissione servirebbe solo per quello. Ma vi abbracciamo calorosamente. Fra poco scriverà anche la mia mamma, è un po' più lenta, ma scrive, scrive. Quindi salutiamo tutti. Io voglio leggere un solo versetto, forse due, ma voglio incoraggiarvi, visto il periodo dove ci troviamo, voglio incoraggiare tutti voi a cercare sempre di più il Signore. Sappiamo che non è mai abbastanza quello che facciamo per il Signore, quindi possiamo fare sempre di più, facciamolo, e quello che la nostra mano trova da fare, dice la parola, facciamolo con tutte le nostre forze, perché verrà il giorno o che non avremo più forze per farlo, quindi a volte mi capita di visitare alcuni fratelli o sorelle avanti nell'età e già vederli,
vederli seduti è un miracolo, quindi ci arriviamo. Quindi, fin quando abbiamo un po' di forza di uscire, da distribuire qualche opuscolo, qualche calendario, a proposito, sono arrivati i calendari, quindi se siete interessati potete ordinarli e usate il vostro tempo, se non potete uscire, usate un altro sistema, inviate messaggi, condividete il link di Cristiano Online, cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per espandere il profumo del Vangelo di Cristo. E detto questo, negli ultimi due saluti, poi non avrò più tempo di salutare sia Norma Adelina Franco Murillo e Maria Grazia Marcello. Buonasera, cari. Leggo in Isaia 55, verso 6 e 7, versetti conosciutissimi perché legge la parola di Dio, e forse anche il versetto 8, quindi 6, 55, 6, 7, 8, dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Allora, questo invito che fa il Signore, e lo fa per tutti, accogliamolo, cerchiamo, cercate, forse ancora non l'hanno trovato. Noi possiamo dire a grandi lettere: sì, abbiamo trovato il Signore, siamo felici di averlo trovato nella nostra vita. Ma per chi ancora non l'ha ricevuto, cercate il Signore, è ancora tempo, dove si può trovare, invocatelo, egli è vicino. E cercare il Signore non significa soltanto ascoltare un canto o una predica, ma significa cambiare vita, significa portare frutto, significa essere innestati radicalmente ed essere cambiati per dare gloria al Signore. Va bene, lascio questa riflessione sul vostro cuore e nel vostro cuore affinché il Signore vi tocchi profondamente. È mio compito di dover pregare insieme a voi, ok? Preghiamo insieme, chiudete gli occhi, se potete, se state guidando, non chiudete gli occhi, mi raccomando. Ma chiediamo al Signore di guidare questa serata, di guidare il carradino dell'esposizione del Vangelo e poi ascolteremo due canti, ok? La regia ce la farà ascoltare. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per questa meravigliosa opportunità di ritrovarci ogni sera su questo canale, su questo, Signore, strumento che tu ci hai dato. Voglio tu, Signore, benedire il carradino che e predicherà, che annuncerà la tua parola questa sera e tutti noi che l'ascolteremo, che possiamo porre attenzione a quanto ci dirai. Signore, benedice la regia, questo programma che può dare gloria a te nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di passare ai canti, desidero dare un saluto particolare al caro Silvano De Meo con la moglie e la famiglia. So che sono collegati e li abbraccio calorosamente nel nome del Signore. Regia, due canti, poi torniamo insieme. Vai.

0: E ringraziamo Marta Falcone per questo momento di lode che ci ha regalato. Allora, regia, andiamo a collegarci con il caro Adino. Eccolo qua. Buonasera, Adino.
1: Buonasera a tutti e buonasera a te Corrado.
0: Grazie, caro, benvenuto ancora su Cristiano
1: Grazie.
0: Online. Siamo in un momento particolare, inizia un po' a muoversi tutto verso e si dirige verso l'inverno. Siamo ormai ottobre, inizio ottobre, ma quasi a metà, quindi fra poco.
1: Sì, le
0: Allora,
1: temperature si sono abbassate.
0: si sono abbassate un po'. Io
1: Sì.
0: poco fa ho detto che questo titolo, La necessità degli scandali, potrebbe essere un pochettino visto, diciamo, di cosa parlerà Dino questa sera, mi ho rassicurato che.
1: Certo,
0: Trattandosi,
1: certo, certo.
0: trattandosi.
1: Rassicurerò gli ascoltatori.
0: Ecco, sì, però vogliamo stare attenti perché sarà sicuramente un tema particolare. Adino, ti
1: Certo.
0: diamo la linea, abbiamo pregato
1: Certo.
0: che il Signore ti guidasse, siamo certo che lo farà. Noi ci vediamo alla fine del tuo insegnamento e della tua predica. Vai, Adino.
1: Grazie, grazie a tutti voi. Allora, come diceva Corrado, forse qualcuno di voi ha già pensato, ma che titolo particolare, che titolo un po' così strano per certi versi. Beh, devo dirvi subito che è Gesù stesso che usa queste parole. E adesso lo vedremo nel testo che andremo a leggere. Ma di leggere il testo, voglio sempre ringraziarvi tutti, ascoltatori, presenti e quelli che poi seguiranno la registrazione. E un abbraccio particolare a Radio Logos. Mi piace come si presentano,

0: Ti sentiamo poco bene, vogliamo capire perché vogliamo sentire
1: Sentivo
0: chiaro.
1: un sottofondo, sì.
0: Ecco, è come se ci fosse un rientro, quindi chiedo alla regia. Ok, così regia Dino si sente bene, invece prima c'era come un ritorno.
1: Sì.
0: Ok? Quindi mi hanno detto che ora va bene. Adino, scusami,
1: Vado avanti,
0: noi ci
1: ricomincio.
0: teniamo a sentirti bene, ok? Quindi vai.
1: Ok. Allora, stavo dicendo che prima di iniziare la lettura, dove scopriremo che questa necessità degli scandali è Gesù stesso che ne parla, voglio ringraziare particolarmente Radio Logos e mi piace come si presenta nelle chat. Noi ci siamo. Grazie perché ci siete e questo è un incoraggiamento anche per me che in questo momento ho la responsabilità di predicare. Allora, andiamo nel testo, sul testo che ho evidenziato, che è Matteo 18, dal versetto 1 al versetto 9. Non so se a questo punto col problema la regia può evidenziare il testo o se devo andare a leggerlo io. Allora, leggerò dalla mia Bibbia il testo. Matteo capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 9. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali. Perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali, gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo, gettalo via da te, meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. La risposta di Gesù e l'esempio del bambino sono una reazione a quella volontà di primeggiare dei discepoli. Abbiamo letto che i discepoli si avvicinano a Gesù e il loro problema in quel momento è: chi è il più grande nel regno dei cieli? Questa è una volontà distorta, stonata, malata, perché esprime un atteggiamento abbastanza tipico negli adulti, che porta alla direzione opposta a quella che ci conduce verso Gesù. E questa è la bruttura del peccato, quella bruttura del peccato che si realizza nella vita delle persone, influendo negativamente in chi lo commette e in chi ne subisce le conseguenze. Meditando questo testo, di volta in volta riprenderò alcuni versetti e li rileggerò. Come in questo caso, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, Meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai, guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ecco, influenza negativa in chi commette il peccato e in chi ne subisce le conseguenze. Nei versetti da 1 a 4, che fanno parte del brano che ho letto, Gesù dice qualcosa di particolare interessante, a cui ha fatto riferimento anche Corrado nella sua apertura. Se non si cambia e non si diventa come bambini, non si entrerà nel regno di Dio. Ora una piccola parentesi per spiegare, ma velocemente, velocemente, non ho il tempo di approfondire questo aspetto. Il senso del regno di Dio o regno dei cieli è un tema noto nella Bibbia. Questa frase non si trova nell'Antico Testamento, ma il concetto di Dio come re è assai diffuso. E la frase ricorre con frequenza nel Nuovo Testamento, soprattutto nei Vangeli sinottici, Matteo, da cui abbiamo letto, Marco e Luca. E il tema è assai vasto, ma in due parole, il regno di Dio, il regno dei cieli, è il governo di Dio. Ed entrare in questo regno significa vivere sotto il governo di Dio ed essere governati da esso regno e da lui Dio come re. Quindi dicevo che se non si cambia, dice Gesù, e non si diventa come bambini, non si entrerà in questo regno. Ora, attenzione, il bambino non è simbolo di innocenza, come spesso si dice. I bambini sono innocenti. No, non hanno ancora il peccato che lavora in loro, ma nascono con il segno del peccato. Quindi non è simbolo di innocenza diventare come bambini, ma di dipendenza. Cioè rappresenta un bambino chi non ha potere e chi dipende interamente dai genitori. Leggiamo in Giovanni 3:5. Non avendo la regia che mette i testi, devo sfogliare la Bibbia, non ero pronto e non mi sono fatto dei segni particolari. Vediamo cosa dice Gesù a un certo signor Nicodemo in Giovanni capitolo 3, versetto 5. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. In sostanza, io ti assicuro, dice Gesù, che nessuno può entrare in questo regno se non nasce da acqua, non in senso letterale, ma nel senso di purificazione, l'acqua che purifica, se non nasce da acqua e di spirito. Allora chiediamoci qual è la condizione per poter entrare in questo regno. Due cose: il cambiamento di attitudine interiore, quel ravvedimento, quel pentimento che in greco è chiamato metanoia, il cambiamento interiore, secondo, la nuova nascita. Questi due aspetti fanno parte di uno stesso processo. Il versetto 3 che abbiamo letto in Matteo dice: se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, qui Gesù ci ricorda che le nostre opinioni, le mie opinioni, i miei punti di vista, i tuoi punti di vista, i nostri punti di vista, anche i più radicati, devono cambiare. Perché il regno dei cieli, o il regno di Dio, non obbedisce a criteri umani. e l'entrata del regno è riservata a coloro che riconoscono la loro dipendenza da Dio, così come i bambini sono dipendenti dai loro genitori. E la domanda dei discepoli al versetto 1, chi è dunque il più grande? Ci ricorda, dimostra che la loro comprensione del regno dei cieli è completamente sballata, completamente distorta. Se vogliono entrarvi, questi discepoli devono fare un bel dietro front. La loro idea della grandezza è fondata su delle norme che sono tipiche di questo mondo. In questo mondo è ben visto, comanda chi ha più gradi. E la domanda è: chi comanda qui? Questo è quello che pensa la filosofia di questo mondo. E queste norme del mondo sono totalmente, diametralmente opposte a quelle del regno di Dio. Cosa è necessario invece? Quali sono le norme che servono per entrare in questo regno? L'umiltà e l'essere al servizio degli altri, dopo essere caduti in ginocchio, presi dal nostro peccato davanti a Dio. Umiltà, essere al servizio degli altri, questi sono i frutti della nuova nascita, cioè nascere dall'alto. Queste sono le qualità, le norme che costituiscono la grandezza nel regno di Dio, che stabiliscono la grandezza nel regno di Dio. E questa è la lezione elementare che i discepoli devono imparare per poter entrare e accedere a qualsiasi grandezza. Mi chiedo, e probabilmente ci chiediamo, come mai al versetto 6 Gesù sia così severo. Infatti, rileggo, chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli? Il termine scandalizzare viene al senso di chi mette qualcosa che faccia inciampare, una trappola, pensate a una trappola. Lo scandalizzare, pensate a questa trappola. Chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Attenzione! Meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Ah, Gesù qui è particolarmente severo. Una macina da mulino, una pietra appesa al collo, essere gettati in fondo al mare. Che cosa vuol dire Gesù? Capisco e mi sembra che Gesù voglia dire che la perdita della vita fisica è preferibile alla colpevolezza alla quale incorre colui che induce un credente a peccare. Il discepolo di Gesù Cristo deve evitare ad ogni costo di essere un ostacolo ad altri. Anche la psicologia moderna ha dimostrato che se i bisogni morali di un bambino vengono disattesi, possono causargli gravi traumi psichici e spirituali. E la stessa cosa vale per dei nuovi credenti, dei bambini in Cristo. Chi è entrato nella vita cristiana da poco è un bambino in Cristo. Ma chiediamoci perché è necessario che gli scandali accadano, come dice Gesù, visto che sono occasioni di caduta, visto che sono pietre di inciampo. Io noto in queste parole di Gesù una profonda tristezza. Sarebbe come dire, è triste, molto triste, che nel mondo ci sia gente che spinge altri al male, altri a peccare. E da cosa capisco dal testo? Ce ne saranno sempre di queste persone che spingono altri al male, Ma Gesù avverte: guai a quelli che spingono gli altri al male. Dobbiamo capire il concetto, che mi sembra molto importante: la necessità degli scandali è fondata, si basa sulla corruzione che regna nel mondo. Quasi a dire: gli scandali devono accadere per mostrare il marciume, la corruzione che regna nel mondo. Ma questo è il primo aspetto. Non solo questo, ma la necessità degli scandali anche per dimostrare quella che è la saggezza di Dio, quella saggezza di Dio che viene sparsa a chi è suo figlio. E in questo caso questo suo figlio sa trarre il bene dal male. Ma né l'una né l'altra di queste motivazioni, cioè la corruzione che regna nel mondo e la saggezza di Dio che si spande sui suoi figli, attenuano però la responsabilità di chi? La responsabilità dell'uomo che provoca lo scandalo. E un commentatore traduce questo versetto: guai al mondo a causa degli scandali, guai al mondo per le ferite inflitte alle coscienze. E la cruda realtà del versetto 7, che ho appena citato, guai al mondo per, a causa degli scandali, è un eco sempre di Matteo 13, 41, che cerco e vado a leggere. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. Qui Gesù, spiegando la parabola delle zizzagne, afferma queste parole. E in pratica che cosa dice? Dice che gli scandali rimarranno nel mondo fino alla fine della sua esistenza. Ma ripeto e risottolineo, questo fatto non annulla la responsabilità di coloro che sono la causa per la quale altri inciampano in queste trappole. Cari ascoltatori, siamo di fronte a un paradosso incredibile, perché abbiamo una responsabilità individuale come figli di Dio, abbiamo una responsabilità ecclesiale come chiese di Dio in un mondo governato dalla necessità degli scandali. Ecco perché è importante che le persone attorno a noi non facciano cattive decisioni causate dal nostro comportamento. Noi dovremmo sempre e assolutamente evitare di essere pietre di inciampo per il nostro prossimo. Ci pensiamo a questo? Questo fa parte della nostra vita cristiana anche. Non essere pietre di inciampo per il nostro prossimo. E Gesù qui sottolinea questa responsabilità, in modo particolare, attenzione, quando si tratta di bambini, di deboli, cioè di quei piccoli che per via della loro inesperienza, per via della loro vulnerabilità, sono più in pericolo e necessitano di maggiori riguardi. I bambini che sono indicati qui ci riportano ai bambini spirituali, quelli che da poco hanno conosciuto e stanno conoscendo Cristo. Ed in questo contesto, nei versetti 8 e 9, che vado a rileggere, Gesù rincara la dose. Ascoltiamo, se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo, gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco, e la geenna del fuoco è l'inferno. Vedete come Gesù rincara la dose, perché ha a cuore questo problema. Ma qual è il senso di queste affermazioni così radicali? Dobbiamo forse prenderle alla lettera? Già in Matteo capitolo 5 e versetti 29 e 30, Gesù aveva detto: se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella geenna, nell'inferno, nel fuoco, tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca. Grazie.

Allora, purtroppo abbiamo avuto questo problema, si è staccata la linea di Adino mentre che stava predicando, ovviamente noi ci siamo, regia se possiamo, sì, magari mentre che parlo conserva il canto. Stiamo cercando di contattarlo anche al telefono, pensiamo che, perché nemmeno i cellulari prende, quindi nemmeno il cellulare gli prende, che ci sia stato un blackout della linea della corrente. Solo, ci possiamo spiegare solo così questa cosa perché non c'è su internet, non c'è sul telefono, quindi stiamo pensando che ci è stato un totale blackout sulla zona e vediamo di ripristinare perché volevamo comunque ascoltare il finale dell'insegnamento della predicazione. È necessario che gli scandali avvengano, ma Gesù lo ha detto, ma guai, come stavo dicendo Adino, a cui per cui vengono questi scandali, dobbiamo fare e porre attenzione ovviamente a non far arrivare questi scandali, ma ci sono proprio per evidenziare alcune cose. Ovviamente è importante che noi possiamo stare sempre attenti a individuare chiunque potesse fare una cosa del genere o indurci a fare una cosa del genere. Poi c'è chi che ci lavora su questo, ci vive e dobbiamo stare noi molto attenti. Ci scrive Silvano, ecco Silvano, ha scritto un messaggio. Di solito non vediamo i messaggi di Silvano di me. Buonasera con la benedizione del Signore, anche da parte noi abbiamo mandato i saluti prima e attendiamo ancora qualche minuto, diversamente dobbiamo finire qui la trasmissione perché, ripeto, stiamo cercando di contattarlo, la regia dall'altro lato sta cercando di contattarlo e quindi volevamo sentire la fine del messaggio perché era abbastanza inoltrato ormai e quindi sarebbe bello poterlo riascoltare, ma ecco, grazie al Signore per quello che abbiamo ascoltato fino adesso e io credo che, ecco, riflettiamo sul tema, è necessario che gli scandali avvengano, ma guai, no? Per mezzo del quale questi scandali avvengono. Perché il Signore ha detto una frase del genere? Perché effettivamente noi abbiamo bisogno, ovviamente, di imparare dalle situazioni. Quando le situazioni succedono e succedono, dobbiamo imparare a non essere quelli per cui queste cose accadono, ma dobbiamo imparare da queste esperienze. Se veniamo dalle esperienze degli altri, che alcune cose non si fanno, allora dobbiamo capire di non farle, di evitare e seguire anche la guida del Signore su questo tema. Tonina Pisano, cosa ci scrive? Anche qui ci sono le temporali, è tutto possibile. Ah, anche in Sardegna, cattivo tempo.

0: che in bel tempo sono all'Aquila, allora la nostra Italia è coperta. Allora io ne approfitto nel frattempo perché penso che dobbiamo terminare in questo modo, anche perché, ripeto, non riusciamo a contattarlo telefonicamente, quindi sicuramente c'è stato un blackout. E prima quindi di andare verso la fine di questa serata, a meno che nel frattempo a dire non riappare, allora lo saluteremo. Volevo farvi vedere una cosa molto particolare ed è questo. Questo è il calendario del 2027 che è appena arrivato dalla stampa. Calendario Gocce d'Oceano di Salvati per Servire, volete vedere il nostro logo, ha tutta una veste nuova, meditazione tutti i giorni, meditazione sia la parte frontale che la meditazione retro, una ottima carta, lucidissima, bianchissima, fatto veramente, veramente molto bene. Dietro potete mettere l'adesivo, noi come Chiesa dell'Aquila mettiamo il nostro adesivo dietro, così c'è proprio lo spazio per poter mettere l'adesivo, e è buono. E sapete, Salvati per Servire fa stampare questi calendari, l'unico calendario che viene dato proprio al prezzo di stampa e di spedizione, perché non possiamo fare commercio su questo come associazione ETS ODV Onlus, Ex Onlus, e quindi diamo la possibilità a chi lo vuole regalare di prenderlo col costo della stampa, con una donazione, proprio con una donazione della stampa e della spedizione. Quindi se siete interessati, multipli da 100 con €1,20 a calendario, lo riceverete direttamente a casa vostra e potete distribuirlo. È stato bello che in questi anni abbiamo proposto per chi vorrebbe distribuirlo, ma non può, di donare dei calendari a dei servitori. Così è stato fatto. Diversi di voi hanno comprato pacchi interi di calendari che non li hanno voluti, ma noi poi li abbiamo spediti a dei servitori e a sua volta i servitori li hanno chiamati ringraziandoli per quello che hanno fatto. Siamo veramente grati al Signore per questa collaborazione, per questa opportunità. Quindi i calendari sono già disponibili, in realtà sono arrivati ieri, sono freschi di stampa, è molto bello, si presenta molto bello, ma soprattutto è bello ciò che è scritto, la parola del Signore. Oltre ad essere un calendario, si può avere un piano di letture, la parola del Signore tutti i giorni. Quindi tenetele presente, magari ve lo ricorderemo un po' più avanti, però ci sono, quindi anche per la vostra chiesa personalmente. E scriveteci il numero di Cristiano Online, anche su WhatsApp di Cristiano Online, al numero 350 152 2021, oppure scriveteci alle mail cristianoonline@gmail.com. E visto che non abbiamo più contatto col Caradino, vediamo adesso. Mi sembra che la regia sta parlando al telefono. Io sento dall'altra stanza che sta parlando al telefono, abbiamo il nostro collaboratore che può chiedere informazioni. Se riusciamo a sentire la fine del messaggio, stanno parlando, sono riusciti a contattarlo, quindi grazie a Dio per questo. Siamo in diretta? È certo che siamo in diretta. Quando siamo registrati o mandiamo qualche replica, tutto questo ovviamente non accade, ma
1: Abbiamo bisogno di 4 secondi.
0: siamo in diretta. Ha bisogno di qualche minuto, credo che forse è quello che ho pensato io. Sta ripristinando il computer. Io direi, se non avete fretta, tanto siamo a casa e voi ci state seguendo da casa, aspettiamo qualche minuto che forse riusciamo a avere di nuovo Adino in diretta e poter così ascoltare. Leggo il messaggio che mi ha mandato mamma e facciamo questa pausa durante, e scrive: grazie a Dio tutto a posto, buonasera a tutti, alla gloria del nostro Signore Gesù Cristo, amen. Mamma forse non sa che quando scrivi maiuscolo, magari lei scrive maiuscolo per poter vedere meglio, ma quando scrivi maiuscolo su web, su internet, significa uno che sta urlando, Allora questo messaggio dovrebbe essere letto: grazie a Dio, tutto a posto, una buona serata a tutti. Ma forse non questo. Quando si scrive in maiuscole perché si vuole urlare quella frase, ma a lei invece le lettere le vede meglio quando scrive in maiuscolo, ed è bello così. Ovviamente, come dicevo prima, riguardo al calendario, donare un calendario significa dare la possibilità per 365 giorni l'anno di leggere un foglietto. Forse non lo leggeranno questo giorno, forse ne strapperanno 10 e basta, forse uno al mese o forse una settimana, ma potranno, ecco, leggere la parola del Signore. Quindi approfittatene, perché non abbiamo tanti, ovviamente ne abbiamo stampati, diciamo, una piccola quantità per i grandi numeri editoriali, solo 12.000 copie, il quale la metà, più della metà, sono già prenotati, sono già andati via, stanno per partire, e quegli altri nel giro di qualche mese andranno via. Quindi se volete contribuire, se volete aiutare, se volete ricevere dei pacchi dei calendari, è il momento di farlo e di prenotarvi adesso. Quindi chiudiamo la parentesi e la reclama, perché effettivamente questo abbiamo fatto, però anche queste opere del Signore che deve andare avanti. A Dino non si collega, mi verrebbe voglia di iniziare io una predica, ma non c'è tempo, ma forse chiacchierare e intrattenerci così è più bello. Sapete, quando vedo i vostri messaggi, quando riceviamo, perché da molti di voi riceviamo incoraggiamenti, messaggi nel poter andare avanti nell'opera di Dio. È bello. Non è facile lavorare a tempo pieno per il Signore in questa era, in questa generazione, perché ti arrivano molte domande, molte cose ti scoraggiano a poterlo fare. Ma servire il Signore, sapere di poterlo fare tutti i giorni della tua vita, dedicandolo, e avere fratelli, sorelle come voi che pregate per noi, ci sostenete, è qualcosa che tocca profondamente al cuore. E quando molti di voi ci incontrate, ci incontriamo e ci incoraggiate, questo vale più di ogni altra cosa. Io amo, per esempio, molto quando alcuni fratelli anziani, anche sorelle di una certa età, ci incontriamo nelle agape, ci incontriamo quando visitiamo le chiese e ci dite che pregate per noi ogni giorno. Ma questo ha un valore immenso, ha un valore enorme, perché non puoi acquistare una cosa del genere da nessuna parte. Questo è qualcosa che proviene dal Signore. E sapete, quando la preghiera viene innalzata a Dio, e soprattutto quando il Signore ti mette nel cuore in quel momento, forse in un momento particolare della giornata, un fratello, una sorella, un'opera, è perché devi pregare. Molti stanno sostituendo il fatto, come dire, sì, prego per te, ma invece solo li pensa, cioè non si fermano proprio a parlare a Dio, a chiedere di benedire, di proteggere, a usare parole e verbi al Signore. Dico sì, prego per te, però in realtà lo ha solo pensato. Invece no, non dobbiamo sostituire la preghiera con l'aver pensato quella persona. Sono due cose diverse. Forse dobbiamo fare un tema di predicazione o di studio. Quando noi preghiamo significa che parliamo con Dio su un argomento, e non possiamo a interrogazione dire alla professoressa: sì, ho studiato solo perché l'ho pensato, ho pensato di studiare e ho studiato. Non è così. Quando si studia, si prende il libro, si legge, si capisce. Quando si prega il Signore, si prega con tutta la volontà, si prega col cuore sottomesso e si aspetta che il Signore riceva e dà anche risposta a quanto chiediamo. Quindi veramente ringrazio per chi ci assicura e ci dice di pregare per noi, perché questo è un bene molto forte. Molto forte. Allora, la regia mi scrive che forse possiamo riuscire a chiamarlo. Regia, come facciamo a chiamarlo? Non, credo che non si, Adino non riesca a collegarsi, quindi magari proviamo a chiamarlo telefonicamente, lo facciamo salutare così perché non riusciamo a fare diversamente questa sera. Vediamo se riusciamo, ma su WhatsApp vedo che Adino non c'è, quindi non saprei come contattarlo. Io ci provo. E riusciamo, ecco, non prende praticamente. Ah, se la regia l'ha collegato al telefono, riusciamo a farlo salutare?
1: Ci arriva,
0: Ok,
1: ma già
0: dammelo.
1: qua ricordi.
0: Sì, va bene. Caradino, ecco, ti stanno sentendo, però solo l'audio. Purtroppo non ti abbiamo visto più, ti abbiamo perso. Ci sei? Non c'è più. Ci senti Adino? Non ti sentiamo più. Adino, ci sei? Niente, nemmeno telefonicamente. Allora chiudiamo così il programma. Non siamo riusciti a ripristinare il contatto con Adino, magari. Forse sarà il caso di riprendere questo tema e di chiedere di poter ridarci questo messaggio, ma parleremo con Albino per questo. E visto che sono già le 20:33 dal mio orologio, dobbiamo salutarci. Vogliamo però pregare, comunque siamo stati insieme, abbiamo passato questo tempo ed è andato così. Preghiamo il Signore, chiediamo che ci benedica, preghiamo anche che questa situazione, questo un po' blackout che è successo, si possa ripristinare e intanto chiediamo al Signore di guidarci. Preghiamo, Padre, e ti ringraziamo per quello che siamo riusciti a comunque ascoltare dell'insegnamento di Adino, che possiamo porre attenzione agli scandali, ma possiamo imparare da quelli come stavamo ascoltando affinché li possiamo evitare. E poi a chi, per causa di chi succedono queste cose. Ti chiediamo, Signore, di guidare ognuno di noi. Vogliamo sempre essere più simili a te, Signore, in quello che diciamo, in quello che facciamo. Vogliamo essere più simili a tuo Figlio, Cristo Gesù. E, Signore, ti preghiamo per la tua opera in generale, ti preghiamo che tutte le tue opere, i campeggi, l'evangelizzazione, ogni chiesa che stiamo vivendo in questa generazione, tempi particolari e difficili, possiamo essere più attaccati alla parola, possiamo amare e ritornare agli Evangeli, a studiare la tua parola, Signore, a sottolineare, a scrivere quello che capiamo, a prendere del tempo, Signore, per poter anche comprendere. A te la gloria per questo, nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Allora, mia Adino ci sta, ci sta, ci sta. Adino, dove sei? Cioè, sta provando a chiamarci in realtà, ma non lo vedo. La linea è proprio caduta, Adino. Ti vediamo malissimo. Ci ascolti?
1: Scarsa, mi dice.
0: Ecco, allora puoi salutare e magari poi ti
1: Ascolto
0: chiedi.
1: male, vocalizzato la voce.
0: Allora, togliamo il video, ti chiediamo di salutare i telespettatori perché la connessione questa sera non va.
1: Allora, salutare gli ascoltatori, mi dispiace per questo inghippo, ma anche questo rientra della sovranità di Dio. Che Dio vi benedica e magari rifaremo questa
0: Ecco.
1: predica, non lo so, adesso Corrado mi dirà. Vi abbraccio tutti nel nome di Gesù.
0: Amen. Anch'io avevo già detto che proporremo ad Adino di riprendere questa predica perché vogliamo sentirla in tutta la sua completezza. Ti salutiamo tutti e ti abbracciamo e a presto, Adino.
1: Ok, un
0: Ciao
1: abbraccio a
0: caro,
1: tutti
0: Dio ti
1: voi.
0: benedica.
1: Che Dio
0: Ciao
1: vi
0: caro.
1: benedica.
0: Ciao
1: Ciao.
0: ciao. Allora, siamo riusciti almeno a salutarlo e siamo arrivati alla fine. Cari, nella grazia di Dio ti benedica e ricordiamoci che presto una vita passerà, come disse un uomo di Dio. Solo quello che avremmo fatto per Gesù rimarrà. una buona notte, Dio vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati. Trovo che il tempo vola straordinariamente veloce. Il libro più letto, questo libro che ci sta insegnando a vivere, a portare avanti la nostra vita in maniera diversa. E oggi Enzo parlerà di due confronti tra due sacerdozi diversi. Ascoltiamo insieme Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: E anche da parte mia un grosso benvenuto a tutti voi che siete in ascolto, un grosso abbraccio veramente di cuore a tutti voi che ci seguite ormai da tempo, sempre fedeli. Ieri nel nostro studio, per ultimo, abbiamo letto al versetto 18 di Ebrei, capitolo 6, di due cose immutabili. Ripeto ancora ciò che è scritto lì: affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Abbiamo detto che queste due cose immutabili sono la morte e la resurrezione di Cristo e poi la sua ascensione e intercessione per noi. Leggiamo ora gli ultimi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E quando Cristo ascese nuovamente al cielo, egli assunse l'ufficio di sommo sacerdote. E come sommo sacerdote, egli entrò nel tempio in cielo, che era servito da modello per il tabernacolo terreno. Egli passò attraverso la cortina, nel luogo santissimo, alla presenza di Dio, e presentò là il suo sangue. Poi si sedette alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nel suo servizio come sommo sacerdote, Aronne non si è mai seduto. Nel tabernacolo, davanti al propiziatorio, che era una figura del trono di Dio, Aronne si affrettava a entrare, si affrettava a uscire. Gesù invece, sommo sacerdote superiore, è entrato nel tabernacolo celeste e si è posto a sedere perché ha completato la redenzione. Gesù Cristo è ora la presenza di Dio dove ci ha preceduto e dove intercede continuamente per noi. E così arriviamo al capitolo seguente, il capitolo 7. Il soggetto dei capitoli seguenti sarà comunque il Cristo vivente che al presente è alla destra di Dio. Si tratta di un soggetto un po' trascurato tra i credenti del giorno d'oggi. Infatti si parla molto della morte e della resurrezione di Cristo, e questo è meraviglioso, ma bisogna andare oltre, al Cristo vivente che è alla destra di Dio, dove compie un ministero per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Ora sarà proprio la misura in cui questo ministero, espletato a favore dei credenti, sarà reale ed efficace a mettere alla prova la loro vita spirituale. Prima di iniziare lo studio di questo capitolo, è bene chiedersi in che modo il contenuto di questo capitolo influenza la vita spirituale di un credente. Passiamo ora a esaminare il capitolo 7, in cui lo scrittore metterà a confronto il sacerdozio di Melchisedec con il sacerdozio di Aronne. Leggiamo i primi due versetti. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace.

0: Il capitolo è introdotto dalla congiunzione poiché, che, come abbiamo già avuto modo di vedere, è usata dallo scrittore agli ebrei come cemento per tenere insieme ciò che ha detto in precedenza e ciò che sta per dire. Essa ci rimanda al versetto 20 del capitolo 6. Melchisedec è una figura di Cristo. Nei resoconti storici che troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 14, versetti dal 17 al 24, Melchisedec è chiamato re di Salem e sacerdote dell'Altissimo. Non viene detto molto di Melchisedec nel libro della Genesi, dove questo personaggio compare dal nulla e scompare nel nulla. Il suo nome ritorna poi nel Salmo 110, al versetto 4, dove troviamo questa profezia concernente il Messia, il Signore Gesù Cristo. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Noi viviamo nel giorno del sacerdozio di Cristo. Il termine che la Bibbia utilizza per indicare differenti età o i periodi di tempo che mostrano l'ordine progressivo con cui Dio ha trattato con la famiglia umana è dispensazione. Qui c'è un esempio. Nell'Antico Testamento Aaron era sommo sacerdote quando c'era il tabernacolo. Oggi abbiamo un altro sommo sacerdote che non compie il suo ministero in un edificio terreno. È lassù, alla destra di Dio, ed è là, in questo momento, è il Signore Gesù. Mentre non ci sono molti riferimenti a Melchisedec nell'Antico Testamento, ce ne sono diversi proprio qui, nell'Epistola agli Ebrei. In Ebrei, al capitolo 5, versetto 10, leggiamo: «Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec». Poi ancora in Ebrei, al capitolo 6, versetto 20, «Dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Ora qui, nel versetto 1, lo scrittore dice: «Poiché questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo, egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse». Egli parlerà molto di Melchisedec in questo capitolo. Il versetto chiave di questo capitolo è il 17, poiché gli è resa questa testimonianza: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». E dato che guarderemo a Cristo come a un sacerdote dell'ordine di Melchisedec, abbiamo bisogno appunto di sapere tutto il possibile su questo Melchisedec e dobbiamo tornare indietro a resoconto del capitolo 14 della Genesi. Gli eventi raccontati in questo testo sono relativi a Sodoma e in questo capitolo abbiamo il primo resoconto di una guerra. I re dell'Est avevano formato una confederazione ed erano andati contro i re dell'Ovest, vale a dire contro quelli che vivevano attorno al Mar Morto. I re dell'Est avevano vinto ed avevano portato via gli abitanti delle città sconfitte come schiavi e le ricchezze come bottino.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Fu portata ad Abramo la notizia che Lot era stato trascinato in schiavitù. Immediatamente Abramo armò 318 uomini, tra familiari e domestici che appartenevano alla sua casa, il che significa che aveva una casa non da poco. Per ogni uomo che poteva armare dovevano esserci almeno una donna e un bambino. Il che significa che Abramo doveva avere alle sue dipendenze circa 1000 persone. Egli prese questi 318 uomini e con un attacco di sorpresa riuscì a riportare la vittoria sui re dell'Est. Gli importava soltanto di liberare Lot, ma nel fare questo riuscì a liberare anche il re di Sodoma e tutti gli altri. In Genesi 14, versetto 17, ci viene detto: «Come egli se ne ritornava dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Il re di Sodoma fece ad Abramo un'offerta che egli declinò». Poi, improvvisamente, leggiamo al versetto 18: «Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo». Alcuni suppongono che Salem fosse Gerusalemme, ma probabilmente Salem non è un posto geografico. Il termine Salem significa pace. Nel testo non è detto che Melchisedec fosse re di Gerusalemme. Era un re di pace, era un uomo che in quel giorno poteva mettere pace. Melchisedec era anche re di giustizia. Questo è il significato del nome Melchisedec. Melech è un termine ebraico che significa re e Tzedek significa giustizia. Melchisedec è una figura di Cristo, lo rappresenta in diversi modi. Egli è re di pace e re di giustizia. Il Signore Gesù è re ed è re di giustizia. Ci è stato fatto giustizia. Melchisedec era sacerdote dell'Altissimo. Il Signore Gesù è il nostro grande sommo sacerdote davanti a Dio. La cosa molto interessante è che quando Melchisedec andò incontro ad Abramo, portò pane e vino. Anche questo può essere visto come figura della Santa Cena per lo Spirito Santo, e si guardavano avanti alla venuta di Cristo 2000 anni prima che egli venisse. Leggiamo il versetto 3 di Ebrei capitolo 7. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Questo versetto dice letteralmente che Melchisedec è rassomigliato al figlio di Dio. Il Signore Gesù è venuto dall'eternità e ritorna nell'eternità. Non ha principio né fine. Egli è il principio, egli è la fine. Egli racchiude tutto il tempo e tutta l'eternità. Ora, come riuscire a trovare un uomo che rappresenti questo? È il libro della Genesi, nel quale troviamo le genealogie dei patriarchi, a presentarci Melchisedec. Eppure, è strano che proprio in questo libro, che presenta le genealogie, Melchisedec scaturisca dalle pagine della Bibbia dal nulla, per poi sparire da quelle pagine nel nulla, e non lo ritroviamo più in pratica. Perché Dio ha tralasciato la genealogia di Melchisedec? Perché Melchisedec doveva essere la figura del Signore Gesù nel suo sacerdozio. Dalla profezia data nel Salmo 10 vediamo che Melchisedec è una figura di Cristo, in quanto il Signore Gesù è il Dio eterno ed è sacerdote, perché è il figlio di Dio ed è sacerdote per sempre. Egli non cessa di essere sacerdote e di esercitare il suo ministero perché è eterno.

Nel racconto della Genesi vediamo che Melchisedec giunse da Abramo proprio al momento giusto. Abramo stava per essere provato e aveva bisogno che qualcuno lo incoraggiasse e lo fortificasse. Melchisedec venne con pane e vino ed era sacerdote dell'Altissimo. Questa è la prima volta nelle scritture che Dio viene chiamato il Dio Altissimo. Egli giunse proprio mentre il re di Sodoma stava facendo ad Abramo la proposta di tenere per sé il bottino che aveva recuperato in cambio delle persone che aveva liberato. Ora, secondo il codice di Hammurabi di quel tempo, il bottino apparteneva ad Abramo, ma Abramo disse: «Non sia mai, non prenderò da te neppure un laccio di sandalo, neppure un filo, rifiuto qualunque cosa da te». Poi Dio apparve ad Abramo e disse: «Io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima». Queste parole le troviamo in Genesi 15, al versetto 1. Melchisedec svolse un ministero nei confronti di Abramo. Il Signore Gesù Cristo è il grande sommo sacerdote ed egli svolge un ministero verso di noi oggi, un ministero anche verso di te se sei un credente. E se ciò non è avvenuto, vuol dire che non sei cresciuto quanto alla fede. Sei cosciente del fatto che Gesù ti benedice ogni giorno? Hai sperimentato il suo soccorso, il suo aiuto nella tua vita? Ti stiamo parlando di una realtà, non di una teoria, di una religione, di un rituale al quale devi assoggettarti, no. Ti stiamo parlando di un uomo nella gloria che è vivo e che è il Dio vivente. È il Dio vivente anche per te? Nota che cosa dice il testo di Genesi, capitolo 14, versetto 19. Egli, ossia Melchisedec, benedisse Abramo dicendo: «Benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra». Noi viviamo in un universo che appartiene a Lui. Egli ne è il padrone e ha detto che oggi tutte le cose sono nostre. Ti piace osservare l'alba? È uno spettacolo meraviglioso che il Signore rinnova ogni mattina. Lo ringrazi ogni mattina per averti dato un altro giorno. Lo ringrazi per la sua grande bontà, per il suo grande amore verso di te. Gesù è vivente. È lassù, alla destra di Dio, ma quanto è reale tutto questo per te.

0: Leggiamo dal versetto 4 al 10 di Ebrei capitolo 7. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là invece le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Abramo pagò la decima a Melchisedec. Egli riconobbe che Melchisedec era superiore e che era il sacerdote del Dio vivente. In Abramo anche i figli di Levi, che erano suoi discendenti, pagarono la decima a Melchisedec, e questo mostra che Melchisedec era superiore ad Aronne e alla sua famiglia. Uno dei modi di riconoscere la signoria di Gesù Cristo è quello di portargli un dono. Ogni dono fatto alla Chiesa o esercitando qualche ministerio dovrebbe essere innanzitutto un dono fatto al Signore Gesù Cristo. Se riconosciamo la sua signoria e siamo dei sacerdoti che lo lodano, portiamogli un dono. Potremmo pensare che Abramo fosse superiore a Melchisedec dal momento che egli è il capostipite degli ebrei, il popolo che il Signore si era scelto come suo, ma non è così. Melchisedec era un gentile ed era il sacerdote dell'Altissimo. Non sappiamo come egli abbia conosciuto il Signore e creduto in lui. Nessuno sa nulla di quest'uomo, ma egli benedisse Abramo cui erano state rivolte le promesse di Dio. Al versetto 7 l'autore pone l'accento sull'incontestabilità della superiorità di Melchisedec rispetto ad Abramo, in quanto su Abramo Melchisedec pronunciò la sua benedizione a dimostrazione del fatto che colui che è inferiore viene benedetto da colui che è superiore. Il versetto 9 dice: nella persona di Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima. La tribù sacerdotale di Levi era nei lombi di Abramo quando egli pagò la decima a Melchisedec, e così anche Levi pagò la decima a Melchisedec. Nello stesso modo, tempo addietro, quando Adamo ha peccato, tutti gli uomini hanno peccato. In Adamo tutti muoiono perché ricevono il salario, la conseguenza del peccato, che è la morte. Tuttavia oggi i credenti sono stati resi perfetti perché sono in Cristo. Ti rendi conto della portata di questa affermazione? Dio ci vede in Cristo e allora noi siamo perfetti in Lui. Bene, voglio lasciarti proprio con questa certezza: se tu ti affidi a Cristo, allora Dio ti vedrà perfetto in Lui. E voglio lasciarti proprio con queste affermazioni che provengono dalla parola di Dio, con queste certezze. Bene, con questo è veramente tutto, io ti ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Ciao e a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici, che avete la bontà di ascoltare il nostro programma, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, dei versetti 29 e 30.

I suoi discepoli gli dissero: «Ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei proceduto da Dio».

0: Con il suo intervento, Gesù anticipò le domande dei discepoli, dando loro risposte chiare ed appropriate. Dissipò il loro turbamento e manifestò di conoscere i pensieri e i ragionamenti dei loro cuori prima ancora che venissero espressi. I discepoli si rallegrarono riconoscendo la sua onniscienza e giungendo a dichiarare la loro fede, la loro fiducia in lui. In questo riconoscimento è inclusa la convinzione della sua divinità e della sua missione divina, anche se nella loro confessione di fede è presente più semplicità e sincerità che profonda conoscenza e reale adesione. Il fatto che Gesù abbia loro risposto prima dell'esposizione della loro domanda ci fa riconoscere che egli conosce tutto della nostra vita e non necessita delle nostre richieste per intervenire in nostro favore. Questo fatto ci costringe a chiederci per quale motivo dobbiamo far conoscere le nostre richieste a Dio in preghiera e suppliche. È un'espressione dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. È un'espressione che le Scritture Sante ci raccomandano. In altri termini, se Dio conosce ogni cosa e sa di cosa abbiamo bisogno, perché dobbiamo chiedere attraverso la preghiera? Bene, è fuori di dubbio che il Signore conosce tutti i nostri bisogni, ma vuole che li conosciamo anche noi. Così, nella richiesta specifica, manifestiamo di avere coscienza della nostra necessità. Veniamo a confessare la nostra impotenza, la nostra umana fragilità e affermiamo di essere dipendenti da Lui. Cosicché rendere note le nostre richieste non serve al Signore, ma serve a noi, alla nostra vita spirituale, alla nostra crescita spirituale. Attraverso la preghiera possiamo renderci quotidianamente conto della nostra autentica nullità e di avere bisogno di tutto. Inoltre, elencare le nostre richieste a Dio significa esercitare continuamente la nostra fede e significa mantenere vivo il nostro rapporto con Lui. Partecipiamo a Dio le nostre cose, anche le più intime, le più nascoste, mentre Lui ci rende partecipi delle sue. Conosciamo bene la onnisapienza del Signore e sappiamo che Egli provvede per noi al di là delle nostre povere richieste sulla base della sua conoscenza e della sua grazia e della sua fedeltà. Ma attraverso una vita di preghiera lo poniamo al centro della nostra esistenza, manifestando di desiderare di essere guidati, consigliati, appagati dal dono che Egli fa di se stesso a ciascuno di noi. Cari ascoltatori, che ciascuno di noi possa fare nel quotidiano questa benedetta esperienza.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha suoi uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, vorrei proporti oggi alcune riflessioni ancora, e direi poi di concludere qui, sul tema dell'amore e della vita di coppia, basata sull'amore ovviamente. Diciamo che nelle diverse società e in diversi momenti storici e culturali le basi del matrimonio, ecco, sono state diverse. C'è stato il periodo in cui i matrimoni erano fatti per accordi politici o per interessi di tipo economico, per utilità di tipo personale o sulla base dell'attrazione fisica, o sulla possibilità della procreazione e via dicendo. Ci sono veramente tante basi nel corso della storia per arrivare al matrimonio. Attualmente il criterio universalmente accettato nella nostra cultura, quella occidentale, è l'innamoramento. Abbiamo già parlato di cosa significhi amore, e cioè impegno, volere il bene dell'altro e non semplicemente un sentimento di tipo passionale. Ma vorremmo a questo punto anche aggiungere che la felicità non deve mai essere lo scopo finale del matrimonio, bensì, diciamo, il suo prodotto intermedio. Perché se la persona si sente vuota o soddisfatta solo parzialmente di se stessa e si sposa alla ricerca di qualcuno che la soddisfi, allora il punto di partenza per il matrimonio, per questa vita a due, è già viziato all'origine. Nel matrimonio non si deve entrare per ricevere, bensì per dare. Questo è il ruolo fondamentale dell'amore. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: singolo. Grazie.
1: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo un ospite in linea telefonica, Ennio Battista, ci senti?
3: Buongiorno
2: a te, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia. Direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere. E con Ennio Battista siamo abituati ormai da diverso tempo a prendere un argomento trattato nel numero del mese di Vita e Salute. Allora Ennio, io vedo in grande risalto l'argomento «Il sole è servito». Per una abbronzatura senza rischi, scegliete i cibi che proteggono la pelle naturalmente. E si vede una bella ragazza che sta mangiando un cocomero, si dice a Firenze così, un melone, insomma.
3: Un'anguria,
2: sì. Allora, io immagino che questo sia uno dei cibi che forse possono aiutarci maggiormente per una abbronzatura senza rischi. Ma visto che si parla di rischi, di quali rischi stiamo parlando?
3: Ma innanzitutto delle scottature indesiderate che in qualche modo poi fanno solo creare problemi epidermici e poi comunque anche il risultato estetico che uno vuole ottenere con l'abbronzatura, diciamo, va un po' così, va a essere annullato. Ma diciamo i rischi sono quelli che un'esposizione scorretta al sole espone comunque al problema dei tumori della pelle, per cui bisogna stare attenti come ci si espone, anche se noi già da qualche anno abbiamo un po' intrapreso una strada un po' diversa, meno allarmistica, perché l'allarmismo in realtà ha creato solo un grande aumento di produzione di cosmetici solari che, ricordo, sì, proteggono la pelle ma non fanno neanche passare i raggi benefici del sole, per cui alla fine ci vogliamo esporre anche per poter ottenerne i benefici, ma in realtà, a parte abbronzarci, non ne guadagniamo più di tanto, oltre che imbottirci di sostanze chimiche che passano attraverso la cute, quindi entrano nel nostro organismo.
2: Senti Ennio, prima di dire le cose che forse bisognerebbe fare, no? Per quanto riguarda l'alimentazione, perché non se ne parla molto di questa risorsa naturale che abbiamo per proteggerci, no? Ma io vorrei chiederti, ci sono delle indicazioni che consigliano di innanzitutto vedere che tipo di pelle noi abbiamo, perché non tutti siamo uguali, tra virgolette. Ci sono le pelli più chiare che sono maggiormente a rischio a un'esposizione prolungata. E poi forse c'è anche un discorso di quanto e di quando uno va a prendersi l'abbronzatura.
3: Sì.
2: Vogliamo dire le cose, magari sono ovvie per te, ma forse non sempre per tutti?
3: Sì, diciamo che l'articolo in generale vuole affrontare il discorso in maniera un po' diversa, cioè nel senso che da un punto di vista che le persone a volte non conoscono oppure non sono sufficientemente informate, cioè che per esporsi bene al sole occorre innanzitutto mangiare in una certa maniera. E quello che tu dici prima, ovviamente il rischio che spesso si commette, o meglio l'errore che spesso si commette, è di esporsi rapidamente, immediatamente a parecchie ore di sole e nelle ore in cui i raggi solari sono più verticali, quindi penetrano con una incisività maggiore, e ciò è quindi è come se noi in qualche modo mangiassimo dopo un periodo di digiuno mangiassimo improvvisamente un menù da pranzo di matrimonio. Il problema è che quando tu prendi le cose tutte insieme e in dosi industriali, queste cose faranno sempre male, qualunque esse siano.
2: Quindi come se una persona che normalmente non fa mai sport improvvisamente facesse uno sport molto impegnativo per quanto riguarda le articolazioni e roba del genere, e questo ne risenti immediatamente.
3: Senza insomma nessuna preparazione.
2: Certo.
3: E noi questo errore lo commettiamo soprattutto col sole, cioè noi passiamo 10-11 mesi all'anno fondamentalmente esposti alla luce artificiale, quindi frequentando poco il sole durante gli altri mesi dell'anno, e poi improvvisamente ci spogliamo e ci rosoliamo così, ai raggi solari.
2: È un vero e proprio shock per la pelle.
3: È uno shock per la pelle, e forse questa è la vera causa principale dell'insorgenza dei tumori della pelle. Viceversa, se noi abituassimo durante l'anno, ma bastano 10-15 minuti al giorno per esporre braccia, braccia e viso al sole, noi arriviamo, come dire, all'appuntamento estivo con quel tipo di allenamento e di frequentazione tale da poter in qualche modo assimilarne i benefici senza correre particolarmente rischi.
2: Anche se io mi permetto di dire che forse l'una del pomeriggio non è il momento migliore, insomma.
3: Sì, no, appunto, no, certi orari sono comunque giustamente da evitare, ma io dico soprattutto evitiamo le abbuffate di sole,
2: certo,
3: esponendoci
2: certo.
3: I primi giorni gradualmente, pochi minuti, con blandi protezioni solari. Io suggerisco di ricercarle, perché ci sono prodotti a base completamente vegetale o quasi, che comunque ci fanno sì che non ci prendiamo sostanze chimiche nella nostra pelle.
2: Ecco, queste sostanze chimiche normalmente non si dà un grande risalto alle problematiche legate a questi elementi chimici. Chissà come mai.
3: Chissà, ci sarebbe da dire, come mai? Beh, diciamo, quanti si arricchiscono su questi prodotti ci dovrebbero far capire perché spesso non se ne parlano. Su questo aspetto ci sono studi controversi, nel senso addirittura c'è chi ha messo in evidenza che là dove sono stati diffusi più massicciamente i prodotti solari, noi 2 anni fa lo trattammo questo su Vita e Salute, era una ricerca fatta in Australia, che dopo una campagna di sensibilizzazione all'uso di prodotti solari, lì in quella zona erano aumentati i casi di tumori alla pelle.
2: Ma perché la gente si sentiva troppo protetta e dunque si permetteva di fare delle cose che normalmente non fa?
3: Può darsi che sia questo, però tutto ciò era confrontato alle zone dove i prodotti solari non erano stati utilizzati, e lì non si era verificato questo. Quindi vuol dire che molto dipende da come noi ci rapportiamo al sole. Bastano i primi giorni per poterci abituare gradualmente, che poi in certi momenti non c'è neanche più bisogno del prodotto solare. Ovviamente parlo sempre di un'esposizione graduale, limitata nel tempo, non di 8 ore passate senza ombre, senza nulla, insomma.
2: Allora Ennio, io direi mettiamo un breve stacco musicale e poi ci risentiamo, perché c'è ancora una parte molto importante da esaminare, e cioè in positivo che cosa possiamo fare per proteggere la pelle. E nell'articolo si parla di alimenti particolari che ci possono aiutare a proteggere la pelle in modo naturale.

0: E sfumiamo questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car. Riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, l'articolo di cui stiamo parlando ha per titolo Il sole è servito. Per una bronzatura senza rischi, scegliete i cibi che proteggono la pelle naturalmente. Allora, Ennio Battista, quali sono questi cibi?
1: Beh, come sempre accade quando si parla di cibo ideale per la cura della persona, della sua salute, gioco forza si ritorna sempre sui cibi di origine vegetale, comunque legati al mondo vegetale, come la frutta e la verdura, nel caso particolare. Perché? Ma per quale motivo? Non certo per una posizione ideologica, ma perché frutta e verdura in particolar modo sono preziosi fonti di antiossidanti che proteggono la pelle dall'invecchiamento precoce, quindi mantenendola anche luminosa e liscia. Quindi se uno vuole ottenere un risultato naturale, estetico, già con questo tipo di, diciamo, di scelta favorisce il processo di longevità e di come dire, bellezza della propria cute. E, in particolar modo potremmo citare alcune sostanze chiamate in causa in questo senso, per esempio la riboflavina che fa parte del gruppo B delle vitamine, che è un ingrediente considerato indispensabile per la produzione di melanina, cioè di quella sostanza che permette di abbronzarci. Qui ci sono alimenti ricchi di sostanze che favoriscono la produzione di melanina,
0: per esempio,
1: come dire, abbronzante.
0: Quali sono questi alimenti che contengono questa sostanza importante?
1: Dunque, allora, innanzitutto, come dicevamo prima, potrebbero, ci sono la frutta in generale, le carote, le albicocche. Le carote sono un po', come dire, per eccellenza considerate favorenti la bronzatura, anche se ricordo che se non ci si espone al sole non si può pensare di abbronzarci mangiandosi chili di carote, che
0: certo,
1: come risultato potrebbe semmai darci quello di avere la pelle di carota, come spesso avviene. Ma fra l'altro a volte addirittura nei legumi noi abbiamo per esempio la tirosina, che è un altro amminoacido indispensabile per la produzione di melanina, ceci, lenticchie, piselli, e fra la frutta le banane per esempio, oppure fra la frutta oleosa le noci e le nocciole, senza poi dimenticare l'acqua, che è una bevanda indispensabile per idratarci, cosa che sembra così banale detta, ma spesso viene trascurata proprio perché al di là di quando noi mangiamo non viene istintivo, forse anche per ragioni pratiche, ricorrere a bere periodicamente durante la giornata, quando invece sarebbe consigliabile portarsi dietro una bottiglia d'acqua, e anche se non abbiamo proprio l'istinto della sete, comunque approvvigionarsi di questa importante diciamo bevanda. E poi anche i grassi possono essere un aiuto in questo senso, non un avversario. I grassi giusti, quelli per esempio ricavati dall'olio extravergine di oliva, che ne bastano anche un cucchiaio al giorno, condendone diciamo i piatti con questo tipo di alimento, per favorire una pelle diciamo particolarmente elastica e morbida,
0: ecco,
1: oltre che essere utilizzato per espedienti di cosmesi naturali, diciamo così.
0: Io vorrei chiederti, perché a volte quando sentiamo di questi consigli una persona può rischiare di essere disorientata, cioè dice, ma insomma il mio tipo di alimentazione è un po' diverso, allora si butta in questo tipo di sostanze, di alimenti, però forse non in maniera sempre molto equilibrata. Ecco, qual è il tuo consiglio per avere una gestione equilibrata delle cose, insomma? Non so se riesco a spiegarmi.
1: Sì, no, innanzitutto quello di ruotare gli alimenti, cioè di non fissarsi solo su un gruppo di alimenti o addirittura su una tipologia unica, nel senso che la frutta e la verdura devono far parte del nostro cibo quotidiano, i cereali, i legumi devono essere un po', come dire, la fonte sia energetica che proteica per il nostro organismo, questo in una chiave vegetariana o lattovo-vegetariana a cui noi crediamo e che è un po' una delle ragioni d'essere della nascita di un mensile come Vita e Salute. Tutto ciò, se fatto con giudizio, con senso dell'equilibrio, non porta a nessun tipo di scompenso, si possono, diciamo, consigliare per evitare proprio ogni tipo di dubbio piccole integrazioni di cibi di derivazione carnea, ma si parla proprio di piccole, bastano piccole integrazioni per ovviare alle possibili remote carenze. Mm-hmm. In questo senso
0: io vedo nell'articolo che ci sono anche dei consigli, diciamo, di tipo pratico per evitare di desquamarsi alla prima tintarella, no?
1: Sì,
0: allora,
1: esatto.
0: C'è alcuni consigli per quanto riguarda la doccia, no?
1: Sì,
0: e poi
1: sì.
0: Ci sono anche dei suggerimenti per quanto riguarda i cosiddetti oli che possono in qualche modo proteggerci,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: però oli naturali, tra
1: consigli
0: virgolette.
1: Per realizzare dei cosmetici solari fai da te, diciamo così, usando solamente ingredienti naturali. Ne cito solo uno perché così non togliamo la sorpresa a chi vorrà approfondire l'argomento sulla rivista. C'è un olio che si può preparare a base di avocado e sesamo, con un inserimento di crusca di riso, eccetera eccetera, oppure crema di karité, gel dopo sole alla liquirizia. Ecco, interessante, diciamo.
0: Va bene, allora diciamo che gli ingredienti sono importanti qui, perché se uno veramente sbaglia, cioè, insomma, ci sono dei rischi anche.
1: No, sono ricette specifiche, fra l'altro consigliate da un'autrice esperta da molti anni di cosmesi naturali, che è la Gudrun Dalla Via, oltre ad essere una collaboratrice assidua di Vita e Salute.
0: Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento. Grazie dunque, a risentirci.
1: E arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

in macchina dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte. Oggi ascolterete la seconda parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Quindi, il programma che una moglie fa per la sua vita e quella dei suoi figli deve tener conto del lavoro spirituale del proprio marito. Io devo dire, ringrazio il Signore, mia moglie mi ha sempre liberato da questi incombenze. Devo dire, anzi, forse devo riconoscere che in alcuni casi sono stato anche un po' mancante. Però, ad esempio, c'è da portare i bambini dal dottore, c'è da portare i bambini in ospedale per delle visite particolari. Lei, sapendo gli impegni che il Signore ci ha dato all'interno della Chiesa, se l'è sempre cavata da sola, sempre. Io ringrazio il Signore, l'ha protetta, l'ha sostenuta, gli dà le forze. Prego per lei e ringrazio Dio, perché mia moglie mi permette di servire il Signore. Una donna che vede il marito non servire il Signore e sta zitta è una disgrazia per quel marito. Scusate se uso questo termine, però dobbiamo crescere, noi dobbiamo chiamare le cose così come sono. Quindi, se il marito è un anziano della Chiesa, la moglie deve programmare la sua giornata in relazione alle esigenze spirituali di suo marito. Non deve fare in modo che egli ridimensioni il ministerio che Dio gli ha affidato. L'Apostolo precisa che è la donna ad essere stata creata a motivo dell'uomo e non l'uomo a motivo della donna. Importante questo particolare, riassume altre verità oltre a quelle che possiamo cogliere in maniera immediata. Ogni donna non può costruire la propria giornata sul modello di un'altra sorella in Cristo. Se mia moglie, ad esempio, dovesse guardare le altre sorelle della mia chiesa, avrebbe 350 milioni di ragioni per lamentarsi. Ok? Perché a volte le sorelle vanno con il loro marito a fare la spesa, io non posso andare a fare la spesa con mia moglie, perché mia moglie sa bene che il Signore ci ha dato un servizio che non ci permette di fare questo, o perlomeno sempre. Ok? Quindi mia moglie non può guardare alle altre sorelle, deve guardare al servizio che Dio mi ha affidato e deve essere felice per questo, altrimenti vive nella depressione. L'obiettivo di ogni donna è essere quello che Dio vuole che sia nella e per la propria famiglia. Proverbi 31. Che donna straordinaria. Una donna, io ultimamente ho trattato quell'esempio lì in adunanza. Dov'è il segreto della donna di Proverbi 31? Dov'è il segreto? C'è una frase.
3: È una donna che
2: non si può fare. Se una donna teme Dio, e temere Dio non significa sappiamo che paura, ma essere preoccupata di piacere, allora deve preoccuparsi che assume il posto che Dio ha segnato. Quella donna è impegnata in 300 ambiti, avete visto? Preoccupato a dare da mangiare agli altri, preoccupato per la sua famiglia, si alza prima di suo marito, dei figli, si va a dormire dopo. Una donna straordinaria. È straordinario. E che visione ha il marito di quella donna?
3: La loda.
2: Mamma, come mia moglie? Non c'è nessuno sulla terra come mia moglie. È una donna, un uomo che loda sua moglie. I figli la dichiarano beata. Mia mamma, io voglio bene a mia mamma. Mia mamma, come fa le cose mia mamma? Non le fa nessuno. Vedete? Tutto dipende dal timore, dalla relazione che la donna ha con il Signore. Non dobbiamo imitare nessuno. Se una donna non ha il marito credente, non può permettersi di strutturare la propria giornata nello stesso modo della sorella. Chiaro questo, no? Quindi se io ho il marito non credente, chiaramente non posso fare quello che fa una coppia dove tutti e due sono credenti. E noi dobbiamo apprezzare questo, credente. A volte noi non apprezziamo la bellezza di essere marito e moglie dei credenti. Dovremmo veramente buttarci con la faccia a terra e dire: Signore, grazie con la moglie credente, grazie col marito credente, È una ricchezza questa. Possiamo arrivare dove vogliamo, vedete, nel servizio. Quando marito e moglie sono credenti, possiamo arrivare dove vogliamo. Poi la moglie, che è un aiuto, come vedete, deve saper apprezzare il lavoro spirituale del marito. Il servizio per il Signore viene svolto in un mondo che ha subito la maldizione del peccato. Pertanto non è possibile che venga esercitato senza problemi e difficoltà. È difficile servire il Signore, dobbiamo riconoscerlo. Anzi, non dobbiamo affatto dimenticare che il primo problema siamo proprio noi stessi a volte. I problemi ci facciamo noi, è la nostra incapacità a servire, soprattutto se manchiamo della pertinente preparazione ed esperienza spirituale, soprattutto se siamo all'inizio. Io mi ricordo all'inizio del mio ministero avevo tante difficoltà. A volte, vi voglio confessare, mia moglie è qui il testimone, lo può confermare, a volte nel letto, sapete come facevo? Di notte, vuoi dirlo tu, Mele? Tremandoci così, da sotto. Perché ero così preoccupato del lavoro che Dio mi stava affidando, ero preoccupato di non riuscire a portarlo avanti, di non essere all'altezza. E a volte si è anche da soli. Il Signore permette questo, perché ci permette di crescere. Nel letto tremando, ma devo dire il Signore è stato fedele, mi ha sostenuto, ci ha fatto crescere poco, voglio crescere ancora molto di più, poco, però il Signore ci ha fatto crescere per la sua grazia. Se dunque il marito non trova incoraggiamento, soprattutto da parte di colei con la quale sta condividendo l'esistenza terrena, addirittura viene additato come una persona incapace a svolgere un determinato ministero, finirà per sentirsi incapace. Molte mogli accusano i mariti, non sanno incoraggiare. Ma non sei capace, vedi quel fratello. Invece non deve essere così. Non bisogna fare i paragoni. Gino, grazie a Dio, sono contento. Oggi sai che in adunanza hai letto un passo, ma sai Gino quanto si sta edificando per me? Veramente. Gino, io prego per te. Benzino, io prego per te. Hai letto un passo, ma mi ha incoraggiato. Veramente. Poi hai pregato. Benzino, ma hai pregato veramente, grazie a Dio, sei stato edificante. Giovanni, grazie a Dio, io prego per te, per il marito. Una parola di incoraggiamento per il marito, ok? Una moglie che si pone come aiuto convenevole del proprio marito saprà invece incoraggiarlo del continuo e in modo pertinente. Attenzione, cosa voglio dire? Che non dobbiamo gonfiare i mariti, anche questo è un problema. Cioè non dobbiamo far credere ai nostri mariti qualcosa che Dio non li chiama a fare. Se non hanno un dono di predicazione, dobbiamo dire ai nostri mariti che hanno un dono di predicazione, se no gli facciamo del male, ok? Quindi dobbiamo essere sobri, però saperli incoraggiare, non gonfiare, non pompare. Questo è antibiblico, ok? Quindi, se un ministero è visibilmente benedetto al Signore, quantunque il servo non sia nulla, solo Dio è tutto, non mancherà chi sfererà i colpi terribili dell'invidia e della gelosia. Quando un ministero è benedetto al Signore, ci saranno degli attacchi. Il nemico non è contento di vedere uomini e donne consacrati. Farà di tutti, a volte userà anche i credenti non spirituali, carnali, per portare dei colpi, per sferrare dei colpi, per scoraggiare, per frenare quella cosa. E io vi assicuro, fratello, che una parola di incoraggiamento di una moglie, mamma mia, è come un balsamo. Una moglie che dice coraggio, amore, coraggio, andiamo avanti, guardiamo al Signore, non ci scoraggiamo. Mamma mia, ha una potenza una parola così detta da una moglie. Provate a immaginare invece se una moglie dicesse: ma chi te lo fa fare? Tu stai servendo il Signore, eppure ti danno addosso, ma chi te lo fa fare? Poverino, la montagna ti cade addosso. Che Dio ci dia davvero di mettere nel cuore questa verità, fratelli e sorelle. Che cosa succederà invece ad un uomo che servendo il Signore si imbatterà con persone che mirano a denigrare e se possibile a distruggere il suo servizio per il Signore? Se avrà una moglie come quella di Giobbe, ricordate i consigli della moglie di Giobbe? Ma chi te lo fa fare? Ma vedi quanti problemi, tu sei dietro a sto Dio, ma vedi quanti problemi ti dà sto Dio? Ma chi te lo fa fare? Una donna che non ha saputo sopportare le situazioni difficili, non era all'altezza del compito che Dio gli ha dato, quella donna. Okay. Quindi una donna deve sapere incoraggiare il proprio marito. Ok, andiamo avanti. Voglio andare ancora un po' più avanti sul volo, su questa parte. Allora, anche questo è, voglio dare un accenno, perché non posso soffermarmi molto su questo, ma voglio dare un accenno perché voglio andare ancora un po' più avanti. Allora, nella parola di Dio, questa è una parentesi che apriamo, nella parola di Dio è importante ricordarsi il concetto di separazione dalla famiglia dalla quale si esce, ok? Non posso spiegare bene questo, però leggiamo Genesi 2:24, un fratello che me lo legge per favore, io bevo un po' di acqua. Chi me lo legge per favore?
4: Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie.
2: Grazie. Grazie. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Qui c'è il concetto di separazione dalla famiglia di provenienza. Le cause di divorzio sono generalmente, principalmente due: l'infedeltà, e l'altra è non aver tagliato il cordone ombelicale dalla famiglia di provenienza. Quando i genitori ci mettono il becco, quando i genitori vogliono continuare a comandare quella famiglia, ok? Questo è un danno incredibile. Io l'ho già accennato all'inizio. Allora, la coppia deve ricordare i buoni consigli, le cose positive, anche le cose negative per trarre le lezioni. Ma la famiglia paterna, ok, non deve metterci becco. Io vi voglio dire anche questo. Io ringrazio il Signore, ho dei suoceri meravigliosi, grazie a Dio, veramente discreti, non si sono mai mischiati nelle nostre cose, grazie al Signore. Però vi posso garantire, tutte le sorelle, che il fatto che io e mia moglie siamo vissuti da soli, questo ci ha insegnato tutte e due il modo per cavarcela. Se qualcosa fra me e mia moglie non andava proprio perfettamente dall'inizio, io dovevo andare da lei, lei doveva venire da me. Non c'era la scappatoia che può essere un genitore, anche un modo per confidarsi. A volte chi non vive quella situazione interna alla famiglia, per quanto può voler bene il figlio o la figlia, può dare dei consigli fuori luogo, sbagliati, pericolosi, ok? Può mettere nella mente del figlio o della figlia delle cose pericolose. Via, fratelli, separati, ok? Poi una famiglia, adesso apro la parentesi, la chiudo, non abbiamo il tempo di trattare. Dio ci chiede di onorare i genitori, e nell'onore anche di noi come figli, diciamo, sposati, grandi, eccetera, che abbiamo già una famiglia, dobbiamo continuare sempre a onorare i genitori, tenerli in onore, e se è il caso prenderci anche cura dei nostri genitori nei momenti in cui hanno bisogno, quindi portarcene anche a casa se hanno bisogno, ottimo, ok? Quindi, però non dobbiamo confondere il fatto che un nucleo familiare deve avere delle esigenze particolari, deve avere un modo di gestire a seconda dei bisogni dell'una, dell'altro coniuge e dei figli, ok? Quindi un nucleo a parte, deve gestirsi a parte. Vado avanti? Ok. Allora, gli obiettivi principali che Dio vuole per un matrimonio felice, felicemente cristiano. Gli obiettivi principali. Allora, quali sono questi obiettivi? Fino a questo momento abbiamo visto il principio di separazione, principio indispensabile dell'autorità, che deve vigere all'interno di una famiglia veramente cristiana, che in secondo luogo abbiamo sottolineato il ruolo del marito e della moglie, ruoli che abbiamo detto che non sono né facili né naturali a svolgere, ma sono gli unici che permettono una vera e duratura stabilità all'interno della famiglia. Ma affinché ciò sia veramente possibile, è necessario che entrambi i coniugi credenti fissino il loro spirito sugli obiettivi principali che Dio vuole per un matrimonio felicemente cristiano. Ed è proprio sugli obiettivi che ora vogliamo soffermare la nostra attenzione, brevemente. Vi rubo 10 minuti. Allora, avere una stessa visione delle cose di Dio. Questo è importante. E qui c'è la responsabilità di noi mariti. Noi dovremmo far crescere le nostre mogli nella visione spirituale. Perché se non è così, sapete? Vi faccio un esempio. A cosa somigliamo? A due persone in una barca che stanno di fronte e remano in due direzioni opposte. Risultato qual è? Non si va da nessuna parte. È vero? Allora noi dobbiamo imparare a condividere la visione. Dobbiamo imparare a parlarci, concetto di compagnia. Dobbiamo programmare insieme. ok? Avere una stessa visione spirituale delle cose di Dio. Dire che i due coniugi devono amalgamare i loro pensieri non è biblico. Due si sposano e dicono, ah, bisogna amalgamarsi, sai? Non è così. È deleterio una verità così. Ma come dobbiamo dire noi? Noi dobbiamo costruire una stessa visione spirituale. Vi ricordate Salmo 127? Invano gli edificatori si affaticano se Dio non costruisce. Invano una casa, eccetera, eccetera. Se noi non costruiamo su dei principi, costruire su dei principi, ha voglia amalgamarsi, perché siamo diversi, la verità è questa. Quindi non è possibile pensare ad un'amministrazione familiare secondo il pensiero del Signore, avendo due visioni diverse o addirittura opposte fra di loro. Avere la stessa visione circa l'opera che il Signore ha affidato a ciascun coniuge significa che sia il marito che la moglie devono conoscere bene la volontà di Dio, volontà che troveranno scritta nella Santa Parola. Devono cioè imparare a costruire il loro pensiero presente e futuro sull'insegnamento biblico, modellare il loro pensiero sul pensiero di Dio. È all'interno di questo contesto che i coniugi devono riconoscere e rispettare le qualità spirituali che Dio ha dato loro, in modo tale che tutto il servizio spirituale converga verso la stessa direzione, costruire in primo luogo un focolare spirituale domestico. Naturalmente tutto questo non sarà facile, è qualcosa che avviene progressivamente, ma se non iniziamo non cresceremo mai. A volte ci sono delle coppie che pensano che ci sposiamo già, abbiamo già tutto in mano. No, è un percorso, bisogna crescere, bisogna investire, poi raccoglieremo. Dopo un anno, due anni che applichiamo i principi della parola di Dio, ci gireremo indietro e diremo: ma siamo cresciuti, che bello, siamo cresciuti. E avremo la gioia nel cuore, vorremmo adorare il Signore e cresce ancora di più. Quindi è sintomatico il fatto che solo dopo l'Apostolo comincia a sviluppare le verità principali che devono essere la base di una famiglia credente. Per raggiungere un tale obiettivo è necessario che i due coniugi abbiano la santa e quotidiana abitudine di leggere insieme la parola di Dio con uno spirito umile e di sottomissione ad essa. Leggendo il prezioso passo biblico di Giosuè 1:3-9, ve lo ricordate questo passo? Lo vogliamo leggere? Leggiamo. Allora, Giosuè 1:3-9. Lo leggiamo. Giosuè 1:3-9. Mi piacerebbe che Vincenzo leggesse per noi. Vincenzo, ti va? Leggesse per noi? Noi tutti crediamo che Dio non mente? Sì. Noi ci crediamo? Sì. Che è fedele?
5: Sì.
2: Allora leggiamo questo punto. Giosuè 1, da versetto 3. A nome, ti fermo io.
5: Allora, ogni luogo che la pianta del vostro piede alcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ititi, sino al Mar Grande, verso Cirene, quello che sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere.
2: Scusami, Gente. Nessuno. Non dici qualcuno, eh? Nessuno. Questa è una cosa di più, prego.
5: Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè. Così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
2: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sottolineato.
5: Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che guiderai ai loro, che giurai ai loro padri, e darà loro.
2: Allora, attenzione al versetto 7.
5: Sono molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè, mio servo, ti ha data con te.
2: Non te ne sviare,
5: né a
2: destra né a sinistra, finché tu prosperi
5: dovunque
2: andrai. Fermiamoci qua. Allora, guardate che promessa. Qui c'è una promessa di prosperità. Qual è la condizione a questa prosperità? Che io non devo andare né a destra né a sinistra. Devo essere forte e coraggioso. Devo ubbidire alla voce del Signore. Dio garantisce prosperità. Io sono convinto, fratelli, che Dio non mente, vero? Ci prende in giro. Ci crediamo? E da cosa ci crediamo veramente? Come si fa a capire che noi ci crediamo veramente? Se mettiamo in pratica. Quando noi mettiamo in pratica, noi diciamo che, Signore, io ci credo a questo passo. Se invece io dico con la testa sì, proprio quando vado a casa continuo a fare quello che facevo prima, vuol dire che non ci credo. Vuol dire, Dio, tu hai parlato, però non sei molto attendibile. Allora, è importante avere come base la parola di Dio nella propria famiglia. Quindi, anche quando l'avversario attaccherà, perché non sarà affatto contento di una famiglia così fatta, lui non potrà mai smuovere quella casa, perché è costruita sulla roccia, sulla parola immortale. Ok? Essere quello che desideriamo che sia la chiesa locale a cui apparteniamo. Noi dobbiamo essere quello che vogliamo che sia la chiesa dove apparteniamo. Molte volte ci sono dei credenti che si lamentano della propria chiesa, però che fanno per la propria chiesa?
6: Niente.
2: Sono degli ipocriti. Allora, se io mi lamento della mia chiesa, vuol dire che quando io sto nella mia chiesa devo essere una presenza qualificante, una presenza che si deve sentire, che deve portare benessere, progresso spirituale, ma non me lo posso inventare. Da dove proverrà questo progresso spirituale? Dalla mia famiglia. Allora io devo voler essere nella chiesa, quello che sono nella famiglia, e quello che sono nella famiglia nella chiesa. Sono due cose molto legate. Non ci possiamo, ricordiamoci, la spiritualità non si può inventare. Non è qualcosa che con la bacchetta magica, toc, ecco, Franco è un credente spirituale, Pof Teresi, credente carnale. Non è così, scegliamo noi se vogliamo essere carnale o spirituale. Okay? Quindi se noi siamo spirituali, perché abbiamo scelto noi di essere? Se siamo carnali, non è che ci piomba la carnalità addosso così dall'oggi a domani. Mi sveglio, oh guarda un po', Gino è carnale. Piacere, Gino carnale, sì. Non è così che funziona. Sono delle scelte di vita che faccio io. Quindi l'impegno a costruire una stessa visione spirituale non può essere un obiettivo fino a se stesso. La consapevolezza e raggiungimento di un tale convinzione biblica deve trovare la sua prima importante collocazione nella propria chiesa locale. Quello che noi desideriamo che la nostra comunità locale sia davanti a Dio, dobbiamo in primo luogo desiderare viverlo nella nostra famiglia, perché la chiesa è fatta di famiglie. Dopotutto non dobbiamo dimenticare che la chiesa è costituita da singole famiglie e che sarà carnale o spirituale a seconda di come esse vivono la loro salvezza davanti a Dio. Allora, spesso l'errore di pretendere dalla Chiesa quello che non siamo noi nella nostra famiglia. Spesso facciamo questo errore. Andiamo avanti perché ho bisogno ancora di 5 minuti. La famiglia, cari fratelli e sorelle, deve essere il riflesso di quello che desideriamo che sia la Chiesa da dove noi frequentiamo. Così facendo cominceremo a portare la Chiesa che è nelle nostre case, nella chiesa locale, costituita da tutti i membri che ne fanno parte. Se io nella mia famiglia leggo la parola, abbiamo un culto di famiglia, cresciamo, ok? Quando io vado in radunanza, ma io sento il bisogno di, non di mettermi in mostra, sento il bisogno di dare, di adorare il Signore, sento il bisogno di salmeggiare, sento il bisogno di adorare Dio, di citare un canto, ok? Vedrò. Impara, perché è scritto la parola di Dio che nessuno di noi sa pregare. Però quando uno si converte riceve lo Spirito Santo ed è scritto che lui intercede per noi con sospiri ineffabili. Ok? Noi balbettiamo, quella preghiera balbettata lo Spirito Santo la porta al trono della grazia di Dio in maniera perfetta.
7: Mi sento di confessare la cosa, è la prima volta che ho fatto la preghiera.
2: Gloria a Dio, gloria al Signore, che possa essere l'inizio, Giovanni, l'inizio di una vita spesa per il Signore, perché è veramente importante, fratelli, davvero, non dobbiamo essere degli spettatori nelle chiese del Signore, noi dobbiamo portare progresso, beneficio, però se noi non cresciamo non possiamo portare niente. Se noi diamo ci sono alcuni che ricevono, se altri danno noi riceviamo. quindi davvero siamo collegati.
6: Scusa Gino, ti posso chiedere una preghiera con parole ineffabile, che cosa vuol dire? Che tu devi dare...
2: No, ineffabile vuol dire che lo Spirito Santo trasforma il nostro balbettare, anche non chiaro, a volte noi grammaticalmente preghiamo male, a volte non si capisce bene quello che diciamo, ma quello che noi abbiamo nel cuore, lo Spirito Santo lo prende in maniera chiara, lo porta davanti al Signore, anche se i fratelli non hanno capito, porta al trono di grazia di Dio e dice cosa voleva dire Gino, ecco cosa voleva dire Francesco, Giovanni, questo. E Dio capisce quel bisogno e se è nella sua volontà, come ci viene spiegato in Giacomo, possiamo già dire Signore, grazie che me la dare al momento giusto, e lui ce la darà, scritto
4: no,
2: così.
4: Scusa Gino, non vi parlo di darmi...
2: No. Allora, il rapporto che noi dobbiamo avere nella preghiera, adesso non possiamo parlare di questo, ma il rapporto che noi dobbiamo avere nella preghiera deve essere come noi abbiamo con nostra moglie, con nostro padre, dobbiamo parlare come con una persona, ok? Deve essere semplice, non sofisticato, semplice, perché Dio dice a noi che dobbiamo diventare come i piccoli fanciulli. Allora io vedo a volte mio figlio quando prega, si muove, Signore grazie per mamma e papà, grazie per i cibi, grazie che mi hai dato un fratello, una famiglia, così in maniera semplice. Noi dobbiamo somigliare a loro, non dobbiamo essere dei professori, dei teologi. Il Signore non vuole dei teologi, ok? Altra verità importante, permettetemi di dire due parole. La famiglia deve essere un mezzo di conquiste di anime. Guardate Atti capitolo 2. Dove nascevano le prime chiese? Dove nascevano le prime chiese? Nelle case. Io vi voglio lasciare questa testimonianza. Qualche anno fa sono andato a Salisburgo da dei credenti di Salisburgo, dell'Austria, e lì ci sono due servitori, uno di questi è Christoph Hochwood con la moglie e un'altra coppia americana, questo è austriaco. Allora a Salisburgo ci sono, pensate, un locale, correggimi se sbaglio, il doppio di questo, e si radunano due volte al giorno perché non ci stanno tutti insieme, perché sono così tanti, non ci stanno. Poi hanno aperto un'altra chiesa in periferia e stanno curando un'altra città dove hanno iniziato una nuova testimonianza. Sapete come sono nate queste chiese? Nelle case. Marito e moglie hanno invitato la vicina di casa per un tè, non ne ha neanche parlato adesso, no. Sindicale, hanno iniziato a fare amicizia, hanno iniziato a vedere i bisogni, attenti ai bisogni, la moglie, il marito, ok, i figli, è così. Allora hanno iniziato a dire, ma voi siete speciali. E allora hanno iniziato a dire, guarda, non siamo noi, siamo come voi, è il Signore che ci insegna queste cose, il Signore. Ma fammi capire, chi è questo Signore? Ah, bello, dice qua, noi ci atteniamo a quello. Ah, bello. E lì è nata una testimonianza straordinaria, nelle case. A questo fratello gli ho detto una volta, mi ha fatto un'impressione, lui adesso ci avrà 54-55 anni, noi siamo andati 4 anni fa, 5 anni fa, 25 anni, ho detto, Cristo, senti, quando passi da Milano, per favore, fermati a casa nostra, questa è una settimana, 10 giorni, un mese, quello che tu vuoi, casa nostra è aperta, così ti puoi anche riposare. Sapete cosa mi ha risposto? Gino, mio padre ha avuto un ictus a 50 anni. Io non ho tempo da perdere. Io devo servire il Signore con la mia famiglia. Perché se a me fa una settimana, 10 giorni, un mese, quello che tu vuoi, se siamo stati aperti, così ti puoi anche riposare. Sapete cosa mi ha risposto? Gino, mio padre ha avuto un ictus a 50 anni. Io non

0: sono normali, non sono speciali. Ok? Perché il credente spirituale, nella parola di Dio, è un credente normale, non straordinario, normale, che possiamo imparare da questo esempio. Allora dobbiamo ricordarci che la famiglia ci viene data perché noi dobbiamo fare conquiste di anime, invitare vicino, dare una buona testimonianza vicino, ok? Anche con delle cose pratiche, opere pietose, una vecchietta ha bisogno, gli vado a fare un servizio, hai bisogno di essere comprato qualcosa, Giuseppina, Francesca, ma te lo faccio io, se vuoi te lo faccio io, non ti preoccupare, stai tranquilla, loro vedranno la differenza. Fratello, è così che si porta nell'anima del Signore. Le persone hanno bisogno non solo di ascoltare le parole del Signore, ma anche di vedere il cristianesimo. Devono poter capire che il cristianesimo è un modello di vita attuabile, non è qualcosa di teorico, ma è qualcosa che ha trasformato le nostre vite. Se non vedono questo, a voi le tante belle parole rimangono solo belle parole. Allora, è un mezzo di conquista di anime, ecco un obiettivo biblico di cui si parla veramente poco. Conquistare anime al Signore è un obiettivo che deve coinvolgere ogni membro della Chiesa, indipendentemente se sposato o meno. Io voglio dire di più, anche i figli. Ad esempio c'è nella nostra chiesa una famiglia che ha i figli della nostra età. Sapete, questo bimbo si chiama Giosuè, all'età di Daniel. Sapete cosa fa questo bimbo? Ogni tanto dà gli opuscoletti, ogni tanto dice a papà, papà, senti, mi prepari una lettera per la mia maestra che dobbiamo spiegargli che noi siamo dei credenti. Allora il papà ci chiede anche un po' l'aiuto a noi, mi dà una lettera, lui la porta, ecco. Cioè, maestro, questa qua viene dai miei genitori, perché io sono un credente. Oppure di mamma, portiamo un nuovo testamento alla professoressa. Ecco, tutta la famiglia deve essere impegnata in questo santo servizio. Il primo impatto di Gesù con i suoi discepoli è stato chiaro e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Era una chiara, una chiamata alla salvezza e al servizio stesso. Io voglio sottolineare, fratello, ma lo dico a me. La vita cristiana è fatta di servizio. Dio non ci ha dimenticati sulla terra. O pensate questo? Noi siamo stati salvati per servire. Voi siete convinti che dobbiamo lasciare questa terra?
1: Sì, certo.
0: E se noi mettiamo le radici qua, che lo stiamo dicendo?
1: Che non siamo convinti.
0: Che non siamo proprio convinti. È vero, che forse il Signore non può essere dimenticato. Allora, il nostro prossimo, i colleghi di lavoro, i vicinati, gli amici, i parenti, i conoscenti, sono persone che vivono sotto il dominio delle tenebre, delle forze e della malvagità. Quando l'Apostolo Paolo scrive la sua epistola ai credenti di Roma, ha premura di far conoscere subito lo scopo del suo apostolato, scopo che è anche nostro, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili per amore del suo nome. Dobbiamo evangelizzare. E l'evangelizzazione, dicevo ieri sera, non è andare in piazza una settimana all'anno. Vedete, non è così. È un falso concetto di evangelizzazione. Tornando al nostro testo di Genesi 24, non lo possiamo vedere tutto, lì viene detto che tu possederai le porte dei tuoi nemici. Sta parlando proprio della conquista di anime che la famiglia deve fare. Al versetto 7, quindi dice: l'Eterno, il Dio dei cieli, che mi trasse dalla casa di mio padre e dal mio paese natale, e mi parlò e mi giurò dicendo: io darò alla tua progenie questo paese. Dovevano conquistare quel paese, ok? Quindi in base a questa promessa Abramo che faceva? Viveva. E in base a questa promessa ha fatto fare le scelte ai propri figli, al proprio figlio. Vi ricordate? Abbiamo visto il primo giorno. Quindi è importante ricordarci le promesse che Dio ci fa. La visione che Dio diede al suo servo Abramo era così chiara che Abramo non poteva pensare al matrimonio di suo figlio Isacco, cioè la sua progenie, in termini materiali, e quindi diversi dalla visione ricevuta. Pertanto Abramo non fece dipendere il matrimonio di suo figlio dalle sue molte ricchezze. Mi fermo qua perché voglio sottolineare una cosa. Vedete, anche i nostri figli hanno bisogno di vedere dei genitori come dei veri cristiani e non dei religiosi. Io voglio sottolineare un aspetto della vita di Abramo. Vi ricordate cosa ha fatto Abramo quando ha preso Isacco? Che Dio ha detto: offrimi tuo figlio, il tuo unico figlio. Che ha fatto Abramo? Ma Signore, ma scusa, ma tu mi hai fatto una promessa, ma che fai? Vieni meno. Ci spiega il libro agli ebrei, vi ricordate?

0: ci spiega che Abramo sapeva, non sapeva spiegare, ma sapeva che Dio non sarebbe venuto meno nella promessa che gli avrebbe fatto, e se mai lui l'avesse offerto, Dio gliel'avrebbe risuscitato sicuramente. Aveva piena fiducia in Dio, vero? Ma voi immaginate la scena. Abramo che dice a Isacco: Isacco, senti, noi dobbiamo andare, dobbiamo offrire il sacrificio. Il figlio dice: ma dov'è l'agnello? Dice: no, Dio provvederà. La legna, immaginate la scena, prepara l'altare, prende il figlio, lo mette sopra e sta per offrire. Ma voi vi immaginate la fiducia estrema che aveva Isacco di suo padre?
1: Poteva anche scappare, si poteva uccidere.
0: Ma riflettiamo le cose.
2: Sovrumano, direi, sovrumano.
0: Isacco vedeva nel padre un uomo di Dio, un uomo che amava veramente il Signore. Vedete? Allora noi ci dobbiamo porre. Come ci vede il nostro figlio? Non andiamo a pubblicare la risposta, diamo al Signore. Come mi vede mio figlio Dario? Come un religioso? Come ti vede tuo figlio e tua figlia? Chiediamoci, è importante questo. Vado avanti. Mi dispiace che non possiamo sottolineare molti aspetti, ma ok, però abbiamo capito che uno scopo principale per cui Dio ci dà la famiglia è anche fare conquiste di anime. Allora, le implicazioni spirituali: se l'obiettivo del matrimonio di Isacco è anche il nostro desiderio, o desideriamo che lo diventi, allora dobbiamo fare molta attenzione al proseguo di questo capitolo, che vedremo, se Dio vuole, forse un po' oggi. In esso abbiamo delle profonde lezioni per chi deve ancora iniziare il matrimonio e per chi ha già una famiglia. Guardiamo il capitolo 24 della Genesi. È un pozzo senza fine. Possiamo attingere là un sacco di principi che possono guidare la nostra vita come genitori, ma anche come nel caso di mano, il fidanzamento. Quindi è importante. Allora, mi fermo qua. Allora, ci possiamo fermare qua. Io spero sempre, fratelli e sorelle, che possa veramente rimanere qualcosa di queste cose nel nostro cuore, che possiamo andare a casa davvero con qualcosa che il Signore aggiunge. Se c'è qualcosa che, ripeto, non va nella nostra vita, nel cristianesimo ci possiamo rifare. Non, il Signore non ci dirà mai: è finita, per te non c'è speranza. Noi possiamo chiedere perdono e ricominciare. Se invece queste cose già fanno parte della nostra vita, possiamo dire: Signore, grazie, perché ci stai dicendo che stiamo camminando bene. Ok? Allora possiamo fermarci qua?
3: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos. Sono le ore 24. Buon ascolto.
1: Salve a tutti amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti che spero interessanti insieme alla Bibbia, e questo programma ha per titolo Meditazioni bibliche giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene amici, entriamo subito nel vivo del programma e vi dico subito il titolo della meditazione di oggi: Cose che Dio odia. Ed è la terza parte dell'analisi dei versi 16 a 19 del capitolo 6 del libro dei Proverbi, che leggo subito. Dice così: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Oggi allora vedremo la terza cosa che Dio odia: le mani che spargono sangue innocente. Quindi dicevo, questa è la terza cosa che Dio odia, e per usare l'espressione che troviamo nel verso 16, che Dio ha in abominio, e sono le mani che spargono sangue innocente. Sapete, spargere sangue innocente vuol dire uccidere qualcuno che non merita la morte, poiché magari non c'entra nulla nella faccenda. Leggo a questo proposito un trafiletto di un opuscolo del fratello Francesco Toppi, che dice: l'atto indicato nel versetto sembra tanto distante non soltanto con i sentimenti di ogni cristiano rigenerato, ma perfino rispetto a quelli nutriti da una qualsiasi persona retta. Dopo oltre 2000 anni di cristianesimo, in generale, riteniamo che una tale azione sia totalmente detestabile. Eppure la Bibbia ne parla con chiarezza, dice il fratello Toppi. Il libro dei Proverbi fu scritto per ispirazione divina e riafferma il comandamento relativo al non uccidere, che è valido per ogni dispensazione. La limitazione espressa in questo verso sembra dare, come dire, ad attendere che la legge di Mosè si preoccupasse di non spargere, appunto, sangue innocente. E i due casi biblici più noti che troviamo sono l'omicidio di Abele, il cui sangue, dice, gridò a Dio dalla terra, come descritto nel libro della Genesi al capitolo 4 al verso 10, e il tradimento di Giuda Iscariota, che dovette confessare: ho peccato consegnandovi sangue innocente, e si riferiva al tradimento del Signore Gesù. Evangelo secondo Matteo capitolo 27 verso 4. E poi, fino al sangue innocente sparso ancora dalla violenza folle e assassina che si manifesta ancora oggi nel mondo per ragioni religiose o per ragioni politiche, con l'uccisione di persone inermi. Quindi così diceva questo caro fratello. Però, cari amici, allora occorre riflettere su qual è la causa maggiore di spargimento di sangue innocente nel mondo di oggi, e che supera ogni altra forma di omicidio. Qualcuno potrebbe dire: potrebbe rispondere l'Isis che sparge sangue innocente. Qualcun altro potrebbe dire il terrorismo in tutte le varie forme, destra, sinistra e così via. Beh, certo, queste organizzazioni criminose spargono sicuramente del sangue innocente e sono veramente obbrobriose, sono veramente delle aberrazioni, quelle carneficine senza limiti e che noi assistiamo in TV, e sono certamente da condannare con tutte le nostre forze. Ma sottovalutiamo, cari amici, a mio parere, un altro omicidio di massa che è molto comune ed è meno eclatante e sicuramente viene perpetrato nel segreto della privacy. E tutto questo che avviene non solo nel mondo occidentale, ma in tutto il mondo. Sto parlando dell'aborto. Sì, cari amici, l'aborto. L'aborto di milioni di bambini. Si calcola che più di 11.000 bambini innocenti vengono uccisi nel mondo ogni giorno. Sono più o meno 40 milioni di bambini uccisi in un anno. E perché? Perché non sono voluti. Sono visti come un peso, sono visti come un ostacolo alla libertà della coppia, al divertimento, e quindi anziché come una benedizione e un arricchimento della coppia stessa. Perciò essi vengono uccisi, questi inermi bambini. Vengono uccisi prima che abbiano il tempo di nascere. Dio odia le mani che spargono sangue innocente, abbiamo letto. E perciò odia le mani delle mamme o dei padri che scelgono l'aborto. Odia le mani dei medici, delle infermieri che lavorano in questo campo. Dio odia le mani della gente, come dire, in generale, che vede questa soluzione una soluzione comoda ed è perciò da essa, come dire, il proprio consenso tacito. Cari amici, noi come cristiani, almeno chi si definisce cristiano, dicevo, noi come cristiani dobbiamo opporci con tutta la nostra forza e naturalmente nel limite che ci è concesso. Dobbiamo opporci a questo spargimento di sangue innocente, con delle amicizie sane che dobbiamo avere con i nostri amici, le nostre amiche, delle amicizie sane basate sui principi biblici, sui valori che Gesù insegnò. Bene amici, questo tema è naturalmente tanto vasto che non basterebbe per trattarlo adeguatamente, per portarlo avanti, ma mi devo fermare qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Mi auguro che questo possa continuare tra noi e voi. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani con la quarta cosa che Dio odia. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E siamo arrivati anche quest'oggi ad un altro weekend, un altro venerdì. Continuiamo quest'oggi col terzo capitolo, dal versetto 25 al versetto 36. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Infatti, non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ah, la gelosia, l'invidia. Non sappiamo chi fosse quel singolo ebreo che discuteva con i discepoli di Giovanni, né conosciamo i dettagli sulla discussione che ha causato il conflitto. Tuttavia notiamo quanto protettivi o forse gelosi fossero i discepoli di Giovanni quando hanno scoperto che Gesù stava rubando la scena. Giovanni non ebbe nessun raccordo, però. Sapeva che sarebbe arrivato un momento in cui il suo ministero doveva diminuire per lasciare spazio al Messia. La sua missione come il precursore di colui che avrebbe portato la salvezza ora era conclusa. E poi ha ricordato ai suoi discepoli che sapeva il suo posto e quello di Gesù. È bello vedere come il Battista abbia diretto tutti i ringraziamenti delle benedizioni al Padre. Ho visto troppe volte come pastori o clero o missionari si lasciano coinvolgere dal successo in virtù del numero dei loro seguaci che rivendicano come loro. Ragazzi, non dimentichiamo che siamo solo amministratori di ciò che Dio ci ha concesso di gestire. Leggiamo poi il simbolismo della sposa e dello sposo, e questo linguaggio nunziale piuttosto comune nella Bibbia. Gesù è spesso raffigurato come uno sposo che prende Israele o il suo popolo come sposa. Qui Giovanni si identifica come il testimone di Gesù, quindi non è destinato a essere il centro dell'attenzione. Tra tutti i testimoni coinvolti nel matrimonio, lo sposo è quello che riceve la lode. E quando lo sposo riceve la sua sposa, il testimone non dovrebbe essere geloso o arrabbiato, perché quel risultato è esattamente quello che doveva accadere. Ecco perché, mentre la missione di Giovanni giunge al termine, lui deve fare un passo indietro per permettere a Gesù di risplendere e guadagnare in popolarità. Ed anche qui vorrei sottolineare un qualcosa che si nota nelle mega chiese di oggi, specialmente negli Stati Uniti, dove il centro dell'attenzione e della popolarità è il pastore, che ha difficoltà a diminuire affinché Gesù possa aumentare. Gli ultimi 5 versetti di questo capitolo potrebbero essere ancora del Battista che parla, o potrebbero essere di Giovanni, l'Evangelista, che riprende il discorso. In entrambi i casi il messaggio sembra essere profetico, poiché evidenzia il fatto che, sebbene Cristo sia venuto dal cielo, abbia testimoniato la verità
a folle molto numerose, solo pochi però avrebbero ricevuto la sua testimonianza. Rifiutare ciò che Cristo dice riguardo a verità spirituali significa rifiutare la fonte stessa, poiché tutti gli altri insegnamenti si basano su conoscenze umane, terrene, fallibili, e non da colui che è sceso dall'alto. Ed infine vediamo come nell'Antico Testamento lo Spirito Santo si posasse su certe persone per eseguire dei compiti specifici e poi si sottraeva. Gesù tuttavia possiede continuamente lo Spirito di Dio ed è per questo motivo che si dice che abbia lo Spirito senza misura o senza limite. Riflessione. La partenza di Gesù dalla terra ha permesso al suo Spirito di venire ad abitare in noi senza limiti se noi non lo soffochiamo. Ha mai chiesto di essere riempito fino a traboccare? Signore, questa è anche la nostra preghiera, che noi si diminuisca e che tu cresca sempre di più in noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli miei, vi auguro un fantastico weekend, divertitevi, anche per me, e ci sentiamo lunedì. Bye bye.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

titolo che diamo al messaggio è Le caratteristiche degli angeli. E vogliamo vedere alcuni passaggi. Abbiamo visto la volta scorsa che gli angeli sono esseri creati, vivono in cielo, sono spiriti amministratori, non hanno sesso e non hanno un corpo. E sono miriadi di miriadi, migliaia di migliaia. Cosa dice la scrittura intorno alle caratteristiche degli angeli? Vediamo sette particolari. Primo, essi sono angeli eletti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 5,21, dove dice e scrive a Timoteo: Io ti scongiuro dinanzi a Dio e dinanzi a Cristo Gesù e agli angeli eletti. In che senso gli angeli sono eletti? Sono eletti sulla base del loro servizio al Signore. Non sono eletti sulla base della redenzione, perché gli angeli non hanno avuto, non hanno bisogno di redenzione. È così, no? Noi siamo gli eletti del Signore, perché Gesù ci ha salvati, perché Gesù è morto per i nostri peccati. Quindi noi siamo eletti, gli angeli sono eletti, ma sono eletti in quanto essi adempiono il loro compito in perfetta fedeltà a Dio. Ecco perché sono eletti. Secondo punto, gli angeli sono santi. Gli angeli sono santi. E voglio leggere a riguardo Atti capitolo 10, versetto 22, dove Cornelio ebbe una visione da parte di un angelo. Guardate chi era Cornelio, quel centurione romano che poi si salvò lui e tutta la sua famiglia. In Atti 10:22 leggo: Ed essi risposero: Cornelio centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza a tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo. Difatti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Quindi qui viene chiamato un santo angelo. Gli angeli sono sempre alla presenza di Dio perché sono santi. E c'è un canto dove Dio dice la scrittura è tre volte santo. In Isaia capitolo 6, versetto 3. Dice così, e l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Dio tre volte santo. Questo attributo divino, sapete, viene molto, ma molto ripetuto nella parola di Dio, proprio più di tutti gli altri attributi di Dio. Lui è santo. Noi sappiamo che gli uomini per la loro natura sono dei peccatori. Siamo tutti peccatori. Nessuna persona che viene in questo mondo o che nasce è priva del peccato. Siamo tutti tarati dal peccato. Il peccato, dice la Scrittura, è la trasgressione alla legge di Dio. Siamo per natura trasgressori. Disubbidienti, ribelli, dice la parola di Dio. Quindi quale persona potrebbe mai avvicinarsi a Dio? Stare vicino a Dio o stare alla presenza di Dio? Chi? Nessuno, nessuno. Ma noi siamo stati santificati grazie sempre all'opera che Cristo ha compiuto per noi. E voglio menzionare alcuni passi dove viene accentuato che noi siamo santi. E voglio dire questo: il santo è colui che ha posto la sua fede in Gesù Cristo. Santo è un attributo di ogni credente. Ogni credente è un santo. E voglio leggere i passi perché è la parola di Dio che deve parlare. In 1 Corinzi 1,30 dice l'Apostolo Paolo: E a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza,
e giustizia e santificazione e redenzione. In 1 Pietro 2,9: ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. L'apostolo Pietro, nel capitolo 1, versetto 15, dice così: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Noi siamo chiamati alla santificazione. L'autore alla lettera agli ebrei dice, capitolo 12, versetto 14, procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. In una parola, che cosa significa santificazione? Santificazione è sinonimo di separazione dal peccato. Una persona che vive nel peccato, e ogni persona che non ha Cristo vive nel peccato. E dice la Scrittura, coloro che vivono nel peccato sono morti. Sono morti. Noi troviamo nella parola di Dio, nel Vecchio Testamento, che Dio molte volte esortava il suo popolo Israele ad essere un popolo santo. Basta leggere il libro della santificazione, il Levitico è il libro della santificazione. E voglio leggere un versetto nel Levitico, capitolo 20, versetto 7-8, dice: santificatevi dunque e siete santi, perché io sono l'Eterno, il Dio vostro, e osservate le mie leggi e mettete in pratica, io sono l'Eterno che vi santifica. Quindi il popolo di Israele doveva essere un popolo santo. Significava separato da tutti gli altri popoli che erano pagani e idolatri, un popolo appartato, un popolo separato, un popolo scelto per fare la volontà di Dio e per glorificare Dio, per essere anche un testimone a tutto il mondo. Se Dio voleva che il suo popolo Israele fosse un popolo santo, io credo che anche la Chiesa del Signore deve essere un popolo santo. Io non posso dire sono un santo, sono un credente, sono un figliolo di Dio e poi vivo come piace a me o secondo l'andazzo di questo mondo. Non si può. Perché la Scrittura parla che il peccato porta un certo piacere, no? Piacere alla carne, ma coloro che vivono per la carne sono delle persone morte, spiritualmente morte. Leggo un versetto in Prima Corinzi. Cosa erano prima i Corinzi e poi cosa sono diventati in Cristo Gesù? Ed è quello che noi dobbiamo anche fare. In Prima Corinzi capitolo 6, versetto da 9 a 11, dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signor Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Il Signore ci ha santificati, ci ha purificati con il suo sangue. Numero 3. Gli angeli sono esseri puri. Da che cosa possiamo notarlo? Voglio leggere due versetti. In Giovanni capitolo 20, versetto 11 e 12 dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, laddove era giaciuto il corpo di Gesù. E poi Matteo 28:3 dice:
quando un angelo è apparso lì alla tomba, il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Il bianco è il simbolo della purezza. E questi angeli erano vestiti di bianco, di una veste bianca come neve. Vediamo che la persona che vuole servire il Signore deve essere anche una persona pura, perché una persona che vive nella sporcizia del peccato non può servire il Signore, non può parlare del Signore, non può fare nulla. Porto un esempio che troviamo in Isaia, capitolo 6, versetto 5 a 7, quando il profeta Isaia fu chiamato al ministero. Dice così Isaia: allora io dissi, ahi lasso me, che son perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo t'ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. La persona che si sente impura è la persona che è sulla via della santificazione. Quelle persone che dicono: ma poi io non ho peccato, ma poi che cosa ho fatto? Quelle persone sono cieche. Sapete chi sono le persone veramente sante? Quelle che hanno un ribrezzo del peccato. Una persona più è santa e più ha ribrezzo del peccato, più sente davanti a Dio la sua impurità. E qui vediamo il profeta Isaia, che lui confessò: io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo impuro. Quindi quando noi rigettiamo un pensiero, un sentimento non buono, lì il Signore vede che ci soffriamo. In Apocalisse capitolo 22, versetto 14 e 15, riguarda una beatitudine e dice: beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Queste persone non possono entrare nel regno di Dio. Un quarto punto: gli angeli sono umili. Nonostante essi sono esseri spirituali forti e potenti, non prendono mai l'onore per se stessi. Per esempio, abbiamo l'angelo che parlò a Giovanni rivelando cose future, e l'apostolo Giovanni ebbe quella tentazione, chiamiamolo, di adorarlo. E leggiamo che cosa disse l'angelo all'apostolo Giovanni. Apocalisse capitolo 22, versetto 8 e 9, dice: e io Giovanni sono quello che udì e vide queste cose, e quando le ebbe udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ma egli mi disse: guardi da farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio, adora il Dio. Chi è l'angelo che vuole essere adorato? Lucifero, l'angelo caduto, cerca e vuole l'adorazione. Quando tentò Gesù, sapete cosa ha detto? In Matteo capitolo 4, versetto 8 e 10 dice così: di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io te le darò se prostandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e da Lui solo rendi il culto. Anche gli uomini sono stati iniettati dal veleno del serpente antico, il diavolo, perché cercano l'onore, la gloria,
e l'adorazione. Chi sono stati coloro che pretendevano di essere adorati? Gli imperatori dell'antica Roma, loro esigevano che gli fosse dato a loro un culto. Dei templi sono stati costruiti in loro onore, dove i sacerdoti offrivano incenso davanti alla statua dell'imperatore perché ritenevano che lui fosse un dio. Loro pensavano di essere dei. Chi è quella persona che nel prossimo futuro esige di essere adorata? L'anticristo è quella persona, secondo le profezie bibliche, che esige l'adorazione. E lui dirà: io sono Dio. In seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3 a 5 dice così: nessuno vi tragga in errore, dice l'apostolo Paolo, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? Vediamo che l'umanità sta andando in quella direzione, che un mondo anticristiano si sceglierà l'anticristo. Non è che l'anticristo farà il mondo anticristiano, ma è proprio un mondo anticristiano che sceglierà il suo anticristo. E l'umanità verrà un giorno che adorerà l'anticristo e adorerà anche il dragone. Adorerà l'anticristo e il dragone. Vediamo che gli angeli mostrano invece una grande umiltà. I serafini, questi angeli potenti, gloriosi, che sono sempre alla presenza di Dio. In Isaia capitolo 6, versetto 1 e 2, dice: nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e lembe del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. I serafini si coprivano il volto, la faccia, un segno di grande umiltà. Come dire: Signore, io non sono degno. Ricordare quello che disse l'apostolo Pietro dopo la pesca miracolosa: va da Gesù e dice: Signore, non avvicinarti, perché io sono un uomo peccatore. La persona umile dice: non sono degno, Signore. L'umiltà troviamo nell'arcangelo Michele, e dice nell'epistola di Giuda, versetto 9, riguardo l'arcangelo Michele che contendeva con il diavolo sul corpo di Mosè, e dice così: invece l'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Non ha detto parole offensive. Vediamo qui che l'arcangelo Michele non ardì dire cose offensive neanche a Satana. Non dobbiamo maledire nessuno. Il Signore non ci chiama a maledire nessuno. L'esempio perfetto di umiltà lo troviamo in chi? Lo troviamo nel Signore Gesù. Lui, pur essendo uguale a Dio, lui si umiliò fino alla morte e alla morte della croce. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 a 11 dice così: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma neglì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra,
e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. È chiaro che l'umiltà del Signore Gesù supera tutti, anche quella degli angeli, perché Lui è Dio e si è abbassato a prendere forma umana e fu trovato, dice l'Apostolo, nell'esteriore come un servo. Il Signore di chi si compiace degli uomini? Le persone che sono umili. Per me l'umiltà è una perla che può veramente arricchire o valorizzare la vita di un credente. A volte questa manca. Voglio leggere un versetto che è molto bello. In Isaia capitolo 66, versetto 1 a 2. Isaia 66, 1 a 2 dice: così parla l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi potreste voi edificare? E quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice l'Eterno. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Quinto punto, gli angeli sono esseri potenti. E voglio leggere solo un paio di versetti. Dice in Salmo 103, versetto 20: benedite l'Eterno voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Angeli potenti e forti. Cosa dice anche l'Apostolo Pietro? Mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano con esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Seconda Pietro 2,11. Un angelo del Signore in Isaia capitolo 37-36 in una sola notte uccise 185.000 soldati assiri. Quando l'Apostolo Pietro si trovò in carcere, fu liberato da un angelo. Le porte di ferro si sono aperte e dice e le catene gli caddero dalle mani. Qui vediamo che gli angeli sono esseri potenti. E gli angeli verranno con il Signor Gesù. In Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetto 7 dice: e voi siete afflitti, reco con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Chi legherà Satana sarà un angelo. E lo leggo in Apocalisse capitolo 20, versetti da 1 a 3, dice: e poi vide un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Gli angeli sono esseri potenti. Un sesto punto, gli angeli sono esseri saggi. In Seconda Samuele 14:20 dice: il tuo servo Giobbe ha fatto così per dare un altro aspetto all'affare di Absalom, ma il mio Signore ha la sevizia di un angelo di Dio, e conosce tutto quello che avviene sulla terra. Qui è una donna che sta parlando a Davide e complimenta Davide dicendo che lui, cioè Davide, ha la sevizia di un angelo del Signore. Quindi gli angeli sono esseri che conoscono, che sanno molto, ma molto di più di noi. Però non sono onniscienti, non conoscono tutto. Per esempio, quando gli fu chiesto al Signore da parte dei suoi discepoli: Signore, quando verrà il tuo regno? Cosa ha detto il Signore? Matteo 24:36 dice: ma quando a quel giorno, a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo. Nemmeno gli angeli. E per ultimo, gli angeli sono ubbidienti. E voglio leggere un paio di versetti. In Salmo 104:4 dice: Dio fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri.
Salmo 91, 11, poiché egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Quindi tutti gli angeli sono agli ordini di Dio. Una cosa ci viene detto, che gli angeli sono servi di Dio, sono ai suoi ordini, ma troviamo nella parola di Dio che Gesù è venuto sulla terra non in aiuto agli angeli, ma in aiuto agli uomini. In Ebrei 2, versetto 16-18, dice: poiché certo, cioè Gesù, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla progenie ad Abramo, laonde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Gesù è venuto esclusivamente per salvare gli uomini e non per salvare gli angeli, ma solo gli uomini. E gli uomini, o meglio i salvati, i redenti, hanno una posizione più privilegiata degli angeli. Perché? Perché i salvati, i redenti, sono chiamati figli di Dio, mentre gli angeli sono chiamati servi di Dio. In Romani 8, 15, 17 dice così: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. E poi in 1 Giovanni 3, 1, 2 dice: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Per noi redenti, per tutti coloro che sono salvati, che sono diventati figli di Dio in Gesù Cristo, hanno una posizione più privilegiata degli angeli. Però la cosa è bella che sia gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini, tutto il mondo angelico e tutti i santi di tutte le epoche adoreremo, inneggeremo, canteremo a Dio per tutta l'eternità, e saremo lì insieme a lodare il Padre, colui che siede sul trono, e all'Agnello che sta alla sua destra. E oggi stesso possiamo fare questo lodando e glorificando il Signore per quello che Lui ha fatto per noi, d'essere chiamati figlioli di Dio. Questo è un grande, grande privilegio. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: a Radio Logos. Sono le ore 1:07.
1: Ben ritrovate amiche e amici all'ascolto, mettetevi comodi che oggi partiamo da una di quelle domande che sembrano sceme ma che in realtà aprono una voragine sotto i nostri piedi. E se il diritto all'opinione diventasse ridicolo, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione qui a Parole al Vento, oppure 348 222 72 94. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Pensateci un attimo. È possibile che, anche quando si parla di cose serissime, si finisca per mescolare una menzogna spudorata scambiandola per una semplice opinione? Ho una mia opinione. Ma se dici una bischerata enorme, lascia perdere. Oggi c'è questa specie di dogma contemporaneo per cui, siccome esiste il diritto di opinione, allora chiunque ha diritto di dire qualunque cosa, anche sulle evidenze scientifiche, magari delle quali magari non sa nulla, storiche, geografiche, più ineccepibili del mondo. Questa è la mia opinione, e ci si sente inattaccabili. A un certo punto della storia, Abraham Lincoln, ve lo ricorderete sicuramente, quello della guerra di secessione, che di teste da far ragionare se ne intendeva, propose questo quesito ai suoi interlocutori. Quante zampe ha un cane se tu decidi che la coda è una zampa? Naturalmente qualcuno rispose prontamente 5. E Lincoln, con la calma serafica di chissà come gira il mondo, spiegò: no, la risposta è sempre comunque 4. Non è che se tu pensi o decidi una cosa sbagliata, allora quella magia la fa diventare vera. È una gag geniale a ben pensarci, che l'abbia detta Lincoln oppure no, fa sempre riflettere. Ma è anche una sveglia, Viviamo, come dicevamo, in un'epoca nella quale la realtà si confonde grazie anche ai servigi della controinformazione, della disinformazia, del fake news. E la si confonde la realtà con i nostri desideri o con il nostro tifo. Pensiamo che la verità sia un'opinione negoziabile, un sondaggio d'opinione sui social, qualcosa che si modella a colpi di mi piace magari. Però la realtà ha una testa dura, La Terra non smette di essere sferica perché qualcuno decide di percepirla piatta. È una mia opinione, attientela. E un cane non raddoppia gli arti perché a noi fa comodo ribattezzare la coda. Eccoci di nuovo qui nel blocco di prima, ci eravamo lasciati con il povero cane di Lincoln e con quella brutta abitudine che abbiamo di scambiare le nostre opinioni per leggi della fisica. È la mia opinione, ma la domanda è: perché facciamo così? Perché ci piace così tanto dire qualche cosa che è contro alla logica anche? La risposta potrebbe essere semplice, anche se un po' scomoda, perché ammettere di avere torto fa un male cane, a proposito del cane con le quattro zampe. Riconoscere che la realtà è quella che è e che magari ci smentisce clamorosamente ci chiede uno sforzo pazzesco. È molto più comodo rifugiarsi in un universo parallelo dove tutto è relativo, dove tutto è un complotto. Se tutto è opinione, allora nessuno può dirmi che sto sbagliando. Se tutto è soggettivo, io sono re incontrastato del mio piccolo regno di certezze immaginarie. Però fermi tutti. Mi sa che qualcuno potrebbe non essere d'accordo e magari vuole metterci alla prova. Allora, si tocca qui un punto critico. Allora, il discorso su Lincoln, la realtà oggettiva, ma chi è che decide qual è la realtà oggettiva? La storia è piena di verità granitiche che poi sono state rivelate, cantonate colossali. Però qual è la differenza? Chi fa ricerca scientifica o storica seria non dice: questa è la mia opinione indiscutibile. Dice: questi sono i fatti fino a prova contraria. E io sono disposto a cambiarli se mi porti prove migliori. Prove. E quindi è l'esatto opposto di chi spaccia per opinione la prima teoria bizzarra che gli passa per la testa solo perché è l'ultima che ha sentito e ha il diritto di dirla. In fondo c'è uno sguardo molto cristiano su questo, ed è uno sguardo libero. Una delle frasi più celebri del Vangelo dice: la verità vi farà liberi. Ve la ricordate sicuro. Dice: attenzione, non sono le vostre opinioni che vi faranno comodi, ma la verità. E la verità nello spirito evangelico non è mai una clava da usare per schiacciare gli altri o per sentirsi superiori. Si realizza nell'incontro. È in quello spazio in cui ci si spoglia della presunzione di avere sempre ragione per lasciarsi interrogare dalla realtà. Una riflessione ci vuole però.
2: Eccoti e bentornato anche. Spero che questa canzone degli 883 ti abbia dato il giusto ritmo per rimettere in sesto i pensieri. Nel giro di boa di questa nostra chiacchierata informata, perché non stiamo andando a braccio, stiamo provando a smontare un meccanismo che si usa tutti i giorni, magari senza rendercene conto. Vogliamo parlare di terra piatta, di negazionismi vari, di fake news clamorose? Va bene. Quelli sono gli esempi estremi, quelli che fanno sorridere o arrabbiare anche, cioè le bolle dei social. Ma il giochino della coda che diventa una zampa, vi ricordate Abramo Lincoln che chiede: se voi pensate che la coda sia una zampa, quante zampe ha il cane? Tutti hanno risposto 5. Sì, ma non è perché voi credete che la coda sia una zampa, la coda sia una zampa davvero, ok? Questa è. Quante volte discutiamo animatamente, non per arrivare a capire come stanno le cose, ma solo per vincere la discussione? Cioè, quante volte pieghiamo i fatti per dimostrare che avevamo ragione noi fin dall'inizio? Te l'avevo detto! Una specie di idolo questo, piccolino magari, ma un idolo che ci costruiamo in casa, l'idolo del nostro io infallibile. E qui c'è una sfumatura, magari di saggezza antica, che riguarda chiunque cerchi di vivere con un minimo di decenza interiore. Questa ci invita a fare un passo indietro. La spiritualità cristiana più autentica parla continuamente di conversione. Vi ricordate sicuramente, anche magari una lontana memoria, conversione, che in greco si dice metanoia, e che tradotto alla lettera significa semplicemente cambiare prospettiva. Quindi smettere di guardarsi l'ombelico e alzare lo sguardo per inquadrare il tema. Cambiare idea non è una sconfitta. È un aggiornamento del software della nostra umanità. È la scoperta gioiosa che il mondo è più grande delle nostre piccolissime certezze o convinzioni. Quando un cane ha 4 zampe, ritornando lì, ostinarsi a vederne 5 non fa di noi dei rivoluzionari, ma degli sciocchi. Dei tizi un po' confusi, magari, che non sanno guardare dove mettono i piedi. Ed eccoci di nuovo incollati alle nostre frequenze. Se vi siete persi i pezzi precedenti, poco male, stavamo riflettendo su come il diritto di avere un'opinione sia stato trasformato nel corso del tempo in una specie di lascia passare per negare l'evidenza. Abbiamo usato quel test ironico di Lincoln sul cane e la coda. Ora il punto è un altro, il tema era quante zampe ha il cane se tu pensi che la zampa sia che la coda sia una zampa. Allora 5, ma non è che se tu pensi qualche cosa sia vero, la zampa è una zampa, la coda è una coda. Vabbè, allora c'è una virtù dimenticata che può profumare di saggezza. La capacità di dire non lo so. Oppure ancora meglio, la capacità di tacere quando non si hanno gli elementi. Il silenzio che fa paura e che viene scambiato per debolezza, in realtà non è così. Perché se non urli la tua opinione, non è che tu sia irrilevante. Eppure ecco, se guardiamo alle figure che hanno cambiato davvero la storia del pensiero e della vita anche, i cercatori di senso, uno tra tutti, Francesco d'Assisi, la cifra comune è una sconfinata, disarmante umiltà intellettuale. Sapeva ascoltare, sapevano ascoltare prima di parlare, sapevano che la realtà è un dono da decifrare, non un bersaglio da colpire con i pregiudizi. E c'è un bellissimo passo quando viene detto pronti all'ascolto, lenti a parlare, lenti all'ira. Avete sentito anche questo? Beh, se applicassimo questa regola d'oro nei commenti, magari social, o nelle cene di famiglia, ancora peggio, il tasso di ululati notturni scenderebbe del 99%, assicurato. È igiene mentale, relazionale. Stiamo parlando di verità, di fatti, di cani a quattro zampe e di quanto sia faticoso ma liberatorio fare i conti con la realtà. Si può essere d'accordo sul fatto che la realtà non si può inventare, però bisogna ammettere una cosa: a volte la verità ufficiale è così noiosa, così grigia. Quindi un po' di mistero, un po' di teoria bislacca ogni tanto rende la vita più frizzante. È così. La realtà a volte sa essere prosaica, faticosa, anche grigia, ma le teorie bislacche, i complotti, le letture magiche o strampalate hanno un fascino, non diciamo di no. Il problema qual è? È che il mistero vero, quello affascinante, profondo, quello che vale la pena di vivere, non è una bizzarria inventata per noia. Il vero mistero è la realtà stessa, che è infinitamente più ricca di qualsiasi nostra fantasia. E qui si intravede in filigrana, o si può vedere, quello sguardo di cui si parlava già. La fede, per esempio, non è un insieme di divieti o di teorie strambe, strampalate, da accettare contro ogni evidenza, ma è piuttosto lo stupore davanti al fatto che le cose esistono, che c'è un senso che ci precede e che ci sostiene. Quindi non c'è bisogno di inventarsi mondi paralleli alla pasta fariana, per esempio, o menzogne consolatorie, perché la realtà è già un dono sbalorditivo, pensiamoci. Lavorare con rigore e gratitudine. Quindi teniamo a mente questo pensiero, perché ci avviamo verso la conclusione del nostro ragionamento. Quindi mettiamo questo bellissimo brano che profuma di iodio, non di odio, ma di iodio, e poi continuiamo la nostra riflessione. E siamo arrivati proprio in questo secondo alla fine del nostro percorso a tappe. Siamo partiti da Lincoln, dal cane, dalla coda che qualcuno voleva scambiare per una zampa. Per me è una zampa, no, ma per te, se è la coda, è la coda. Odio, e poi continuiamo la nostra riflessione. E siamo arrivati proprio in questo secondo alla fine del nostro percorso a tappe. Siamo partiti da Lincoln, dal cane, dalla coda che qualcuno voleva scambiare per una zampa. Per me